A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare.

dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi

riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande.

che hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passami tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita.

Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Seconda giornata al vertice del G7 Evian in Francia. Ieri l'arrivo di Trump, il giorno dopo l'annuncio dell'accordo con l'Iran che chiude 106 giorni di guerra e promette ora ci concentreremo sull'Ucraina. Con Macron poi parla di Hormuz che sarà completamente aperto venerdì, dice ancora, e non c'è bisogno di molto aiuto, ha detto il presidente americano. Ma l'omologo francese ha confermato il piano di Parigi con Gran Bretagna, Italia e Paesi Bassi per una missione navale europea. In corso colloqui preparatori Stati Uniti-Iran a Doha prima della firma ufficiale prevista per venerdì a Ginevra. L'accordo resta fragile, senza intesa sul nucleare salta tutto, minaccia Trump, mentre l'Iran avverte che devono finire bombardamenti di Israele sul Libano. Nella notte ci sono stati nuovi scambi tra l'esercito israeliano ed Hezbollah. 14 punti del memorandum di Islamabad, tra cui lo sblocco in due tranche dei 24 miliardi dei cosiddetti frozen asset e la promessa dell'Iran sul nucleare, oltre alla riapertura immediata di Hormuz. Punti deboli per i falchi del regime di Teheran, dove per ora prevale la diplomazia, ma i Pasdaran non cedono. In Ucraina continuano gli attacchi russi a tappeto che ieri hanno colpito, provocando un vasto incendio, la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio UNESCO. È il messaggio di Putin al G7, dice Zelensky, giunto ieri sera a Evian. Foto in chat di ignare passeggere condita da apprezzamenti e offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza, ovviamente a loro insaputa. Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia per la primavera 2027 una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. La piattaforma digitale rende i minorenni infelici, ha detto Starmer, aggiungendo sono progettate per creare dipendenza. Una scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 4.34 in provincia dell'Aquila, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso, tra Pizzoli, Antrodogo e Amatrice. Per il nono anno consecutivo l'ANSA è prima per affidabilità tra le testate di informazione italiane. Lo certifica il Digital News Report 2026 dell'Istituto Reuters. L'agenzia guida la classifica con la fiducia degli italiani che si attesta al 74%. Seguono a pari merito Sky TG 24 e Il Sole 24 Ore. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Termina 2-2 Iran-Nuova Zelanda. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su in Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. I giornali questa mattina hanno una scelta quasi unica per l'apertura, almeno per quanto riguarda i quotidiani generalisti, perché si guarda alla firma, che poi si specifica la firma digitale dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, in vista dell'accordo e della firma ufficiale cartacea, vecchio stampo, vedetela voi come definirla, prevista per venerdì prossimo a Ginevra. Noi l'abbiamo detto, data la dinamica della guerra dopo il 28, iniziata il 28 di febbraio, da qui a venerdì, più che una spicciolata di giorni, sembra veramente un periodo, diciamo così, secolare, perché abbiamo capito che può succedere qualsiasi cosa, stando anche alle dichiarazioni delle parti. Tra l'altro, in realtà, in questi giorni a Doha, in Qatar, si sta lavorando alla definizione di un accordo per la firma di venerdì prossimo, che definito non è, e quindi uno dice: ma che cosa hanno firmato allora domenica con la firma elettronica? Diciamo, hanno firmato un'intesa di massima dove l'accordo punta soprattutto alla riapertura di Hormuz. Vedremo quali incognite, quali sono rispetto alle modalità e soprattutto ai costi, e sul nucleare, ovvero decidere di non decidere. La questione nucleare sarà definita nei 60 giorni che dovranno seguire alla firma definitiva di venerdì prossimo, quindi veramente questo ci dà l'idea di come tutto sia fragile, fragilissimo. Corriere della Sera, la firma digitale all'intesa Stati Uniti-Iran.

Riapre Hormuz, dice Trump, e qua quasi tutte le foto notizie oggi ci ripropongono due foto, uno dell'arrivo a Evian al G7 in Francia, quindi padrone di casa Macron, nel momento in cui c'è le foto, quelle da protocollo, la stretta di mano, e tra i due il rapporto è stato cordiale, e anche se non sono mancate le frecciatine, tipo quella Trump ha lasciato cadere, scivolare l'ipotesi, no, dei dazi sul vino francese, così, tanto per fare l'ospite gradito. L'altra fotografia invece è drammatica, e c'è veramente delle immagini estremamente forti, se non fosse appunto drammatiche, perché viene immortalata, viene ripreso il rogo che ha divorato parte della cattedrale della Dormizione a Kiev, rogo seguito a uno degli attacchi russi. Se ricordate, più o meno verso quest'ora, ieri era al telefono con noi proprio da Kiev Claudia Bettiol, la giornalista che ci spiegava la notte che era stata veramente feroce a livello di attacchi. Appunto è venuto fuori che è stata colpita anche la cattedrale della Dormizione, che è un bene UNESCO ed è un simbolo importante, un riferimento denso di significato per tutta l'ortodossia, anche per l'ortodossia russa. Il titolo è "I missili di Putin sulla cattedrale". Dicevo, ci sono delle foto molto belle, e anche se il dire belle contrasta, è dissonante rispetto al dramma di quello che è successo. I danni sono ancora da calcolare. Zelensky ha definito l'attacco barbaro e ha detto: ecco, questo è il saluto di Putin al G7, quindi cercando ancora di svegliare gli alleati. Fotografia che troviamo anche nel taglio centrale della Stampa, corredato dall'appezzo della giornalista esperta di Russia Anna Zafesova, quella cattedrale sfregiata da Putin. Ma l'apertura del quotidiano torinese punta all'intesa, intesa che regge, riapre Hormuz, con Stefano Stefanini che scrive, fantastico, Stefano Ambasciatore, spessissimo ai nostri microfoni, che dice: un accordo scarno, ma che può salvare il G7. E dice: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Sapete che Tajani, rispetto a tutti i limiti, che questo che non è un accordo ma un'intesa, diplomaticamente hanno due pesi assolutamente diversi, è stato un po' preso in giro, dileggiato, perché è il solito Tajani che cerca di arrotondare, vedere il rosio laddove il rosio non c'è, proprio perché aveva parlato di grande accordo. Invece Stefano Stefanini gli riconosce strategia, non lo so, comunque scrive: bene ha fatto Antonio Tajani a chiamarlo grande accordo. Non lo è affatto, ma bisogna dirlo. Il deal statunitense con l'Iran, ancora da firmare, testo ancora da vedere, è biglietto da visita che Trump esibisce a Evian. Riconoscergli nel merito, stendendo un velo pietoso sui demeriti, è indispensabile per tenere il presidente americano a bordo della fragile navicella del G7. A Evian, che aveva minacciato di disertare, si giocano le sorti del gruppo. Quindi ancora Trump, l'America serve, utilizzo proprio un termine bruttissimo, utilitaristico, però serve, è necessario all'Europa e anche agli altri paesi del G7, Canada e Giappone. Poi ricordiamo che il G7 anche in questa occasione, in questa nuova edizione, vede la presenza di numerosi invitati di peso, tra cui l'India, tra cui il Brasile. Quindi dice ancora: Trump serve dal punto di vista economico, da un punto di vista della difesa, da un punto di vista degli asset internazionali, non ne possiamo fare a meno, tanto vale cercare di tenerlo stretto a questo circolo. E quindi, visto che per il suo compleanno domenica è riuscito ad avere questa firma elettronica della preintesa, dell'intesa che dovrebbe essere raggiunta questi giorni, finalizzata ad un accordo temporaneo, vedete quant'è diluita la portata della cosa, di venerdì prossimo, bene parlare di grande accordo, e bene ha fatto anche Macron ad accoglierlo con tutti gli onori. Tra l'altro Trump subisce il fascino della Francia, di Versailles, della tradizione delle teste coronate francesi, probabilmente un po' Ressole si sente anche. Quindi questo è sicuramente un viatico interessante quello che ci propone Stefano Stefanini, per dire: non ci aspettiamo che Trump venga messo di fronte alle sue responsabilità nel contesto del G7, anzi probabilmente se Trump non avesse ottenuto la firma della prefirma

ma non sarebbe neppure andato al G7, quindi non sarebbe mai intervenuto nel contesto di Evian senza sventolare questa vittoria e senza palesare un altro risultato che evidentemente vede vicino, ovvero l'Ucraina. Repubblica Europa, missione a Hormuz, un accordo fragile, scrive Maurizio Molinari questa mattina nell'editoriale del quotidiano La Repubblica. Israele ora accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. È interessante quello che sta succedendo in Israele perché sta prendendo schiaffi, schiaffi in senso ovviamente politico e di consenso, sia dalla destra che dalla sinistra israeliana. Tempo di sminare il titolo dell'Avvenire molto concreto guardando a Hormuz e all'impegno del cosiddetto E4 per Hormuz, ieri rilanciato da Macron, quindi Francia, Germania, Regno Unito e Italia, che si organizzeranno, probabilmente la guida sarà francese a livello anche proprio di impegno militare, e si organizzeranno proprio per consentire la bonifica di Hormuz. Scusate, non la Germania, l'Olanda. È importante perché l'Olanda veramente ha un know-how che forse arriva dalla Compagnia delle Indie, non lo so, però ha un know-how notevolissimo nel contesto proprio della bonifica dei mari e delle acque, quindi grande merito all'Olanda. Credo che tra l'altro noi abbiamo anche una combinazione di formazione degli addetti per questa attività proprio con gli olandesi. E è essenziale ricordare che ancora una volta Trump ha voluto sminuire il contributo che possono dare gli alleati, perché di fronte a Macron, che gli ha detto siamo pronti a fare la nostra parte, navi sminatrici, cacciatorpediniere, fregate, aerei per osservare dall'alto la situazione, e Trump non ha detto no, perché sa di averne bisogno. Tra l'altro, proprio gli Stati Uniti, che hanno navi della Marina grandiose, non hanno le, perdonatemi il termine, le navette, che non devono neppure essere in materiale metallico, ma rivestite tutte di vetroresina. Insomma, sono proprio delle navi particolari che sono quelle utilizzate per sminare territori marini come quello dello Stretto di Hormuz, quindi dove veramente c'è una profondità notevole soltanto in alcuni punti, altrimenti la profondità è ridotta e devi stare anche molto vicino alla costa in alcuni casi. Quindi gli Stati Uniti sanno, comunque a Trump gliel'hanno spiegato, che è bene che questo aspetto sia appaltato agli europei. Trump cos'è che ha detto? Grazie. No, ha detto sì, vabbè, ma non è che c'è bisogno di tanto aiuto, c'è da togliere quelle 4 mine lì. Ecco, basta, non aggiungo altro. Il Foglio, l'accordo con l'Iran è un disastro. A dirlo è Benny Morris, storico, famoso storico intellettuale israeliano, che commenta così al Foglio il raggiungimento dell'intesa, quindi diciamo che aderisce alla linea di Netanyahu. Per Israele è terribile. Teheran cercherà la bomba molto velocemente. Gli iraniani sono stati traditi. Gli iraniani si riferisce alla popolazione iraniana, alla popolazione iraniana che pagando in primo piano con la propria vita, si sta continuando a contrapporre al regime, e io ve lo ricordo tutti i giorni, guardate che stanno continuando le esecuzioni, le impiccagioni in Iran anche di giovanissimi ragazzi di 16-17 anni. Il Fatto Quotidiano, Trump sconfitto dall'Iran, Unione Europea genuflessa Ben-Gvir. Perché? Perché non è stata raggiunta la maggioranza per la votazione delle sanzioni contro Ben-Gvir. Sole 24 ore, con accordo USA-Iran, petrolio in caduta, Wall Street e Milano macinano record. Ma c'è anche cautela da parte dei mercati. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Irano USA, l'accordo fragile, poi taglio centrale, raid russi contro Kiev, colpita la cattedrale simbolo. Iran-Stati Uniti, Hormuz riapre, il titolo del Messaggero. Prima di scivolare sulla cronaca italiana, sorelline, spunta un video nascoste da un parente. Stiamo parlando di Alice e Sara, le sorelline scomparse nella notte del 6 giugno dalla casa di accoglienza in Abruzzo. Il giornale, il campo largo delle tasse, la solita ossessione, patrimoniale, contributo di solidarietà e rendite finanziarie. E poi siamo sulla Gazzetta dello Sport, che titola Il nuovo diavolo. Tocca ad Amorim rilanciare.

0: fare il Milan. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma io torno subito immediatamente sul Manifesto, che punta l'attenzione di apertura su una fotonotizia di Trump. Il titolo è Farsi male. Buongiorno, anzi buonanotte per lui, perché raggiungiamo a Los Angeles il giornalista del Manifesto Luca Celada. Buongiorno Luca, buonanotte per te.
1: Buongiorno Chiara e agli ascoltatori.
0: Allora, questa firma elettronica, che si è capito, no? Trump la voleva assolutamente ottenere proprio domenica, è una prefirma della firma di un'intesa che si dovrebbe raggiungere venerdì e che resta in bilico per 60 giorni, quindi diluiamola per quanto va diluita. Però sicuramente Trump voleva simbolicamente il raggiungimento della firma, uno perché forse se no neppure sarebbe venuto al G7 senza sventolare una vittoria. E poi perché era il suo compleanno domenica scorsa. Infatti tu titoli Trump pace circensi, proprio per restituire anche immagini, foto, eventi, festeggiamenti che non si erano mai visti in questa modalità.
1: Ma sì, direi che insomma, diciamo che questa, la metafora imperiale ormai non è anche più tale, è così, voglio dire, dichiarato che diciamo l'ironia è morta, non so come dire.
0: Sì.
1: sono state 48 ore, 24 ore fatidiche. Quello spettacolo alla Casa Bianca è stato memorabile, usiamo questo termine, insomma, perché non ha avuto precedenti, insomma, lo studio ovale trasformato in spogliatoio per gladiatori di arti marziali miste, il sovrano a bordo campo, i sorvoli delle pattuglie acrobatiche, i picchetti di onori, la banda dei Marines che accompagnava questi combattimenti, insomma, sì, tutto un'iconografia patriottica che insomma replicava in un certo senso quelle immagini che vediamo, no, prodotte con l'intelligenza artificiale, che spesso suole twittare lo stesso presidente. E questo dice anche che veramente la rappresentazione, lo spettacolo, è parte integrante di questa presidenza, anche quando non si parla di questa cosiddetta pace, che appunto, sì, ripetiamo, è un memorandum d'intesa per ora, un'estensione di 60 giorni durante i quali si spera di trovare il terreno su cui poi cominciare effettivamente a negoziare. Ma come accennavi, l'importante per questo presidente è trasmettere l'idea della vittoria, l'idea del trionfo, piegare i fatti alla propria volontà. Non è detto che ci riesca, vedremo.
0: Tra l'altro, proprio i festeggiamenti, come adesso ce li hai ben restituiti, sono proprio, mi verrebbe quasi a dire, una proiezione di quello che Trump ha in testa, di come percepisce forse la realtà e come si percepisce in questa realtà, cioè è più di un test psicoattitudinale, no? Allora io mi chiedo, ma gli statunitensi quanto si ritrovano in quello scenario lì?
1: Guarda, certamente quelli che erano lì, ed erano alcune migliaia, lo fanno. I sondaggi raccontano una storia ben diversa. La maggioranza non solo democratica ma anche degli indipendenti, addirittura sembrerebbe dei repubblicani, non ha gradito questa profanazione così plateale dei simboli che,
0: certo,
1: incarnano lo Stato.
0: C'è una sacralità delle istituzioni, no?
1: Ma insomma, se uno immaginasse uno spettacolo simile trasposto al Quirinale, insomma, l'effetto,
0: mamma mia,
1: no?
0: Sì.
1: Voglio dire, di questo stiamo,
0: sì,
1: parlando.
0: Sì, sì.
1: E gli americani ci tengono in fondo poi ai simboli e alle mitologie. Quindi, però tutta questa situazione, ripeto, racconta un'amministrazione, un presidente che decide di andare per la propria strada e calcare la mano su ogni fronte, un'amministrazione per definizione massimalista, e racconta anche una parte politica che è ormai divorziata da quello che penseremo una alternanza, cioè non è che vincendo poi uno impone il proprio programma politico, fa quello, ma c'è una componente grande di dileggio degli avversari, di umiliazione.

0: reazione degli avversari. E no, ricordo che uno dei combattenti ha poi urlato nel microfono: Michelle Obama è un uomo, durante questa manifestazione, rendendola ancora più bieca, se possibile.
1: No, ma infatti c'è un livello del becero che è imperante. Ma a questo purtroppo, quando
0: È
1: Trump
0: sventolato,
1: è
0: diciamo, è così
1: sventolato, sì.
0: orgogliosamente esibito, no?
1: Sì, sembra
0: Sì.
1: qualcuno
0: D'altra
1: dalle
0: parte,
1: nostre
0: ecco, questa.
1: parti che dice: io sono la feccia, noi siamo la feccia e siamo contenti di essere la feccia, no? Come
0: Un
1: in
0: po'
1: alcuni
0: questo, sì, un
1: contesti.
0: po' questo,
1: Ecco, sì.
0: perché tutto in un contesto paradossale in cui appunto la fede politica si sovrappone al tifo sportivo, non solo in quello spettacolo, ma ricordiamolo, è in corso il Mondiale di Calcio. Un paio di ore fa si è conclusa la prima partita dell'Iran, che si è giocata qui a Los Angeles, io ero fuori dallo stadio. Una bella partita, tra l'altro, un pareggio, l'Iran forse meritava un po' di più, ha giocato molto bene entrambe le squadre, insomma, anche entusiasmante, ma chiaramente ha preso un po' il sopravvento, il contorno, quindi ci sono state manifestazioni, fazioni della foltissima diaspora iraniana che c'è qui in California del Sud, che ha contestato, come aveva annunciato, il regime islamico, sventolando la bandiera dello Shah. Altre persone hanno invece sventolato quella della Repubblica Islamica. Dentro allo stadio ci sono stati striscioni che hanno commemorato i manifestanti uccisi dal regime, ma anche le bambine uccise dai bombardamenti. Quindi è stato, diciamo, in quello stadio è entrato un po', no, il caos geopolitico del momento. E alla fine poi ha prevalso, direi, il tifo, l'orgoglio, diciamo, di questa comunità per la squadra, comunque, no? Identità. Comunque è stato, ecco, istruttivo in un certo senso quello che è avvenuto lì.
1: Tra l'altro ce lo stavi proprio dicendo, no? Di questa comunità molto importante nell'area sud di Los Angeles, che se non sbaglio è stata un po' ribattezzata Terangeles, come spesso viene fatto, no? Quel
0: Assolutamente,
1: gioco di
0: sì, è
1: parole.
0: sì, è una comunità, ripeto, stratificata, complessa, perché a seconda di quale periodo storico poi le persone sono emigrate, no? Se sono emigrate
1: Certo.
0: dallo Shah o se hanno lasciato durante. Quindi ci sono varie componenti, ma è sicuramente una comunità influente, facoltosa direi, che si è spaccata su questo mondiale in maniera significativa, e in una situazione comunque paradossale. Ricordo che questa squadra è venuta a giocare qui, ma deve tornare a dormire a Tijuana,
1: Sì.
0: dall'altra parte del confine messicano. Nulla sembra essere normale
1: No,
0: oggigiorno, ecco, non so come
1: infatti.
0: dire. Cioè,
1: Tra l'altro, Luca Celada, proprio un anno fa di questi giorni, facevamo dei collegamenti perché ci raccontavi i disordini di Los Angeles, più che disordini, no? La vera e propria battaglia che c'era stata per la questione dell'ICE. Ecco, a un anno da quelle giornate, da quelle auto date alle fiamme, da quegli scontri, Los Angeles come si presenta? Com'è? È già passato, archiviato tutto?
0: sempre in questa strana normalità sospesa, io direi. Ricordiamo che parliamo di una vasta metropoli, quindi dove è possibile in determinati quartieri rimuovere, non vedere, non sapere, ma in altri invece è impossibile rimuovere, negare quanto radicalmente sia cambiato. In molti quartieri ispanici ci sono le statistiche che raccontano come è crollato il commercio, l'economia, le persone non vanno a lavorare, hanno paura, trattengono bambini da scuola. La situazione non è più, diciamo, in fase di crisi come lo era un anno fa, ma c'è strisciante questa operazione. Insomma, diciamo, questo governo è un governo che ha espresso sostegno per il concetto di remigrazione. E questo non può che avere un effetto profondo sulla società, una società così multietnica e così radicata di comunità immigrate.

0: Quindi qualcosa di profondo è cambiato e ripeto, il fatto di avere il mondiale di calcio qui, la festa più globale, no? Quella che
1: sempre,
0: riunisce i paesi
1: certo.
0: di tutto il mondo, in un luogo che invece sta per politica cercando di purificare etnicamente la propria società, non può che, voglio dire, creare delle tensioni stridenti.
1: Grazie Luca Celada, buonanotte.
0: Arrivederci, buona giornata a voi, buon lavoro.
1: Continuiamo a leggere Luca Celada sul Manifesto e presto lo ritroveremo anche ai nostri microfoni, ma adesso lo mandiamo giustamente a dormire. Luca Celada, giornalista del Manifesto, l'abbiamo raggiunta a Los Angeles, tra pochissimo ancora insieme.
2: Sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Allora, siamo in attesa che riprendano oggi gli incontri al G7 di Evian dopo l'arrivo ieri di Trump. Qualcosa abbiamo già detto, vedremo poi come continueranno i prossimi tavoli, i tavoli di oggi, e poi anche capire se in qualche modo sarà l'occasione per ricucire i rapporti con Giorgia Meloni, perché sappiamo, diciamo, tutto è improntato alla cordialità e al rispetto, come sempre, però bisogna capire appunto se riuscirà Meloni. E se vorrà Meloni, tra l'altro, proprio anche riallacciare un rapporto più stretto, come appunto era quello di prima, di vero e proprio improntato all'amicizia. Quindi vedremo da questo punto di vista che cosa succederà. Allora, chiedo in regia, adesso dovremo riuscire a fare il collegamento, quindi notizia e comunicazione tecnica, perché stiamo raggiungendo questa volta in Turchia ad Ankara Riccardo Alcaro, che è coordinatore ricerche dell'IAI e responsabile del programma Attori Globali dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno Alcaro.
1: Buongiorno Chiara, ben ritrovata.
0: A proposito, come si racconta, come si guarda, come si commenta dalla Turchia, che è un attore tutt'altro che trascurabile della questione degli equilibri medio orientali e non solo, rispetto alla prefirma della firma dell'intesa venerdì prossimo a Ginevra?
1: Con soddisfazione, con grande cautela. E con apprensione che il processo non solo parta, ma poi vada avanti e non sia deragliato diciamo, gli avversari di questo processo diplomatico, che dovrebbe portare a un accordo di lungo periodo, che non sia deragliato dalla enorme sfiducia reciproca fra le parti e da altri fattori che possano portare di nuovo la situazione a un nuovo conflitto.
0: E secondo te quante possibilità ci sono che veramente prevalga il buon senso e che questo accordo, questa intesa così difficilmente incanalata non deragli?
1: Allora, noi dobbiamo vedere che cosa c'è scritto in questo memorandum d'intesa o memorandum of understanding, per dirla all'inglese, che si spera verrà pubblicato questa settimana. Da quanto capiamo, il memorandum prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale americano, un impegno da parte dell'Iran a non costruire o acquisire in altro modo un'arma nucleare, un impegno però che l'Iran ha sempre ribadito, e poi anche lo sblocco, una qualche forma di allentamento sanzionatorio che gli americani potrebbero operare a favore dell'Iran, oppure o lo sblocco di alcuni dei fondi, dei titoli iraniani, che però sono stati congelati all'estero per effetto di altre sanzioni americane. Tutto questo senza, per quanto ne sappiamo ora, ma si spera che nel documento sia dettagliato, un chiaro scadenzario, un calendario, una sequenza che preveda o che a un passo corrisponda a un altro passo. Su questo per il momento non c'è chiarezza. Tutto questo dovrebbe valere per 60 giorni. In questi 60 giorni l'Iran e gli Stati Uniti dovrebbero negoziare questo accordo di lungo periodo, le cui componenti saranno sicuramente due, cioè quali garanzie l'Iran può dare che il suo programma nucleare non avrà mai una diversione militare, e quale forma di cioè quanto veloce e quanto intensa sarà la revoca delle sanzioni, non soltanto quindi un allentamento, ma proprio la revoca delle sanzioni americane, a cui dovrebbe poi far seguito la revoca delle sanzioni ONU, che sono state automaticamente reimposte lo scorso autunno per effetto di un'improvvida decisione dei tre paesi europei, che una volta erano parte dell'accordo nucleare 2015, che negli ultimi, diciamo, che proprio allora è definitivamente morto. Ecco, questo è il processo. Quanta fiducia ho questo memorandum d'intesa possa reggere? Io penso che dati i costi enormi di una ripresa del conflitto per entrambe le parti, io credo che questo memorandum d'intesa potrà, essere, come posso dire, la nuova cornice che regolerà male, in maniera incompleta e parziale, i rapporti fra Stati Uniti e Iran nell'area, perché io francamente sono molto scettico che l'amministrazione Trump e questo governo iraniano abbiano il livello di fiducia reciproca, che
0: Beh,
1: effettivamente è totalmente assente in questo momento,
0: e
1: ma
0: hanno dei buoni
1: anche
0: motivi da
1: la.
0: entrambe le parti.
1: Esattamente, ma hanno anche che abbiano anche l'acume diplomatico. Beh, gli iraniani sicuramente ce l'hanno quello, la pazienza strategica, il personale, l'investimento politico. Ecco, tutte queste risorse che sono necessarie, soprattutto da parte degli Stati Uniti, per negoziare qualcosa di estremamente complesso e che comunque non può essere negoziato in 60 giorni. In
0: No,
1: 60
0: assolutamente.
1: giorni si possono fare dei passi in avanti, ma l'accordo nucleare del 2015,
0: 18
1: che Trump ha
0: mesi, no?
1: forzato,
0: 13 mesi, quanto ci misero?
1: di più, perché sostanzialmente diciamo, si partì intorno alla primavera estate del 2013 in qualche modo, e poi si concluse nel
0: 15.
1: luglio 2015, ma anche i negoziati, i contatti che erano partiti nella primavera estate del 2013 comunque riposavano su anni e anni di contatti diretti, di colloqui fra americani, europei, russi, cinesi da una parte e gli iraniani dall'altra. Quindi io dubito che ci siano veramente le condizioni perché si possa arrivare a un accordo definitivo di lungo periodo. Me lo auguro, perché c'è una logica che spinge in quella direzione, una logica, diciamo, geopolitica, ma anche di vantaggio politico ed economico. Però, diciamo così, la natura, la generale incompetenza e impreparazione, irresponsabilità dell'amministrazione Trump e le mille incertezze di un governo iraniano che dovremo un po' capire come andrà componendosi, che natura prenderà,
0: Eh sì.
1: perché si tratta comunque in buona parte di persone nuove al potere, mi fanno pensare che non ci sarà questo accordo, oppure mi fanno dubitare della possibilità che si arriverà a questo accordo di lungo periodo. Però questo non vuol dire necessariamente che si tornerà indietro alla guerra. E quindi,
0: Quindi
1: per
0: c'è la
1: avere questa situazione,
0: volontà quantomeno di sospendere le azioni militari e riaprire in qualche modo Hormuz, dico in qualche modo perché ancora diciamo, non collimano le dichiarazioni di Trump che parla di un ritorno al 27 febbraio e l'Iran che invece in qualche modo dice che gestirà Hormuz con l'Oman, che è l'altro stato di rimpettaio dello stretto. Tra l'altro il New York Times ci svela un po' l'inghippo perché ci dice che l'Iran rispetto a Hormuz vuole i tolls, non vuole i tolls ma i fees, quindi vorrebbe dire non pedaggi ma tariffe, ma veramente qua siamo sull'interpretazione dialettica, no? Poi.
1: allora, sì, diciamo l'indiscrezione del New York Times poi non è un'indiscrezione perché se ne parla da tanto, perché un pedaggio su una via di passaggio marittima naturale, in base al diritto internazionale, non è contemplato, sarebbe la prima volta.
0: Sì,
1: Le
0: perché è uno
1: fees,
0: stretto
1: cioè.
0: naturale, da non confondere, perché tutte le volte sennò ti ritirano fuori la questione di Suez. Suez è un canale artificiale, appunto è un canale, non è uno stretto, ricavato dal territorio egiziano, è per quello che da lì si paga. Ecco, ma è tutta un'altra cosa rispetto agli stretti naturali come invece Hormuz.
1: Esatto, Suez o anche il canale di Panama
0: Anche,
1: sono
0: certo.
1: i casi in cui viene effettivamente pagato un pedaggio per la manutenzione, che non è poco, del canale stesso. E Hormuz, come dicevi, è uno stretto naturale, non si è mai pagato un pedaggio, non esiste nessun stretto naturale dove si pagano pedaggi, però gli iraniani dicono va bene, ma noi forniremo determinati servizi. E quindi ci dovrete pagare delle commissioni per questi servizi, commissioni, termine inglese, fee o fees al
0: Fees.
1: plurale. punto, questo lo vedremo. Io penso che ci sia una possibilità che lo stretto di Hormuz torni allo stato pre-guerra, però in questo momento sono dubbioso, sono scettico anche su questo, però penso che possa avvenire in un futuro. Quello che mi interessa è davvero il futuro, perché io penso che ormai noi avremo questo memorandum d'intesa pubblicato questa settimana, spero pubblicato, avremo

0: diciamo, questo negoziato fra Stati Uniti e Iran, che potrà essere esteso e che secondo me sarà sicuramente esteso perché è impossibile, come dicevo, concludere, non è detto però che si concluda in maniera felice, cioè che si arrivi a un accordo. E lì ovviamente i rischi salgono, perché se non si arriva a un accordo ci sarà di nuovo la spinta per ritornare a mezzi coercitivi anche i militari. Però, dal momento che Trump potrebbe non aver affatto appetito per questo, non è da escludere, io penso, in questo momento sia una prospettiva del tutto plausibile, che questo specie di questo memorandum of understanding che definisce questo quadro relativamente vago e super essenziale, sia in qualche modo non esplicitamente ma implicitamente esteso un po' indefinitivamente, e lì secondo me dovrebbero intervenire e interverranno i paesi arabi della
1: Ecco.
0: regione con l'aggiunta dell'Egitto, con l'aggiunta della Turchia, con l'aggiunta del Pakistan, io spero tanto con l'aggiunta degli europei, che potrebbero finalmente trovare un modo di rientrare in una storia dove per 20 anni hanno giocato la parte del coprotagonista, perché erano stati veramente fondamentali sulla questione nucleare, finché poi man mano non sono andato escludendosi da soli, per creare una, come posso dire, una barriera diplomatica regionale, supportata anche dall'esterno, contro la possibilità di un ritorno al conflitto, anche in assenza di un accordo di lungo periodo fra Stati Uniti e Iran, e questo potrebbe voler dire un ingaggio selettivo con l'Iran, che però magari lo convinca, come io penso sia possibile, a non riprendere il lavoro sul programma nucleare, e magari anche a essere, come posso dire, ingaggiato in dialoghi regionali con anche una serie di incentivi economici, perché secondo me questa guerra ha dimostrato che fra le due opzioni, quella di garantire la stabilità della regione del Golfo Persico attraverso il contenimento e la pressione economico-militare sull'Iran permanente e una qualche forma di inclusione, ecco, quest'ultima è, dal mio punto di vista, quella strategicamente più saggia.
1: Oh, è interessante appunto capire anche come verrà ridisegnato e riequilibrato nel Golfo gli equilibri appunto internazionali anche in chiave anti-iraniana, ma nel senso di contenimento, perché ovvio ora l'Iran si strategicamente, Pasdaran l'hanno anche detto o l'hanno fatto dire da qualcuno dell'agenzia Fars, che la vittoria strategica è loro, no? E che quindi l'Iran d'ora in poi, una volta che si sarà leccato in qualche modo le ferite di questa guerra che ha comportato della distruzione interna, in modo naturale avrà una sorta di proiezione egemonica nell'aria. Questo è anche il timore di molte monarchie del Golfo, ma non solo, anche di Turchia, Egitto, Pakistan, tant'è che facendo riferimento a quello che dicevi tu, no, di nuovi accordi, si parla di una sorta di NATO del Golfo che è già stata ribattezzata il Patto di Maometto e che vedrebbe proprio come paesi fondatori o che avviano questo progetto Arabia Saudita, Pakistan, Turchia ed Egitto. E sarebbero proprio patto di Maometto sunnita, ecco.
0: Non c'è nessuna chance di una NATO araba che abbia, come posso dire, che possa svolgere una funzione simile a quella che la NATO ha svolto nei confronti dell'Unione Sovietica e che svolge adesso nei confronti della Russia, per due motivi. Il primo è che la NATO ha potuto funzionare grazie alla presenza degli Stati Uniti e quindi di una potenza militare preponderante,
1: Eh sì, certo.
0: e in secondo luogo che non sarebbe la prima volta che si è approvato questa strada. Del resto c'è un'organizzazione regionale che raccoglie i 6 paesi arabi che si
1: Sì.
0: affacciano sul Golfo Persico, che si chiama Consiglio di Cooperazione del Golfo, che originariamente, cioè che è stato creato proprio in chiave anti-iraniana, non è un'organizzazione militare, ma comunque di raccordo e coordinamento politico, alla quale spesso si è pensato di aggiungere una dimensione di difesa che non si è mai riusciti a fare. Io credo che sicuramente i paesi arabi del Golfo, o alcuni di loro, con la Turchia, che militarmente è un paese di tutto rispetto, o anche il
1: Assolutamente.
0: Pakistan, che quale vale lo stesso per la Turchia, possano stringere partnership di sicurezza, magari anche alleanze in chiave difensiva, sarebbe clamoroso, è possibile. Ma il punto è quello di perseguire un doppio binario: da una parte lavorare a garantirsi meglio la propria sicurezza attraverso questo tipo di accordi, ma anche attraverso il continuo mantenimento delle relazioni con gli Stati Uniti, soprattutto sul fronte dell'acquisizione di sistemi d'arma, in particolar modo di difese antimissili, difese antidroni, difese antiaeree, e dall'altra parte invece una forma di ingaggio dell'Iran, vediamo sicuramente selettiva all'inizio, incrementale, ma che tenda in qualche modo a creare un sistema regionale in cui gli interessi di sicurezza e gli interessi economici di tutti gli stati della regione possano essere intrecciati
1: Infatti,
0: in
1: certo.
0: un circolo virtuoso in cui entrambi, tutti quanti possano partecipare a un processo, diciamo, a un modello di sviluppo dei paesi arabi che per i paesi arabi del Golfo ha dato grandi frutti, allo stesso tempo generando benefici in termini di sicurezza e nessuna minaccia a tentativi di interferenza e cambio di regime e destabilizzazione di nessun paese interno, perché sicuramente
1: Certo.
0: l'Iran è molto preoccupato di questo, il regime iraniano è molto preoccupato di questo, ma anche alcuni stati arabi, alcune dinastie arabe del Golfo sono preoccupate di quello che l'Iran può fare nei loro paesi, in particolar modo Bahrain, per diciamo, destabilizzarli.
1: Ma infatti poi ci sono altri paesi che hanno posizioni, diciamo così, anche un po' ambigue, no? Rispetto agli Emirati Arabi Uniti, che sappiamo hanno già una guerra a distanza via proxy con l'Arabia Saudita rispetto al sud dello Yemen, le vicinanze a Israele. Insomma, è una realtà sicuramente magmatica, ma come sempre sono le relazioni internazionali, e sicuramente un'alleanza militare difensiva non può prescindere anche da un obiettivo che sia più onnicomprensivo, quindi proprio anche divisione di quello che si vuole a livello di prosperità che quest'area possa diventare. Non l'abbiamo citato finora Riccardo Alcaro, ma non possiamo non pensare che un elemento di destabilizzazione di questa anche roadmap, vedremo poi come procederà, è proprio ha un nome e un cognome, no? Benjamin Netanyahu.
0: Ma più che un nome e un cognome, è il nome del paese, Israele, nel senso che Netanyahu, per quanto riguarda la politica estera di Israele e per quanto riguarda la politica nei confronti dei palestinesi, Netanyahu non si distingue in maniera così significativa dagli altri leader politici israeliani.
1: Dici la strategia
0: Anzi,
1: è
0: lì c'è
1: quella, la
0: una.
1: linea è quella, poi c'è il lato e l'espressione
0: La
1: caratteriale
0: strategia può cambiare.
1: d'esasperazione.
0: La strategia può cambiare e anzi cambia, ma la linea, la posizione di partenza è la stessa. Quindi Netanyahu è stato particolarmente abile a trasformare la minaccia iraniana in 30 anni, diciamo, in forse la principale fonte della sua legittimità,
1: No.
0: ancor più che l'opposizione allo Stato palestinese, ed è riuscito in questo a creare un consenso generale, perché tutti gli altri leader sono dovuti un po' andare dietro, perché alla fine, un po' naturalmente perché ne sono genuinamente convinti, ma un po' anche perché Netanyahu è stato bravissimo a creare quel consenso interno in base al quale la questione Iran produce sempre consenso. Quindi io non mi concentrerei tanto su Netanyahu in sé per sé. Penserei più a Israele e ai suoi sostenitori in congresso, negli Stati Uniti e anche al di fuori del congresso, perché sicuramente questo memorandum of understanding, questo memorandum d'intesa a Israele non piace per niente, perché alla fine certifica il fallimento degli obiettivi originari per Israele della guerra. Israele è
1: Certo.
0: entrato in guerra con l'obiettivo massimo di, diciamo, favorire un cambio di regime, cioè di favorire il crollo della Repubblica Islamica. Poi l'obiettivo, diciamo, secondario era la destabilizzazione dell'Iran, che avrebbe magari non portato alla caduta della Repubblica Islamica, ma un suo fondamentale indebolimento e un ripiegamento su se stesso, magari una guerra civile o chi lo sa, una serie di rivolte interne, e a scendere la distruzione del programma balistico e di droni, ma soprattutto quello balistico. E poi via via tutto il resto, fino diciamo, allo strangolamento economico. Ecco, nessuno di questi obiettivi

0: è stato raggiunto dall'Iran, da Israele, anzi oggi, per quanto sicuramente molto ferito, l'Iran strategicamente è in una posizione migliore rispetto a prima della guerra,
1: Ah,
0: che
1: di
0: non vuol dire che sia
1: sicuro.
0: buona, ma migliore, e politicamente la Repubblica Islamica oggi ha riacquisito quel po' di legittimità che deriva dall'avere resistito. Non poca, quella, diciamo, quella legittimità o quantomeno quella fiducia che per i membri del regime che deriva dall'avere resistito con successo all'attacco di due potenze nucleari, una delle quali la principale della regione e l'altra la principale del mondo, che aveva completamente perso con il massacro di gennaio. Ecco, quindi dal punto di vista di Israele, se gli Stati Uniti certificano questa situazione, beh, questo è un risultato davvero negativo per loro, anche perché sta creando maggiori frizioni con gli Stati Uniti, ma questo con, no, con queste telefonate, che insomma,
1: Sì.
0: Trump è l'ennesimo presidente americano che insulta Netanyahu al telefono, cioè da Clinton in poi più o meno ci sono passati tutti
1: Sì,
0: da questa
1: no, non ha
0: esperienza.
1: mai avuto rapporti distesi Netanyahu, ma anche nel primo mandato tra Trump e Netanyahu c'erano già state delle frizioni, nonostante Trump avesse anche spostato l'ambasciata a Gerusalemme, no? Quindi ha compiuto anche un atto
0: Però il
1: importante.
0: punto è che queste frizioni non devono ingannare. Israele continua ad avere grande influenza negli Stati Uniti. È vero che nell'opinione pubblica si è creata questa frattura, sia a destra che a sinistra, dove a sinistra praticamente il sostegno a Israele è diventato quasi tossico, soprattutto nelle primarie dei democratici. Diciamo, la condanna di quanto Israele ha fatto a Gaza è quasi un test obbligato per chi vuole candidarsi come democratico, almeno in numerose, diciamo, circoscrizioni elettorali, ma c'è anche una linea divisoria fra generazioni, perché quelli più giovani, anche a destra, hanno un'opinione pessima di Israele,
1: Sì.
0: mentre quelli più anziani o più maturi, invece, hanno ancora un ricordo di un Israele che non riconoscono, diciamo,
1: No,
0: nel massacro di Gaza o nel fatto che trascina gli Stati Uniti per 2 volte in guerra contro l'Iran, eccetera. Però questo non vuol dire che Israele non abbia i suoi sostenitori. Si sta lavorando.
1: anzi,
0: Ah, sì.
1: possiamo dire che il cambiamento è più a livello di popolazione, contesto, sociale, cittadino, americano, non tanto a livello ancora di lobby, consiglieri, forze capaci di condizionare l'amministrazione statunitense. Ricordiamo che anche Biden, nonostante le minacce, ha sempre continuato a fornire armamenti, no? A Netanyahu, armamenti e protezione. Quindi c'è proprio
0: Diciamo,
1: una linea
0: Biden
1: di continuità.
0: era proprio l'emblema di una generazione che faticava enormemente
1: Sì.
0: a distaccarsi dal sostegno a critica a Israele come posso dire, principio guida della politica estera americana, un po' per convinzione genuina. Credo che Biden fosse proprio un sionista convinto, sia un sionista convinto, un po' perché comunque c'è questa influenza enorme. Per esempio, per fare un esempio, adesso sta venendo dibattuta una legge che di solito viene approvata verso la fine dell'anno, che si chiama National Defense Authorization Act, la legge di autorizzazione delle spese per la difesa, ma in realtà è una specie di omnibus in cui si mette di tutto. E lì ci sono delle clausole che sono state inserite per volere di un senatore molto pro Israele, Tom Cotton dell'Arkansas, o dell'Idaho, adesso ho un momento
1: Vabbè.
0: diciamo di Alzheimer, non ricordo.
1: Te
0: Comunque, Tom
1: l'abboniamo.
0: Cotton è un senatore di lunga data, molto vicino a Israele, e lui ha inserito queste clausole che comunque sono lì, adesso vedremo che fine faranno, in cui quando si regolamenta la collaborazione di intelligence fra gli Stati Uniti e i paesi stranieri si inserisce un'eccezione per Israele che di fatto quasi obbliga gli Stati Uniti a collaborare con Israele a un livello in cui lo stesso presidente dovrebbe passare per tutta una serie di procedure ad hoc per poterla limitare ad hoc, altrimenti in automatico Israele godrebbe di questo ruolo, cioè godrebbe di questa possibilità di attingere all'intelligence americana e di default per legge e non per decisione politica. Questo è solo un esempio, vedremo se questo passa, ma è un esempio che l'influenza di Israele resta, e dal momento che le relazioni fra Iran e Stati Uniti resteranno estremamente tese, la fiducia reciproca è zero, le questioni da discutere nucleari.

0: aree, sanzioni e chissà quanto sono estremamente complesse, le occasioni di operare come spoiler, cioè di far deragliare il treno, si presenteranno di continuo e per questo io dico che servirebbe un investimento politico
1: Bello.
0: da parte dell'amministrazione americana, di cui io non credo l'amministrazione Trump capace, per arrivare a un accordo definitivo, però Trump potrebbe non volere più di nuovo ricorrere alle armi e quindi, per quello dico, si può arrivare a una situazione in cui questo memorandum of understanding in qualche modo viene esteso e regge
1: Sì.
0: grosso modo nel tempo, nonostante le pressioni di Israele per tornare a una situazione di conflitto, magari, se però c'è quell'intervento regionale coordinato, magari sostenuto dagli europei, che deve, secondo me, essere assolutamente presente, perché in assenza di un accordo finale, il memorandum d'intesa, insomma, i principi fondamentali che stanno lì, possano essere estesi.
1: Vedremo, ti faccio una domanda, ma veramente un minuto nella risposta, un po' in prospettiva. Trump perde le midterm, o quindi perde non solo la Camera, mettiamo, sarà difficilissimo per una questione proprio tecnica di meccanismo, ma anche il Senato. A quel punto che fa? Se le gioca tutte? Cioè si sente le mani libere? Sì, è vero, poi interviene il Congresso, sì, è vero, poi interviene le Corti, ma intanto fa Trump proprio fino all'ultimo. E quindi i poteri del Presidente, intesi nella massima estensione, non si sente più vincolato da niente, da nessuno. Che ne pensi?
0: Non si sente vincolato assolutamente nemmeno ora. E se la domanda è addirittura un trionfo, no, democratico che
1: Sì.
0: portasse a sinistra non solo la Camera, ma addirittura il Senato, che non è quasi impossibile, però sicuramente è
1: Sì, ecco,
0: difficile, più difficile che
1: per il
0: la Camera,
1: meccanismo proprio.
0: possa portare Trump, diciamo, a rilanciare sulla politica estera e quindi a rimpegnarsi in una guerra con l'Iran. Questa è la
1: Sì,
0: domanda.
1: 30 secondi per la risposta.
0: Secondo me non è davvero indicativo, può essere come può essere, nel senso che io penso che Trump, in una situazione in cui ha a che fare con una Camera o addirittura l'intero congresso a guida democratica, in qualche modo lui entra come posso dire, nella sua situazione ideale, quella dello scontro continuo,
1: Sì.
0: dove lui ha sempre possibilità di biasimare gli altri per i
1: Chiaro.
0: fallimenti del governo federale. Se questo possa portarlo però a riaprire una guerra che comunque non è stata
1: Sì, chiudi.
0: mai popolare degli Stati Uniti, in una stagione in cui si va verso le presidenziali, in cui quello che lui fa verrebbe comunque trasferito di responsabilità al successivo candidato presidente repubblicano, insomma, io diciamo, aspettiamo, sono un pochino perplesso da queste
1: No,
0: previsioni.
1: no, ma la perplessità mi piace. Grazie Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Buona giornata, a presto.
2: Buongiorno in Blu 2000. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
4: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
5: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
6: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
7: Chuck, motore, azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel

0: PIL, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti, un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il Codice Penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle leggi elettorali, eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi. L'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu. Si riaccendono i microfoni dopo le news delle 9. Ritroviamo Marco Valbruzzi, docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, professore, cosa sta succedendo nel contesto della politica italiana quando ormai le sirene delle prossime elezioni legislative stanno suonando? Mancherà un anno, forse un anno e qualche mese, a seconda se voteremo primavera prossima oppure dopo l'estate. Primavera prossima sarebbe dunque anticipato di qualche mese rispetto alla fine naturale. Vedremo, pare che la maggioranza al momento sia convinta di votare dopo l'estate, però c'è un elemento che potrebbe in qualche modo far modificare alcuni calcoli, soprattutto l'incognita Vannacci, ex generale.

0: uscito dalla Lega, di cui è stato anche subito entrato come vice segretario del Carroccio, che l'altro giorno ha battezzato, quindi formalmente ha dato vita al suo partito Futuro Nazionale, che stando ad alcuni sondaggi avrebbe già una quota di riferimento pari alla Lega. Che succede?
1: Succede che le elezioni cominciano a intravedersi, come giustamente lei diceva, siamo a meno di un anno sostanzialmente dalla prossima scadenza elettorale. C'è chi parla dell'11 aprile, ha già segnato, diciamo, in rosso, un cerchietto rosso nel calendario del prossimo anno la scadenza, c'è chi la mette un po' più avanti di qualche mese, però ovviamente i partiti, i candidati, i leader hanno già scaldato i motori in vista di quella scadenza. Il primo che ha scaldato i motori è il generale Vannacci, come giustamente lei diceva, il suo partito Futuro Nazionale, che si candida ad essere la novità di questa tornata elettorale, perché se noi guardiamo in prospettiva negli ultimi 20-25 anni, ad ogni tornata c'è stata una novità, e quindi già a partire dal 94, quando all'epoca la novità fu Berlusconi, poi arrivò il professor Prodi nel 96 e potremmo proseguire fino ad arrivare ai 5 Stelle, poi Salvini nel 2018, e oggi invece la novità è rappresentata, incarnata da generale, da Roberto Vannacci, dal partito Futuro Nazionale, che sta condizionando già l'avvio di questa lunga campagna elettorale, sia nei temi, e quindi stiamo già vedendo come alcuni dei temi sono diventati centrali in questo anticipo di campagna elettorale, a partire da quello della immigrazione o remigrazione, se vogliamo stare al linguaggio adottato da Vannacci, fino alle modifiche della legge elettorale, perché ovviamente la variabile Vannacci condiziona anche i ragionamenti che le forze politiche, soprattutto di governo, stanno facendo sulla campagna elettorale, fino ad arrivare alla stessa data delle prossime elezioni, perché ovviamente il tentativo di disinnescare quella che sembra essere un'ascesa del partito di Vannacci è ovviamente una delle riflessioni su cui si stanno concentrando soprattutto i partiti di centrodestra, quindi evitare di regalare una lunghissima luna di miele al Futuro Nazionale di Vannacci per appunto disinnescare quella che potrebbe essere un'incognita importante sullo stesso esito del voto.
0: Ma Vannacci, quindi Futuro Nazionale, dà più fastidio alla Lega o a Fratelli d'Italia?
1: Allora, qui stiamo ai numeri per il momento, perché sul piano strettamente di flussi elettorali, ovviamente è un partito in via di formazione, è nato giustamente l'altro ieri, è vero che aveva avuto una lunga rincorsa, però formalmente è nato nello scorso weekend, e sappiamo che grosso modo l'80-85% di chi già si lancia nei sondaggi elettorali dichiarando il proprio sostegno al partito del Futuro Nazionale, quell'85% 90% viene dal centrodestra, quindi innanzitutto è una macchina elettorale di destra sostanzialmente, che si muove dentro il circuito elettorale del centrodestra. Buona parte di quei consensi derivano ad oggi, diciamo, un 40-45% soprattutto da Fratelli d'Italia, e quindi c'è una parte di elettorato di Fratelli d'Italia che si trova

0: non neanche troppo, che viene da Fratelli d'Italia, una parte ugualmente rilevante della Lega. Ovviamente questo è legato anche al fatto che Fratelli d'Italia è molto più ampia in termini di consenso rispetto alla Lega, e quindi il motivo per cui abbiamo visto per il momento il pareggio tra Salvini e Vannacci, tra Lega e Futuro Nazionale, attorno al 5%, presumo che nei prossimi mesi in maniera molto rapida assisteremo anche al sorpasso, perché quella è la linea di tendenza che porta alla crescita di Vannacci, alla progressiva riduzione dei consensi per Matteo Salvini, peraltro sfidato anche al proprio interno da una componente locale, territoriale, che vuole riportare in maniera giustamente strategica, direi, perché nel momento in cui il partito di Vannacci si posiziona su alcuni temi che sono stati temi tradizionali dell'ultima leadership di Matteo Salvini, immigrazione, visione tradizionale sostanzialmente dell'evoluzione, della trasformazione sociale, della società, della famiglia, nel momento in cui quel territorio ormai diventa sempre più spesso occupato o da Futuro Nazionale oppure tradizionalmente da Fratelli d'Italia, non resta che per Matteo Salvini fare un salto all'indietro all'antica Lega Nord di Umberto Bossi, ammesso che sia possibile per Matteo Salvini, non tanto per la Lega, ma per Matteo Salvini fare questo salto all'indietro.
1: Va bene il trasformismo, però veramente dovrebbe sconfessare i suoi ultimi 10-15 anni, quindi non lo so. Poi, per carità, in politica abbiamo visto di tutto, quindi non ci sorprenderemo, però...
0: Matteo Salvini è stato molto abile a cogliere questa trasformazione negli umori dell'elettorato, quindi trasformare quella che era una Lega territoriale in una Lega nazionale. Quella è stata già un'operazione retoricamente molto ambiziosa, non era facile trasformare un partito per il Nord in un partito per l'Italia, quindi quella è stata ovviamente una operazione di successo di Matteo Salvini. Credo che non possa essere ugualmente di successo il salto all'indietro, la retromarcia a cui ci sottoporrebbe, diciamo così, Matteo Salvini, e credo che altri sarebbero più rappresentativi di questo tipo di trasformazione, di visione strategica della Lega. Penso ovviamente in primo luogo a Luca Zaia, che è l'interprete vero di quella Lega territoriale per il Nord, che è stata poi l'anima iniziale all'origine del partito fondato da Umberto Bossi.
1: È vero, perché comunque il problema è questo: se il tuo campo nelle posizioni più nazionaliste, populista, oltranzista ti viene occupato da Vannacci, che essendo vergine rispetto alla politica non paga, no, un po' il dazio di Salvini, comunque, di essere sceso a compromessi, di aver parlato in un modo ma votato in un altro, di aver fatto alleanze spurie anche con i 5 Stelle, governo Draghi, diciamo, uno può provare la carta Vannacci, vedere quello che fa. Quindi in effetti la Lega si trova a dire: e noi chi siamo? Cosa facciamo? E sappiamo benissimo che una Lega più moderata, più istituzionale, si sente meglio rappresentata da uno Zaia, che ha sempre avuto consensi, tra l'altro, trasversali, no? Anche come governatore del Veneto, ma anche pare a livello di sondaggi paese. C'è di contro da dire che finora, infatti si dice che la Lega è l'unico partito leninista rimasto, che in realtà poi tutti i mal di pancia interni alla Lega non hanno mai portato a nessuno scossone rispetto alla leadership di Salvini, però.
0: È vero, soprattutto perché in questo caso Matteo Salvini è sempre stato molto abile nella fase che precede le elezioni a contrattare dentro il centrodestra una quota importante di candidature, soprattutto nei collegi non nominali. Quindi si ricorda non posso dire la precedente legge elettorale, quella ancora in vigore, vedremo se cambierà nel frattempo, prevedeva una quota rilevante, circa un terzo di collegi uninominali, in cui la Lega, soprattutto nel centro-nord, pretendeva rispetto agli altri alleati una quota importante di candidature. Quindi tutto questo permetteva alla Lega e a Matteo Salvini all'interno della Lega di attutire i colpi, quindi attutire anche gli eventuali problemi all'interno della Lega. Se dovessero saltare questi collegi non nominali e quindi dovesse venire meno anche questo potere contrattuale di Matteo Salvini nei confronti degli altri partiti di centrodestra, questo ulteriormente creerebbe un problema per Matteo Salvini e ovviamente anche per Giorgia Meloni, perché dovrebbe costruire un'alleanza in una situazione molto più complicata rispetto a quella precedente. Motivo per cui non sono così convinto ad oggi che, nonostante quello che stiamo leggendo, che i partiti di centrodestra sono d'accordo nel procedere

0: risultato a tutta la coalizione di centrodestra.
1: Sì, poi si apre la questione se tenere dentro o tenere fuori Vannacci, no? Rispetto al centrodestra. Bisogna capire anche se Vannacci vuole essere tenuto dentro o fuori, nel senso che poi necessariamente, così come la Lega, noi sappiamo che fare opposizione è facile, tutta una campagna elettorale dal punto di vista dell'opposizione, quando non sei mai stato al governo hai delle praterie di conquista davanti. Poi governare, far parte di una maggioranza è tutt'altra questione.
0: Certo, questa è la spina nel fianco, diciamo, di un governo di centrodestra che era partito molto ferreo, fermo su alcuni temi, a partire ovviamente dai temi su cui oggi sta facendo campagna elettorale Roberto Vannacci, e che in un certo senso chiede a tutto il centrodestra di fare i conti con le proprie promesse in campagna elettorale. Il tema dell'immigrazione, della sicurezza, sono temi su cui ovviamente sta investendo in termini comunicativi Roberto Vannacci. Ecco, questo forse è l'unico punto debole di Roberto Vannacci, se dovessimo indicare un punto debole in questo stadio della sua evoluzione, perché ha alcuni temi identitari molto fermi che lo pongono come un attore strategico dentro il centrodestra, e quindi temi culturali, temi di trasformazione sociale, temi legati all'immigrazione, però è del tutto silenzioso sui temi di politica economica, e quindi non sappiamo qual è la politica economica ad oggi del generale Vannacci e del Partito Futuro Nazionale. Sappiamo qual è la posizione sul femminicidio, sappiamo qual è la posizione sull'immigrazione e l'emigrazione, sulla sicurezza, in parte lo sappiamo sulle dinamiche internazionali, soprattutto sull'Ucraina, ma non sappiamo che cosa farà Roberto Vannacci con i soldi degli italiani, quali misure economiche vorrà adottare con i soldi appunto ricavati dalle tasse degli italiani. Su questo tema è del tutto silenzioso, motivo per cui però il partito di Vannacci è molto diverso rispetto al Movimento 5 Stelle. Ho letto alcune interpretazioni in questi giorni, è un nuovo Beppe Grillo, è qualcosa che si avvicina molto al primo Movimento 5 Stelle, ecco, questo invece mi sento di smentirlo in maniera profonda, perché il Movimento 5 Stelle aveva anche una forte posizione economica che poteva piacere,
1: vero,
0: o poteva non piacere.
1: Aveva una sua ricetta, come no?
0: Esatto, sì. Mentre invece ad oggi Roberto Vannacci ha soltanto la ricetta identitaria culturale, poi dal di qui in avanti vedremo se anche adotta una politica di linea economica diversa, magari per cercare di intercettare qualche scontento anche dentro l'elettorato del Movimento 5 Stelle, soprattutto al sud, però fino ad oggi questa

0: liberale, europeista, ma non in questa tornata elettorale. In questa tornata elettorale ormai sappiamo che almeno una delle due coalizioni probabilmente vincerà le elezioni e vincerà o conquisterà il premio se cambieranno la legge elettorale, o riusciranno a conquistare una quota importante dei collegi uninominali se dovesse rimanere l'attuale legge elettorale. Quindi sarebbe ininfluente questo eventuale terzo o quarto polo tra i due schieramenti, mentre invece nel medio-lungo periodo quel centro, se resiste e quindi se ha una sua coerenza interna e decide di aspettare non una scadenza ma almeno due scadenze, potrebbe avere la forza, eventualmente anche con Roberto Vannacci sul lato destro, di scardinare il bipolarismo e quindi costruire un assetto che non è più un assetto tipicamente bipolare, ma un assetto molto più proporzionale, multipolare, in cui i partiti singolarmente si presentano alle elezioni e poi dopo le elezioni decideranno in base agli equilibri e ai rapporti di forza che tipo di governo deve emergere. In questo caso l'incognita, la sfida per questo gruppo di centro è avere la forza, il coraggio, la coerenza di aspettare un po' di tempo, quindi almeno una tornata elettorale. Non è questa la tornata che si devono porre come obiettivo, ma eventualmente quella successiva, soprattutto se dovesse esserci un eventuale pareggio, un risultato non risolutivo in questa scadenza, nella prossima scadenza elettorale.
1: Grazie sempre Marco Valbruzzi, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, Marco Valbruzzi è docente di scienza politica all'Università Federico II di Napoli. E torniamo a proporci una riflessione sul tema migranti. Perché? Perché ci sono un po' di elementi da mettere insieme. Da una parte i dati del Ministero dell'Interno, freschi freschi, che ci dicono che da inizio anno sono sbarcate 12.737 persone nelle nostre coste. Se paragonate allo scorso anno, vediamo che siamo più o meno alla metà, perché lo scorso anno furono 26.371, quindi invasione non se ne parlava neppure l'anno scorso, figuriamoci quest'anno. Poi, secondo elemento, il nuovo patto europeo su asilo e migrazione, molto ne abbiamo parlato e molto veramente merita di essere attenzionato anche per la svolta che l'Europa sta prendendo, sicuramente in conseguenza del fatto che le 27 cancellerie europee che l'Unione Europea costituiscono presentano un colore, diciamo così, destronazionalista. E poi è partito ieri alla Camera la discussione sul decreto rimpatri in Italia, il famoso decreto che ha subito la correzione sugli incentivi ai rimpatri volontari, gli avvocati, insomma tutto quello di cui ci siamo occupati. Tutto questo per dire: ma è cambiato l'approccio, l'atteggiamento? Verso quale direzione stiamo andando? Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Maurizio Ambrosini, sociologo, insegna all'Università di Milano e direttore della rivista Mondi Migranti e del Centro Studi Medi. Buongiorno professore.
2: Buongiorno, grazie per avermi invitato.
1: Grazie a lei per essere con noi. Allora, tenendo conto di tutti questi elementi, vedendo che c'è una campagna elettorale che ha preso ormai l'avvio per le elezioni dell'anno prossimo, dove ancora una volta viene stigmatizzato il tema migrante, è cambiato qualcosa a livello italiano, a livello europeo? Siamo di fronte a dei passaggi torsivi?
2: Ma di certo la tendenza, e lo si vede a Bruxelles, è quella di inasprimento delle norme, in modo particolare per quanto riguarda i richiedenti asilo. Gli arrivi spontanei di persone che poi chiedono una protezione legale. Ricordo che nell'Unione Europea un po' più della metà di queste persone, quando chiedono asilo, lo ricevono. Quindi, se riescono ad arrivare a presentare una domanda, in un caso su due le nostre stesse istituzioni dicono hanno ragione e ricevono una qualche forma di protezione. Quindi la tendenza, anche per i risultati elettorali che lei ha già ricordato, quindi la vittoria o l'avanzamento di forze sovraniste ostili all'immigrazione in diversi paesi e la paura che stanno inducendo nelle forze politiche più tradizionali, tutto questo porta a cercare di contrastare gli arrivi, ecco gli accordi con i paesi di partenza, e a restringere le maglie per la concessione del diritto di asilo. L'altra tendenza emergente è quella di accrescere i rimpatri forzati, che attualmente sono sotto il 30% del numero di coloro che ricevono un ordine di rimpatrio, i quali a loro volta sono una frazione, una minoranza degli immigrati irregolari. principale.

0: principalmente richiedenti asilo, diniegati. Però poi c'è un'altra tendenza meno visibile, il fabbisogno di lavoratori. Quindi è una politica in realtà contraddittoria, quella più gridata ed esplicita è la chiusura, quella invece più sostenuta e praticata è la richiesta dell'arrivo di nuovi lavoratori. La contraddizione esiste a livello europeo, esiste ancora di più a livello italiano, dove ricordo lo stesso governo Meloni, che sta adesso cercando di rendere legge un decreto rimpatri più duro, però vuole far arrivare circa 500.000 lavoratori in 3 anni. E quindi c'è una contraddizione che poi si riverbera nel fatto che questi lavoratori, quando arrivano, non è che vanno solo a lavorare, poi cercano casa,
1: ma certo,
0: poi la sera o nei fine settimana vogliono socializzare, cercano spazio, opportunità, accedono a servizi pubblici,
1: mettono su famiglia, no? Anche qua, quindi, ma è normale.
0: Compongono famiglie, e quindi presentare l'immigrazione come una minaccia rende poi difficile anche l'integrazione degli immigrati che il governo stesso ha autorizzato a entrare perché richiesti dall'economia.
1: Sì, tra l'altro l'economia è proprio quel riferimento economico-politico che fa parte dell'elettorato di questa maggioranza, che siccome poi questa maggioranza sono proprio loro, gli industriali soprattutto del nord-est, a dire che 500.000 in 3 anni sono troppo pochi per le esigenze vere e reali che ha la nostra economia, no? La produttività italiana, quindi veramente si fa fatica a capire in senso prospettico certe scelte, se non ovviamente per questioni di facile contenuti elettorali, no? Perché altrimenti proprio non c'è motivo. Si sta sapendo anche i nostri dati demografici quanto gravi sono, si è intrapresa una strada che non è favorevole alle prospettive Italia.
0: Non va nella direzione dei nostri veri interessi, e non è però soltanto una questione di imprenditori. Il cittadino che ascolta potrebbe dire: ma a me non interessa tanto se gli imprenditori del nord-est hanno problemi di manodopera. C'è anche il problema calls e assistenti familiari.
1: Ma certo, c'è un problema proprio anche di welfare, cioè veramente non è soltanto che l'imprenditore X di Trieste ha bisogno di lavoratori, che come dice lei uno potrebbe pensare ma che se ne importa. No, è proprio un circuito che proprio torna nell'immediato e in prospettiva a interessare tutti.
0: Sì. E qui aggiungo, c'è poi il problema delle procedure, perché questi lavoratori richiesti e necessari faticano a entrare, a essere regolarmente assunti per una serie di inghippi che partono dal click day dei decreti flussi ancora derivanti dalla legge Bossi-Fini e poi a tutte le procedure di controllo che alla fine rendono possibile l'ingresso e l'occupazione regolare di una piccola percentuale, cioè siamo intorno al 10-20% di quelli che i decreti flussi vorrebbero autorizzare per rispondere alle esigenze dell'economia. Io non so se questo sia voluto o sia preterintenzionale, ma tutto questo complesso marchingegno alla fine non risponde neppure alle esigenze del nostro sistema economico.
1: No, infatti. E poi c'è un discorso di più ampio respiro, e dico così per introdurre il convegno di dopodomani all'Università Statale di Milano, appuntamento alle 10.30, il 18 giugno, il convegno Cittadinanza Legale, Cittadinanza Vissuta, l'impegno sociale e politico dei giovani di origine immigrata. E veramente non ci pensiamo mai al loro impegno sociale, al loro impegno politico, no? Perché appunto sempre in modo un po' strumentale, mentale, guardiamo alla forza lavoro, alla risorsa welfare, e qui poca attenzione diamo invece al portato veramente edificante di questi ragazzi rispetto al contesto sociale e politico oggi e domani.
0: Sì, dopo le braccia, oltre le braccia ci sono le persone, e poi ci sono i figli delle persone, quelli che studiano qui, sì. E poi prima o poi, magari con ritardi e difficoltà, acquisiscono la cittadinanza italiana. La ricerca ne ha intervistati più di 400 con un questionario online, giovani istruiti, per esempio l'82% dice che potendo andrebbe a votare, più del 40%

0: è impegnato in qualche forma associativa, nel volontariato, in realtà giovanili o in associazioni del mondo dell'immigrazione. Si tratta quindi di una nuova generazione che vuole contare, vuole essere cittadina, vuole avere voce nel paese in cui si trova a vivere, o perché c'è nato, perché c'è arrivato spesso da piccolo. 25 consiglieri comunali li abbiamo intervistati con interviste in profondità. E anche qui, nonostante le polemiche, c'è una voglia di partecipazione, di cittadinanza, di incidenza su una società che viene percepita come ancora fitta di ingiustizie, di contraddizioni, di discriminazioni. E i giovani sono più sensibili, soprattutto quando hanno studiato, vedono che la società non è adeguata alla sua nuova realtà demografica, che le istituzioni fanno fatica a fare spazio a queste nuove energie e alle nuove domande. Tanto che sull'altro versante il 20% degli italiani che sono andati all'estero negli ultimi 2 anni sono italiani per naturalizzazione, ex immigrati.
1: Sì.
0: Ciò significa che se non trovano qui lo spazio, le opportunità che cercano, sono più portati dei loro coetanei ad andarsene, e perdiamo degli investimenti, perdiamo persone che abbiamo fatto studiare nelle nostre scuole e università, e persone che potrebbero invece contribuire al rilancio, allo sviluppo dell'economia e della società di questo paese.
1: Sicuramente da riflettere, da recuperare la ricerca realizzata da Caritas Italiane, dal Centro Studi Migrazioni nel Mediterraneo. Grazie professore, buona giornata. Maurizio Ambrosini.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Grazie. Maurizio Ambrosini è sociologo, insegna all'Università di Milano, è direttore della rivista Mondo Migranti, anche del Centro Studi Medie. L'appuntamento a cui facevamo riferimento, il convegno proprio che nasce dall'analisi di questa ricerca, è giovedì mattina 18 giugno alle 10.30 a Milano all'Università Statale. E adesso torniamo a puntare l'attenzione del G7, ma lo facciamo guardando a sempre le letterine, le analisi, la ricerca, non saprei come definirla, gli appunti che tutte le volte che si verifica un evento di questo tipo, G7 oppure Davos, fa puntualmente Oxfam, e che puntualmente si guadagna l'attenzione internazionale. Buongiorno Francesco Petrelli, portavoce Oxfam Italia, buondì, ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
1: In particolare ha il G7, intendendo non solo i protagonisti dei 7 paesi, ma sappiamo che sono coinvolti anche, è sempre allargato e sempre più ultimamente il parterre, anche altri paesi importanti come il Brasile e l'India. Voi presentate 2 calcoli, non saprei come definirla, dove ci dite che i miliardari dell'energia del G7 incassano 300 milioni di dollari al giorno dall'inizio della guerra contro l'Iran, con le implicazioni della chiusura Hormuz. Ecco, sarebbe interessante farla partire da qui la riflessione sul tavolo dei grandi.
2: Sì, anche perché rischia di essere il convitato di pietra. Da un lato abbiamo in questi mesi di guerra, di guerre, una situazione che rischia di essere dimenticata e che invece produce, oltre ai morti, feriti reali, altri potrebbe produrne per i suoi effetti. I 41 miliardari energetici che per esempio hanno guadagnato rispetto alle previsioni 23 miliardi di dollari in più in ragione soprattutto del conflitto, della guerra contro l'Iran, tra Iran, Stati Uniti e Israele, ne sono una testimonianza, ma anche gli impatti che si stanno producendo per esempio sui fertilizzanti, che sono aumentati a dismisura, hanno fatto riprendere anche la corsa dei prezzi del cibo, che sono aumentati in questi ultimi 3 mesi 3 volte più che nelle previsioni. Un mercato che scendeva, che si era stabilizzato, che riparte, e questo rischia di sospingere in prospettiva medio breve, lo dice l'UNDP, l'Agenzia di Sviluppo dell'ONU, altre 30 milioni di persone. Manca quell'approccio emergenziale che pure fu applicato col Covid, quando si cancellò o si sospese il debito, quando si pensarono misure straordinarie di intervento. L'Ucraina

0: l'accordo di pace, o meglio di tregua, sono importantissimi, ma questo è l'altra faccia di una situazione che ci ha prodotto più profitti in ragione della guerra.
1: È assolutamente così, e questo a fronte del fatto, sempre rispetto ai paesi in via di sviluppo, degli importanti tagli ai fondi per gli aiuti, soprattutto nel momento in cui gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, e non è che gli altri paesi hanno cercato in qualche modo di coprire, no, questo buco enorme.
0: Anzi, purtroppo, come noi diciamo, il G7, ancorché allargato, ma poi c'è anche il G20, rischia di Trump di essere una grande giustificazione, ma anche altri grandi donatori sul taglio degli aiuti lo hanno seguito. Immaginiamo che il G7 corrisponde a 3/4 dell'aiuto pubblico allo sviluppo globale. Gli Stati Uniti hanno fatto il più grande taglio della loro storia, ma anche Germania, Francia, Inghilterra hanno tagliato meno 48 miliardi in questa situazione, per aiuti che sono focalizzati ai servizi essenziali, sicurezza alimentare, sanità di base e così via. Questo ci prefigura una sorta di effetto moltiplicatore, per cui da un lato abbiamo le 6 più grandi compagnie petrolifere, i più grandi produttori di fertilizzanti che producono extra profitti, dall'altro abbiamo il taglio agli aiuti dello sviluppo. Si è calcolato, abbiamo fatto questa proiezione, che dall'inizio della presidenza francese ogni giorno 44 persone sono state sospinte in una situazione, ecco, di emergenza umanitaria in ragione di quello che stava accadendo in Medio Oriente o in Sudan o nella Repubblica Democratica del Congo per il propagarsi dell'Ebola. Ecco, questo è il tema che dovrebbe essere affrontato congiuntamente ovviamente alle tregue e alla pace dei grandi conflitti che ne sono la causa scatenante.
1: E invece vediamo che non è assolutamente così. Grazie Francesco Petrelli, grazie sempre per quello che fate e per saluto per

0: Continua perché vogliamo dare attenzione al rapporto che è stato presentato dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e ovviamente lo facciamo con la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti noi. Sì, noi
0: Ecco, prendo spunto, così do anche questo riferimento agli ascoltatori, del suo articolo pubblicato domenica sul sussidiario.net, quindi chi volesse lo può recuperare. Allora, di quale rapporto stiamo parlando e poi perché ne parliamo anche in visione di
1: Dunque,
0: cosa?
1: sì. Dunque, stiamo parlando del rapporto dell'OIL, che sappiamo bene è l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. E che tutti gli anni, quando c'è da fare, diciamo, il resoconto di quelle che sono le tendenze sociali del lavoro, si preoccupa giustamente di darci un orientamento su come l'avvento dell'intelligenza artificiale, tutte le transizioni ecologiche richiedono un approccio molto globale dell'apprendimento. Durante tutto l'arco della
0: Sì.
1: vita, noi lo diciamo da sempre, no? E le competenze chiavi non si limitano all'alfabetizzazione digitale.

abbiamo sempre detto, perché poi seguendo gli insegnamenti di Draghi e ascoltando anche Panetta l'ultima volta che ha fatto la relazione, nell'ambito della competitività economica e del lavoro è chiaro che noi siamo chiamati a investire molte risorse per la formazione. Ecco, a proposito di migrazione e quant'altro, sì, e a proposito di quello che diceva il collega prima, ha ragione, cioè prima di tutto un problema italiano, diciamo, nel quale si è detto anche recentemente al congresso di Confcommercio che chiaramente noi siamo impegnati a investire molto su competenze, no? Perché certo, poi la governance si deve in qualche maniera strutturare su un modello sociale, no? Quindi è chiaro che bisogna lavorare insieme, quindi, e non separatamente, no? Come facciamo purtroppo sempre, perché abbiamo bisogno di puntare a percorsi professionali qualificanti. Questo è il discorso vero e proprio. E quindi se noi vogliamo in una qualche maniera governare la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, noi abbiamo bisogno di puntare su un'organizzazione del lavoro e su una disciplina giuslavoristica ovviamente diversa, perché noi abbiamo bisogno di qualificare il rapporto di lavoro, abbiamo bisogno di capire se i nostri datori di lavoro sono in grado di controllare diciamo anche le nuove tecnologie, perché non è solo un problema.

0: perché ci apriamo molto la bocca sulla protezione dei diritti, sulla dignità, sul benessere dell'occupazione, perché è questo, no, che noi diciamo. Noi abbiamo bisogno di capire evidentemente se i datori di lavoro sono convinti che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è un ponte, no?
1: Sì, infatti.
0: È il collegamento, perché non riguarda solo l'occupabilità e la produttività. Quindi noi abbiamo letto attentamente, anzi studiato il rapporto, perché bisogna studiarli i rapporti, e chiaramente noi abbiamo bisogno di dialogo concreto per collegare la domanda e l'offerta, quella che noi individuiamo come innovazione, come fabbisogni, come utilizzo delle risorse. Ecco, non è che noi non abbiamo degli enti di formazione, ne abbiamo una marea.
1: Ne abbiamo troppi, forse.
0: Troppi,
1: anche.
0: Brava, bravissima.
1: Ecco perché.
0: Dunque, sì, perché se noi, diciamo, se noi capiamo, come ha detto anche Fitto, molto che l'ha detto, no? Che abbiamo bisogno di usare meglio i fondi europei. E per noi i fondi sono i fondi paritetici, i fondi bilaterali, la rete dei fondi regionali, no? Cioè tutta la rete del lavoro professionalizzante.
1: Ah no, c'è tantissimo, non c'è dubbio.
0: Ecco,
1: però
0: la certificazione, però cosa succede? Non siamo ancora divenuti un sistema coordinato con gli enti di formazione, quindi operando frammentariamente è chiaro che noi non riusciamo a ottimizzare, ecco, quello che sono le risorse, per cui o riusciamo a diventare un coordinamento a sistema, perché è il vero strumento per poi riconoscere la professionalità e soprattutto che impatto ha sulla politica salariale, e la politica salariale sappiamo che poi vuol dire produttività, perché no, se tu riconosci che il lavoro giusto, come lo chiamano, no? Il lavoro pagato dignitosamente, quindi è chiaro che noi ultimamente abbiamo licenziato il Piano Nazionale Imprese e Diritti Umani come CIDU, e noi abbiamo adottato quello che appunto è il principio del sistema della formazione fondamentale in sintonia con le Nazioni Unite. Quindi le Nazioni Unite hanno elaborato due documenti e noi dobbiamo in una qualche maniera non cercare di fai da te, ma cercare di applicare un coordinamento per le politiche aziendali e la comunità medesimo. Ecco, questo è il problema. Quindi non solo nuove tecnologie, ma dobbiamo governare l'innovazione. L'abbiamo detto anche la scorsa settimana. Questa è una raccomandazione.
1: Eh sì, questa è la sfida, poi è inutile nasconderci o rimandare,
0: ecco,
1: siamo già in ritardo.
0: Ma siamo in ritardissimo, è per quello che poi vede da tutte le parti arrivano le stesse identiche documentazioni, cioè indicazioni,
1: sì.
0: Però non basta leggere e poi accantonarle, bisogna applicarle. Ecco, e poi

0: non è solo questa intelligenza artificiale, è tutto quello che ci sta dietro, tutta la rivoluzione che è avvenuta, certo, nel mondo, certo, tutta l'industriale che si è ribaltata, cioè questo è il discorso vero, bisogna pedalare.
1: E noi pedaleremo fino a martedì prossimo. Grazie Alessandra Servidori.
0: Grazie a voi. Buona giornata.
1: A martedì. Allora, in attesa di veder concretizzare il piano casa del governo contro l'emergenza abitativa, sappiamo che questa emergenza, quindi avere un tetto sopra la testa, per cui non parliamo di proprietà della casa ma anche di affitto, proprio il diritto alla casa, vediamo che in realtà sempre più sta diventando un problema in tante regioni, italiane. In modo particolare vi porto in Sicilia, dove sulla scorta di dati pubblicati proprio l'altro giorno dall'ANCE, dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili, si sancisce che l'emergenza abitativa in Sicilia si è aggravata. Buongiorno Salvatore Russo, presidente regionale ANCE Sicilia, buondì.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, quando, da quando, perché, come si è aggravata l'emergenza abitativa?
2: E allora, i dati che abbiamo pubblicato da ANCE Sicilia, che provengono naturalmente anche dallo studio di ANCE Nazionale, ci dicono che già dal 2022 la rata del mutuo assorbiva circa il 28% del reddito di ogni cittadino del secondo quintile, quindi dal 2022 è aumentata nel 2024 circa del 4-5%, infatti Palermo avviene il 32, Catania il 31,5% e così via. E quindi vuol dire che una parte di uno stipendio di chi ha un reddito di 16.500 euro circa, che è il secondo quintile, deve dedicarlo alla rata di mutuo, ma ancora peggio per gli affitti. Cosa è successo? Abbiamo avuto un'evoluzione, secondo il pensiero nostro naturalmente, sì. Consideriamo che non è un problema appunto soltanto di ANCE, quindi dei costruttori, ma credo che sia un problema sociale da affrontare in maniera seria da parte di tutti, ecco, è qualcosa che deve interessare tutti, secondo come la vedo io, ecco. Abbiamo avuto uno sviluppo negli ultimi anni del turismo importante in Sicilia, nelle più importanti città, da Palermo a Messina, a Catania, abbiamo Taormina, abbiamo Cefalù, insomma molte città hanno avuto uno sviluppo importante per quanto riguarda il turismo. Questo a cosa porta? Porta al fatto che se io ho un'abitazione che prima riuscivo ad affittare, faccio un esempio molto diciamo terra a terra, a 500 euro al mese, sì. Se riesco invece al mese a recuperare per 10 volte, ahimè, sono costretto, cioè mi porto a fare questo tipo di operazione, quindi è aumentato in maniera vertiginosa il costo proprio

0: che devo rispondere alle politiche abitative, ci devono pensare le istituzioni, potrei dire.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi?
1: Assolutamente sì. Infatti il piano casa di cui si parla in questi giorni in maniera importante è un primo approccio, perché almeno se ne parla, nel senso che prima 1,5 miliardi fino al 2024 abbiamo un'aggiunta di fondi dell'Unione Europea e nazionali per il social housing di circa per arrivare a circa 10 miliardi. Insomma, si sta facendo tanto. Il nostro governo regionale ha messo 259 milioni di fondi europei non utilizzati, ma ci vuole tanto altro. Quindi la base c'è, è importante, si sta dialogando con le forze politiche, si sta dialogando con la parte sindacale per vedere un attimino di sistemare ciò che non è chiaro al 100%. Ecco, questo si sta cercando di fare.
0: Vi siete, come ANCE Sicilia, non so come dire, vi siete fatti un prospetto, una sorta di roadmap, dire oggi siamo qua, vorremmo domani che la situazione concretamente fosse arrivata qua, e questo domani, non so, 1-2 anni, giusto per capire?
1: Allora, tutto è a lungo termine, tutto dipende naturalmente da cosa il governo nazionale e il governo Sicilia riesce a mettere sul piatto. Ecco, questo quindi questo è un ragionamento che stiamo facendo, ma ancora non abbiamo concretizzato con i numeri.
0: Chiaro. Presidente, io la ringrazio, direi di aggiornarci presto. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie. Salvatore Russo è presidente regionale ANCE Sicilia. Prima di salutarci diamo uno sguardo, poi sicuramente le news delle 10 vi aggiorneranno dettagliatamente, però c'è qualche passaggio, visto che si lega in modo molto molto stretto a quello che abbiamo detto questa mattina e che riprenderemo domani, che vogliamo così utilizzare come chiusa. Allora, poco fa Macron, presidente francese, quindi padrone di casa della G7 di Vienna, ha accolto Zelensky, il presidente ucraino, proprio perché si apre questa mattina una sessione dedicata all'Ucraina. E in particolare Zelensky, che di nuovo ieri per l'attacco di Mosca alla cattedrale a Kiev ha detto questo è il saluto di Mosca al G7, questa mattina è intervenuto spiegando ed evidenziando gli attacchi ucraini sulla Russia, e ha detto Zelensky: questa volta la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo, e le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di questa pressione. E da qui si parte per la discussione di oggi sul tavolo del G7. Tra gli altri, lo stesso Trump ha fatto riferimento a: ora che abbiamo chiuso la questione iraniana, affronteremo il dossier ucraino. Insomma, staremo a vedere. Sicuramente le cose sono meno semplici di come disegnate dal presidente americano. Noi però per oggi abbiamo concluso. Ringrazio Davide Dedè per averci accompagnato in regia, ringrazio voi per l'ascolto, ricordandovi che tutte le interviste e le voci che avete sentito alternarsi questa mattina al Buongiorno in Blu potete riascoltarle con l'app Play 2000. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi. Indignazione per ieri, quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di

0: 2026, non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
1: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. Uno su quattro dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
2: Stretta sui social del premier britannico Starmer che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: E Paolo Accorona, che anche oggi ci accompagna in regia. Buongiorno a tutti, grazie alla nostra redazione. Fin da subito grazie a Max Occhiato, che è a Milano. Buongiorno.
2: Buongiorno, belle creature, come va? Tutto a posto?
1: Bene.
2: Oggi la nostra Dani è veramente elegantissima, perché il nero non tramonta mai, quindi total black, almeno vedo così dalla webcam.
1: La parte sopra è black, la parte sotto
2: black.
1: No.
2: Vabbè, però la parte sopra è molto elegante, quindi complimenti, sempre fashion. 3 minuti dopo le 10 invitiamo anche i nostri amici a raccontarci. Ecco, non l'abbiamo mai fatto, come siete vestiti oggi?
1: Ecco.
2: Così, come siete andati al lavoro? Siete già in vacanza, magari spaparanzati in Bermuda? Ecco, fateci sapere, bellissime immagini. Bello, bello, diretta a radioinblu.it, vi aspettiamo.
1: Sì, la cosa bellissima, ora è da tanti anni che non vado in vacanza al mare, però ricordo che il tuo unico pensiero è: quale costume indosso oggi, questo o quello?
2: Vedi, colore o tinta unita, esatto, insomma sono i grandi problemi, vorremmo avere tutti questi problemi nella vita, tutti i giorni, di questo tipo di problemi. Vabbè, ci raccontiamo anche in musica, lo facciamo con gli anni, vabbè, non dico l'anno, dai.
1: David Bowie.

0: Let's Dance di David Bowie, un singolo bellissimo pubblicato nel 1983, uno dei brani che hanno consacrato David Bowie come icona mondiale degli anni 80. Il 16 giugno del 1983 non c'era David Bowie tra i primi tre posti della classifica in Italia, ma c'erano comunque tre brani molto belli, alcuni il nostro Chiato ce li ha già cantati, sì. Sentiremo cosa ha scelto per noi. In terza posizione vi dico che c'era Miguel Bosé con Non siamo soli, secondi i Culture Club quelli di Do You Really Want to Hurt Me, primo Michael Jackson, quello di Billie Jean.
1: Allora, più o meno le ho cantate tutte, soprattutto le prime due, la terza no, vabbè, mi perdonerà Miguel Bosé, ma io insisto su Michael Jackson. Per l'ultimo karaoke di questa stagione del magazine insieme, cara Lami, ho deciso di riproporre Billie Jean. Tra l'altro ho avuto una seconda visione in streaming qualche giorno fa del biopic bellissimo Michael, e quindi insomma la ripeto volentieri. Billie Jean is not my love, she's just a girl who can die on the one, but the kid's not my son. Ecco, ho dato il massimo di me per questa ultima performance della stagione, ragazzi.
0: Mannaggia, però.
1: Che tristezza, ormai da domani.
0: Senti,
1: chi ti canterà
0: le
1: tue canzoni preferite?
0: Il giorno prima me le registri e mi mandi,
1: certo,
0: un WhatsApp.
1: Ti mando un WhatsApp e le mandi in onda.
0: L'ascolto solo io.
1: Li ascolti, vabbè, dai, avrai la tua playlist dell'estate,
0: dai.
1: Quella vai occhiato,
0: vabbè.
1: Dai un'occhiato alla musica,
0: vabbè. Al bando la tristezza. Nel 1963, il 16 giugno, Valentina Tereshkova era la prima donna. Tereshkova, perché ho chiesto a Google com'era la pronuncia esatta del cognome, non volevo fare figuracce come al mio solito. Tereshkova, sì. La devo dire così. Comunque, giusto, è la prima donna della storia lanciata nello spazio. Aveva 26 anni, un passato da operaia, fu selezionata per il programma di addestramento da cui dovevano uscire i futuri astronauti della missione sovietica Vostok. Dopo la missione, che si rivelò molto stressante per tantissimi inconvenienti tecnici, comunque Valentina divenne un'eroina nazionale, quindi la ricordiamo con piacere. Nel 1890, quindi ancora prima, proprio il 16 giugno, nasceva Stan Laurel. Beh, insomma, li conosciamo, Stan Leolio. Il suo natale, appunto, nel 1890, una carriera lunga, soprattutto a fianco di Oliver Hardy. Il 1921 segna il primo film in coppia di questo duo che tanto ci ha fatto ridere, e si intitolava The Lucky Dog, cane fortunato, ma fu il cortometraggio Putting Pants on Philip, cioè Metti i pantaloni a Philip, del 1927, quello in cui esordirono proprio come Stan Leolio. Poi si dice che lui fosse un lavoratore instancabile, un perfezionista, seguiva ogni fase del film da regista, da montatore, cioè veramente non lasciava nulla al caso. Nel 1932 venne premiato con l'Oscar insieme ovviamente al compagno e amico di sempre, e lo ricordiamo sicuramente con un sorriso.
1: Grazie Dani, grandi protagonisti del cinema, e insomma rimaniamo in territorio cinematografico per il Chi l'ha detto di oggi. La vita scappa via in fretta, se uno non si ferma e non si guarda attorno rischia di sprecarla.
0: Vero.
1: Lo ha detto verissimo, questa cosa è il personaggio di Ferris in Una pazza giornata di vacanza, credo fosse un film targato Disney se non sbaglio.
0: No, non l'ho visto.
1: Neanch'io, non me lo ricordo. La vita scappa via in fretta, lo ripeto, se uno non si ferma e non si guarda attorno rischia di sprecarla.
0: Questa vita mia, come canterebbe Paola Turci.
1: Perché arriva Paola Turci adesso, immagino.
0: Sì, esatto.
1: Guarda un po'.
0: Eccola.

0: aspetta che lo recupero, come si chiamano queste onde? Hanno le onde, sono le onde lente, che rappresentano una componente fondamentale del sonno profondo, quella associata al recupero dell'organismo, quindi è quella componente del sonno che ci fa svegliare riposati. Secondo appunto questo studio, la caffeina altera questa componente senza necessariamente modificare la durata complessiva del sonno, quindi di fatto noi dormiamo magari 8 ore, ma la parte del sonno, quella davvero rigenerante, viene compromessa o quantomeno alterata dal consumo di caffeina. Quindi gli effetti della caffeina hanno una forte variabilità individuale, questo naturalmente è immaginabile, quindi fattori genetici, velocità del metabolismo, età e livelli di stress possono influenzare questo tipo di compromissione delle onde lente del sonno. Però quindi attenzione, magari dormite lo stesso anche se avete bevuto un caffè, ma può essere che la qualità del vostro sonno non sia equivalente al sonno che fareste senza bere il caffè.
1: Quindi diciamo che il caffè rosicchia questa parte fondamentale del nostro sonno.
0: Esatto. Ecco.
1: La colpa è sua. Vabbè ragazzi, ne faremo a meno la sera. Sai che tante volte io adesso ultimamente mi capita, soprattutto in estate col caldo, di non avere proprio bisogno della caffeina. Cioè ho la repulsione verso il caffè la sera, non so come mai. Arriva questo momento in cui dopo cena non lo bevo più spesso come prima. Forse sarà il caldo, l'estate, non lo so.
0: Chissà.
1: Va bene, allora, mentre io mi stavo schiarendo la voce, sì. Si capiva forse perché avevo spento il microfono, saluto tutti quelli che ci stanno scrivendo e che stanno raccogliendo le loro idee per scriverci cosa accade oggi. Raccontateci anche in ufficio com'è la vostra vita, se
0: come
1: state
0: siete
1: già
0: vestiti,
1: pianificando,
0: perché,
1: come siete vestiti, fondamentale,
0: avevi chiesto quello,
1: la
0: sì.
1: richiesta è quella, e quindi Paola Corona sta raccogliendo veramente tutte le info. Tutte e due abbiamo problemi di raucedine oggi, o ce l'hanno tirata, due sono le cose, o ce l'hanno tirata,
0: no.
1: Dani,
0: no,
1: oppure
0: è normale,
1: siamo fatti male
0: perché
1: noi
0: comincia
1: due.
0: A essere azionata l'aria condizionata, almeno qui, e questo nel mio caso è veramente deleterio.
1: È deleterio, basta spegnerla. Io
0: ci vuole
1: l'ho
0: un
1: spenta.
0: Fisico bestiale, caro mio, e noi non ce l'abbiamo da anni.
1: Ormai da secoli, direi.
0: Luca Carboni.

0: Eh già. Hai preso i pesi? Hai fatto i squat? Quanti squat hai fatto?
1: Ne ho fatte diverse serie, 10 lunghi, 10 corti, perché noi li facciamo a Pilates, sono
0: addominali,
1: tutto, però tutto, il fisico tutto, è tutto. Sempre quello lì che dobbiamo fare ormai.
0: Ma voi usate quella sfera di plastica, la palla quella grossa dove poggiare
1: anche
0: la schiena,
1: sì,
0: fare
1: sì,
0: quegli esercizi?
1: Ok, gli
0: addominali, quello è fondamentale.
1: Sì.
0: Esatto, fondamentale anche per la postura. Allora ragazzi, grazie, c'è Gianmarco da Milano che ci racconta qualcosa.
1: Lui ci ascolta dall'ufficio, quindi è vestito formale, no? Pantaloni e camicia. Volentieri indosserebbe bermuda e maglietta, però è felice perché tra 2 settimane andrà in vacanza, allora lì ti sfogherai Gianmarco con bermuda e maglietta, quindi tieni duro. Sì.
0: Esatto. Invece c'è Lorella, ti racconto quello che ha fatto ieri sera con le sue figlie.
1: Sentiamo.
0: Siccome fanno danza, allora si è messa il tutù di quando faceva lei danza da piccola, ci racconta, e ha fatto la matta con le figlie tutta la serata.
1: Carina.
0: Ci piace questa cosa.
1: Bello.
0: Quindi questo è l'abbigliamento che vorrebbe indossare al lavoro, ma non può ovviamente per ovvie ragioni.
1: Beh,
0: presentarsi col tutù
1: dipende
0: sembra un
1: poi
0: po' eccessivo.
1: Dove lavora, insomma.
0: Cioè, se lavori in una sala da ballo sì, ma se lavori tipo, non so, mi viene in mente un bar o da qua, perché no, presentarsi al bar con il tutù
1: perché
0: potrebbe
1: no?
0: attirare clientela, secondo
1: ma sì,
0: me.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Reti fuori da Dio, ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luce, ch'io. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

0: sarà da tante grandi luci che io.
1: Ma pensa il giorno in cui questa sarà la prima posizione che dovrei cantarci, occhiato.
2: Vedi un po', già mi preoccupo perché fare la voce di Mario Biondi non è replicabile, è molto difficile, quindi.
1: Ma prova ad annunciare la nostra ospite con la voce di Mario Biondi, come l'annunceresti ad esempio?
2: Vediamo un po'. Allora, ma tu ci sei ancora, Paola Gallo? Buongiorno.

0: Ho tolto il gesso, questo ormai lo sappiamo, settimana scorsa, però ancora non sono, diciamo, la ragazza svelta di volta, zoppicchio, però sto facendo esercizi, quindi comunque il lunedì fisicamente mi dovrai riabbracciare, caro.
1: Ecco, ma io non ci sarò. Io non ci sarò.
0: È vero, per cui ci rivedremo dopo le tue ferie, dannazione.
1: Addirittura, dovrò resistere così tanto, mi metti alla prova.
0: Esattamente, per vedere se l'amore a distanza
1: funziona o no.
0: Esatto.
1: Vabbè. Beh, non è che anch'io cammini benissimo in questi giorni, però siamo gemelli separati alla nascita ormai.
0: Bravissimo, ci siamo scambiati, Daniele, devi sapere, adesso ci facciamo un po' dei nostri in onda, ma poi smettiamo tutto. Sì, ci siamo scambiati un messaggio io e Max l'altro giorno, praticamente da Bradipo 1 a Bradipo 2, no?
1: Esatto.
0: La firma. E
1: c'era una foto del piede, non dico quasi identica, ma era, la prospettiva era simile, diciamo.
0: Simile. Va bene, detto questo.
1: Va bene, parliamo di cose serie, dai.
0: Ecco, parliamo di cose serie. Daniela, sei stata al matrimonio di Tommasone, Paradiso?
2: Ma guarda, no, non avevo nulla da mettere, quindi ho dovuto declinare.
0: Hai fatto bene perché c'era troppa gente, io non amo le cose così, diciamo, così ampie, così poco ristrette, ecco, per cui va bene. E poi un'altra buona notizia è che probabilmente Bruno Mars continuerà a salvarci l'estate, perché sta pubblicando un singolo dopo l'altro, bellissimi, devo dire, con questo sapore anni 80, ma modernissimo, e farà dei concerti importanti anche a Milano, e quindi siamo strafelici, ecco, di che lui esista e che porti un po' di leggerezza nelle nostre vite. Ma se dovessi fare un Toto Tormentone, io non so voi, ma io ce l'ho già una canzone dell'estate.
2: Quale?
1: E qual è?
0: Bossa Nostra, Gaia. Perché secondo me ha il giusto mix, senza essere tamarra, passatemi il termine, o too much, troppo reggaeton. Secondo me davvero azzeccato il brano. Poi magari ne usciranno altri. Lei, e devo dire Jovanotti e Alfa, perché io credo sempre nella moderazione, quindi e quindi entrambi mi piacciono e mi sembrano, come dire, per me almeno, il giusto tormentone.
1: Ti posso chiedere, Paola, una cosa che ho visto sui social, cioè una foto che fa presagire un possibile duetto tra Alessandra Amoroso e Gianni Morandi.
0: E Gianni Morandi, assolutamente, arriverà. E dopo quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni, altro, voglio dire, no? Duettone inaspettato, perché ormai loro hanno lo stesso management da tanto tempo e quindi non è nemmeno la prima, diciamo, collaborazione. Però insomma è arrivata questa canzone, che però ha molto poco dell'estivo, ecco. E invece pare che sia un pochettino più leggera ed estiva la collaborazione, sì, tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, che è di qui a pochi giorni a venire, il 19 giugno partiranno un sacco di nuovi singoli.
2: Senti Paola, posso chiederti una cosa? Sei poi andata al concerto di Tiziano?
0: No, perché volevo
2: chiedere un'opinione, perché insomma questo povero ragazzo è inondato da una serie di cose
0: e
2: terribili.
0: E poi parliamo anche di Shitstorm, perché

0: come dire, una buona idea. Detto questo, io ero fisicamente perché avevo tolto il gesso il giorno prima, giusto per ancora, e non ero in grado, ecco, di raggiungere lo stadio e godermi il concerto, né lui né Ramazzotti, perché entrambi avrei dovuto vedere, ma ho dovuto saltarli entrambi. Però avevo un'amica cara, tra l'altro una nostra ex collaboratrice, Michela Grassi, così la salutiamo, che ha detto che è stato un concerto straordinario. Non è l'unica, anche
1: No, ma
0: altri
1: infatti.
0: colleghi, no? E dice, lui forma normalista, cioè nel senso non è mai stato anoressico, Tiziano, per cui voglio dire, e soprattutto cosa c'entra? Cioè cosa c'entra, diciamo, la forma fisica se la resa poi, no? Tu vai per vedere uno spettacolo, un concerto e sentire delle canzoni in un certo modo. Per cui io devo dire che c'è una violenza. Ecco, c'è anche da dire questo, parlandone un po' tecnicamente, che quando si sviluppa, purtroppo, soprattutto sull'ex Twitter, che prima era, come dire, un ambiente delizioso, adesso è diventato davvero un ambiente da evitare possibilmente, quando si dà vita a una polemica. Gli algoritmi, ma anche ormai l'AI, l'intelligenza artificiale, sviluppa questa polemica e la fa vedere a tutti, in modo che si creino interazioni negative, no? Perché sono quelle che muovono, tra virgolette, poi il mercato, perché il fine ultimo di questi social è guadagnare, no? Sulle visualizzazioni, eccetera, eccetera. E addirittura non solo moltiplicano le persone che possono vedere, no? Questo tipo di tweet, io li chiamo ancora tweet. Ma anzi, si sviluppano automaticamente dei bot, cioè dei finti utenti, che intervengono in maniera anomala e anche esagerata sulla questione. Tant'è che se tu segnali, io ultimamente ho segnalato diversi insulti su Twitter, ma ti rispondono sempre che non rientra nella casistica da loro considerata. Però, insomma, secondo me scrivere fallito, persona inutile, cioè, hai rotto, eccetera, eccetera,
1: Certo.
0: non mi sembra proprio un linguaggio, come dire. Io, ecco, giusto per contestualizzare, quindi terribile, ma anche quello che è successo ad Emma, sempre per una questione peraltro, no? Dell'aspetto fisico che poi lei ha bloccato. Ecco, c'è di buono che hanno una durata veramente rapida, cioè nel senso tu sei nel mirino 2 o 3 giorni e poi si passa ad un altro nemico.
1: Obiettivo, sì.
0: Come
1: È
0: lo è
1: tutto
0: stato
1: molto
0: anche
1: triste, sì.
0: molto triste, come lo è stato anche Cesare Cremonini, no? Che poi
1: Sì.
0: effettivamente ci siano stati a Imola problemi di audio, ma non è tra l'altro una cosa nuova, perché è capitato a me 20 anni fa, per cui voglio dire, non è assolutamente una cosa nuova, però da lì agli insulti, voglio dire, no? Ci passa tutto. Io ho semplicemente fatto un tweet molto, molto innocente e senza nomi che diceva: una volta gli stadi erano per una ristretta elite di artisti straordinari, perché era così. Adesso lo stadio non sembra più, come dire, un obiettivo, no? Di un artista, ma quasi la partenza, perché vedendo tutti gli annunci, però non avevo in mente, capito, un annuncio in particolare. I fan di Annalisa, che notoriamente purtroppo, tra l'altro voglio dire, lei è una persona garbatissima, intelligente e quant'altro, i suoi fan un po' meno, e si sono scatenati su di me pensando appunto che io mi riferissi a lei, mai pensato a lei. Ma cioè, non avete idea, non avete idea. Per cui devo dire sì, che sono diventati un po' dei luoghi terribili, ecco, perché poi penso a delle persone magari meno strutturate di me, dei ragazzi, degli adolescenti, cioè se non è bullismo questo, ditemi voi, no?
1: Non c'è
0: Che cosa lo
1: dubbio.
0: può essere, che
1: Quindi
0: cosa lo può
1: preparati per
0: essere.
1: altri 1.000 messaggi di odio degli haters, dei fan di Annalisa, che hai detto che sono poco intelligenti, perché da adesso in poi aspettati di
0: Non
1: tutto.
0: tutti,
1: No,
0: ovviamente, non
1: beh,
0: tutti, non tutti,
1: certo.
0: però è uno dei fandom, delle fanbase davvero più violente. E mi dispiace perché, tra l'altro, voglio dire,
1: Sì. Cioè, Annalisa è tanto
0: cos'hanno da.
1: carina.

0: ha superato Bohemian Rhapsody diventando il più visto di sempre dei film, dei biopic musicali.
1: Vero, bravo, applausi. Applausi al produttore di Michael, fantastico.
0: Anche a me è piaciuto, io l'ho detto.
1: Io
0: subito,
1: l'ho rivisto proprio l'altro ieri in streaming, perché è già in streaming, quindi.
0: Dai, ho visto che è già in streaming. Sì, è proprio delizioso.
1: Mi
0: e
1: è proprio
0: per
1: piaciuto.
0: per noi ragazzi di oggi, noi sappiate che Duran Duran celebrano 45 anni di carriera con il loro debutto nel 1981 e quindi ci saranno degli eventi particolari.
1: Grande.
0: Attenzione,
1: per l'occasione Daniela ha rispolverato il suo poster di Simon Le Bon.
2: No,
1: e l'ha
2: non
1: preso
2: ce l'ho
1: in casa.
2: Mai avuto, io ero del club Spandau, pensa un po'.
1: Ah, okay.
2: Però Daniela stasera va a vedere Ramazzotti, quindi ti saprò dire.
0: Brava, così ti racconti.
1: Ramazzotti per te è come il vino buono, quando invecchia è ancora più buono.
2: ma questo è un concerto celebrativo, quindi le so tutte le canzoni, perché io ho problemi di memoria con le canzoni nuove, ma quelle di 45
1: Beh,
2: anni
1: certo,
2: non me le ricordo tutte.
1: Inizio,
0: quelle promessa, celebrative, tutto. Diciamo, quelle Brava. Celebrative ce le ricordiamo, esattamente. E poi parlando di cose serie, siamo entrati anche nella fase finale del voto del premio Tenco, perché come, voglio dire, la saggistica, la letteratura ha i suoi premi, anche la musica li ha, e secondo me vanno tenuti un po' da conto, per cui vedremo, insomma, si sono un po' definite, si stanno definendo le cinquine, e quindi poi ci sarà la votazione finale degli artisti, appunto, che hanno candidato brani e album al premio Tenco.
2: Tante cose, fantastico. Quindi bene.
1: Sempre fantastica, Paola, diciamo che zoppicante, ma sempre fantastica.
0: Zoppicante, ma non molla, ecco, questa è la verità. E non si fa intimidire, anche questa è un'altra cosa.
1: È vero.
0: Che va sempre sottolineata. Come voi, cari ragazzi.
1: Grazie dei ragazzi soprattutto. Allora Paola, ti auguriamo pronta guarigione, ovviamente una riabilitazione fulminea, perché poi ti devi godere anche le vacanze estive al mare.
0: Esatto.
1: E poi ti vogliamo in forma anche per il prossimo appuntamento nel magazine, non so con chi sarà, probabile che Daniela scelga come nuovo partner estivo Lino Guanciale.
2: Per parlare di musica mi sembra perfetto. Va bene.
0: Esatto. Va bene.
2: Grazie.
0: Io direi che sta bene con tutto, però va bene, insomma, no, dai, va bene così.
2: Giusto.
1: Perfetto. Ciao Paola, grazie, un grande abbraccio.
0: Grazie, un saluto ai nostri ascoltatori.
2: Grazie mille, che bello, Max, che bello.
1: Bello, sì, io sto votando proprio per la prossima stagione per il nuovo conduttore del magazine. Ho votato Lino Guanciale, quindi ti ho fatto un favore, Dani.
2: Grazie, ma temo che le nostre votazioni non avranno nessun riscontro, però grazie.

0: veloce come su una moto. La
1: Elisa,
2: amore, cosa che ha detto la
3: Vabbè, amore, allora, come quelle frasi degli innamorati, no? Che si leggevano anche nei Peanuts, ti ricordi, amore?
1: Ma c'era anche, mi ricordo, un album del

0: Le figurine, quando io andavo a scuola, in cui erano proprio ogni figurina, era una vignetta molto carina con l'amore e c'era
1: E c'erano gli
0: un'immagine.
1: innamorati.
0: Sì,
1: Sì,
0: sì, sì,
1: è
0: sì.
1: vero, è vero. Ricordi d'infanzia, mentre invece adesso riprenderemo, diciamo, tutto ciò che riguarda me e Daniela nella vita, ovvero un bel festival che ci appartiene fin dal titolo.
0: Esatto, scelto appositamente per noi, però è giunta la decima edizione, non è la prima per il Festival della Disperazione, naturalmente un
1: Ecco.
0: festival ironico,
1: Vabbè,
0: ragazzi.
1: certo, per ridere un po' delle proprie paranoie anche in qualche modo. Quindi attenzione, rimanete con noi perché c'è tanto da ascoltare, tanto da vivere nel nostro magazine. E poi ricordiamo anche che possono riascoltare le nostre interviste anche nei podcast della nostra app, giusto Dani?
0: Esattamente, quindi se sentite nostalgia o avete perso qualcosa che vi interessava, potete recuperare quando volete.
1: Ci sono i magnifici Coldplay dal 2000, questa è Yellow su 2000.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
1: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono

0: contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
9: Soul. Soul.
8: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
10: Il lunedì alle 21 su Inblu 2000.
11: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
12: In Blu 2000.
13: Magazine in Blu 2000.
14: Con Daniela Lami e Max Occhiato.
15: Disco in Blu 2000.
16: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce di Angelina Mango e Marco Mengoni.
2: Questo canto d'amore che si sviluppa, Dani, attorno al concetto di accettazione, in qualche modo può essere anche uno spunto per parlare di questo festival.
1: Non c'è dubbio, è un festival che ci porta ad Andrea, compie 10 anni, 10 anni portati male, il Festival della Disperazione. Lo chiediamo al nostro ospite, nel direttore artistico Gigi Brandonisio. Portati male questi 10 anni, Gigi?
3: Buongiorno a tutti, malissimo oserei dire, è un festival che nasce sgangherato e va avanti così, sono 10 anni che si sentono tutti sul groppone, quindi sì, direi che li portiamo malissimo, ma nonostante ciò proviamo comunque a continuare questa esplorazione, questo sentimento che comunque ci appassiona tantissimo, vedremo quanto ancora sopravviveremo, ovviamente la disperazione ci sopravvivrà, sopravviverà anche al
1: Ah
3: festival. Però noi finché possiamo star di dietro lo facciamo.
1: beh. Allora, un festival che ricordiamo è organizzato, ideato anche dal Circolo dei Lettori di Andrea, che ha come cifra distintiva questo disincanto e ironia con cui si racconta la vita. Ma cioè, Gigi, come vi venne in mente di creare questo festival? Che insomma, il nome del festival lascia subito, non lascia indifferenti, diciamo la verità.
3: Sì, ormai l'idea si perde nella notte dei tempi e credo che la risposta a questa domanda oramai sia finta nel limite in cui anche il ricordo di quel momento inizia a sbiadirsi nel tempo. E tuttavia ovviamente la nostra formazione di chi all'epoca ha fondato insomma, il festival e anche il Circolo dei Lettori di Andrea era tutta incentrata su quella visione un po' sgangherata della vita che hanno gli scrittori, soprattutto della cosiddetta corrente emiliana della letteratura, i vari Ermanno Cavazzoni, Paolo Nori, Celati, che in effetti poi quest'anno abbiamo voluto sia ospitare che ricordare nella prima giornata di festival. E in quel periodo stavamo lavorando con Paolo Nori a un libretto che poi è uscito per la Marcos e Marcos, che era il repertorio dei passi della città di Andria, che già la dice lunga sul modo con cui stavamo affrontando la nostra passione per la vita e per la letteratura, e lui ci raccontò un episodio, un dialogo tra lui e Carlo Lucarelli in cui raccontavano tutti i festival a cui partecipavano in qualità di ospiti e ce n'erano davvero di variopinti e variegati e Paolo Onori aveva raccontato a Carlo Lucarelli di aver visto su un cartellone pubblicitario la pubblicità di un festival che si chiamava Festival della Gastroenterologia a chilometro zero e avevano condiviso l'idea che forse un vero festival letterario sarebbe potuto essere soltanto un

lo stesso Paolo Nori ha contribuito alla realizzazione, quindi in qualche modo siamo figli di quel modo di guardare il mondo, e tutto è nato poi da un motto di Beckett tratto da Pseudo Sean Ford, che diceva che la speranza non è che un ciarlatano che da sempre continua a prendersi in giro, e che lui, da quando aveva smesso di avere speranza, aveva iniziato a stare bene. Da lì è nata un'esplorazione che è ancora oggi in corso tra i testi più importanti della letteratura, che ci ispirano, continuano a ispirare il nostro sguardo sul mondo e sul festival, e in questi

0: uniamo anche un'anima comica che ci permette di ridere, insomma, dei nostri piccoli grandi guai quotidiani.
1: Gigi, il festival è molto ricco di filosofi, artisti, performer, scrittori. Tutto questo è iniziato lo scorso 13 giugno. Ci vuoi segnalare qualche presenza, qualche personaggio?
0: Ma sì, quest'anno per festeggiare il decennale, anche se portato male, il programma è davvero molto ricco di appuntamenti e la disperazione è diventata lunghissima nel tempo, perché è per noi è diventata ingestibile. Quindi è un programma che si spalma, come amiamo dire, lungo il prossimo mese. Tra gli ospiti è un festival che ha due componenti, quella letteraria e quella di spettacolo dal vivo. Ci sono ospiti che hanno magari una notorietà maggiore per il grande pubblico, per esempio sul lato letterario parliamo di Nicola Lagioia, Francesco Piccolo, Concita Del Gregorio, Piero D'Orfes, Mario Desiati, ma anche scrittori bravissimi come Cherso, Lucrezia Ercoli, ancora Armando Calazzoni stesso, appunto, che ha inaugurato il festival, gli abbiamo dedicato una giornata intera, mentre per

0: anche spettacoli, per esempio, di teatro puro, se così li vogliamo definire, come Bidi Bodi Bibù o Dedicato, Bandiera o Scemine del Villaggio, che sono spettacoli bellissimi e disperatissimi che interpretano appieno lo spirito del festival. Ecco.
1: Naturalmente il programma, lo hai detto bene, è talmente vasto che è impossibile declinarlo tutto, però sul sito festivaldelladisperazione.it ovviamente si trovano tutti i dettagli. Non abbiamo detto, ma Rimedio, che il tema di quest'anno è proprio invecchiare fa schifo, 10 anni portati male, e invecchiare immagino non solo da un punto di vista anagrafico, quindi non è soltanto l'invecchiamento dei nostri corpi.
0: Sì, quello è sicuramente un aspetto evidente, il primo impatto, e devo dire che al di là di una prima reazione un po' scomposta che si può avere a questo, come posso dire, a questo urlo, a questo tema così urlato, che però diciamo è difficile, a cui è difficile controbattere, però in realtà è che interpreta ovviamente la chiave ironica con cui affrontiamo la comunicazione del festival. Però invecchiare fa schifo per noi è anche un modo per riflettere sull'invecchiamento della popolazione. In effetti abbiamo anche un filone all'interno del programma con Alessandra Minello, con lo spettacolo Dead or Alive, per parlare un po' del fenomeno della denatalità in Italia, che comunque diciamo è un fenomeno esistente che sta provocando non pochi problemi a tutti i livelli.

0: stessi anche delle nostre paure. Fondamentalmente, Gigi, mi colpiva anche la presenza dell'ex sindaco di New York, che tratterà di un tema molto importante. Se ne parla veramente tutti i giorni, dell'intelligenza artificiale che rende il nostro futuro anche molto più fragile dal punto di vista soprattutto lavorativo.
1: Sì, Bill de Blasio è uno degli ospiti, diciamo, più importanti, se così lo vogliamo definire, uno dei nostri primi ospiti internazionali, perché ci abbiamo messo ben 10 anni, insomma, per arrivare ad averne almeno uno, e sicuramente lui ci porterà la sua esperienza, perché dopo l'esperienza da sindaco di New York si è dedicato moltissimo al tema delle diseguaglianze sociali, e con lui proveremo ad affrontare un tema assolutamente contemporaneo, perché poi, al di là di come la si voglia pensare, l'intelligenza artificiale è il tema del momento, perché è sempre più utilizzata in maniera trasversale, ma ben al di là della nostra utilità quotidiana, se pensiamo ai vari ChatGPT o Gemini, che vengono ormai utilizzati per chiedere consigli quotidiani, ma vengono utilizzati, insomma, in tutti i settori tecnologici, la medicina, la comunicazione e quant'altro. Con lui proveremo a ragionare se, in un mondo fatto di grandi diseguaglianze sociali, questa intelligenza artificiale applicata appunto nei settori più disparati stia o non stia contribuendo ad allargare o a diminuire questo gap sociale, a livello appunto sociale, democratico, e rispetto anche alle nuove ingiustizie che ogni giorno nascono e si perpetuano nel tempo.
2: Molto interessante. Naturalmente ricordiamo che il festival va avanti, come anticipavi, fino al 25 luglio, quindi è spalmato in un lungo periodo. Sul vostro sito festivaldelladisperazione.it tutte le informazioni e anche la possibilità di acquistare biglietti. E allora, senza disperazione, cioè, ti sei mai messo le mani nei capelli, Gigi, per dire: ma chi ce l'ha fatto fare in questi giorni?
1: No, io sempre, infatti la mia disperazione più grande è fare il Festival della Disperazione. Dopo 10 anni mi guardo indietro e dico: chi me l'ha fatta fare? Forse un senso ce l'ha avuto e ce l'ha ancora, ma questo, diciamo, non sta a me dirlo, perché sono troppo preso dai drammi quotidiani che ogni organizzatore di festival ha, e quindi lascio magari al pubblico la valutazione.
2: Ma certo, allora non ti anzi disperati, così ci ritroveremo qui tra un anno a riparlare del Festival della Disperazione. Gigi, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'ospitalità e buon lavoro a voi.
2: Grazie
0: Gigi, alla prossima. Invecchiamo col sorriso, mi raccomando, ci si prende in giro e il messaggio è chiaro. Dani, adesso una bella novità, questa di Gracie Abrams su In Blue 2000.

0: Sono finiti così. Vabbè, allora Astro, i nostri anni bellissimi, Dani. Che
1: Sono
0: bella.
1: stati anni
0: Anni
1: bellissimi,
0: fantastici.
1: occhiato, peccato concluderli
0: Peccato,
1: qui, ma insomma,
0: veramente.
1: vabbè,
0: Vabbè, ce ne faremo una
1: pazienza, ci
0: ragione.
1: sarà un altro capitolo delle nostre
0: Ma
1: vite, non
0: certo,
1: ci sono problemi,
0: mai
1: dai.
0: disperare. Diciamo che chiusa una porta si apre un portone, no?
1: Esatto, quindi ti auguro un portone
0: Di
1: con la
0: felicità.
1: scritta Elodie sopra, va
0: Elodie, cioè San
1: bene?
0: Siro anche. Vabbè, allora parliamo invece di vacanze estive. Tu andrai
1: Vai.
0: in ferie appunto domani, però hai detto che dormirai, quindi non vai in vacanza materialmente, però prima o poi ci dovrai andare e dovrai fare i conti anche tu con il salasso delle vacanze
1: Esatto,
0: estive
1: anche tu
0: 2026.
1: occhiato, dovrei fare
0: Anche
1: questi
0: io,
1: conti.
0: certo.
1: E
0: Guarda.
1: il salasso è un salasso, insomma, di cui tutti gli italiani credo si siano resi conto, perché una volta in più aumenti, aumenti praticamente in ogni voce delle vacanze.
0: Quindi a fare un po' di ordine, diciamo andando a scattare una fotografia dei costi del nostro paese per le vacanze, Assutenti che ha realizzato questo dossier vacanze, una sorta di guida che fornisce un'analisi appunto delle spese. Allora, come detto, quest'anno incidere particolarmente saranno anche gli influssi della guerra in Medio Oriente, sia perché l'attuale conflitto ha modificato la scelta delle mete delle famiglie, ma anche perché ha portato cambiamenti sulle tariffe turistiche.
1: Infatti, il primo dato che emerge dall'indagine riguarda proprio le scelte degli italiani. I motori di ricerca specializzati in prenotazioni alberghiere mostrano come chi decide di prenotare a giugno un soggiorno di 7 notti in una delle località di mare del nostro paese per la settimana centrale di agosto debba fare i conti con la scarsa disponibilità di strutture ancora libere.
0: E questa è una conseguenza di tutto quello che abbiamo raccontato, che ha spinto anche una crescente fetta di cittadini a preferire le mete nazionali per le vacanze. La spesa media di una famiglia per una vacanza d'agosto, vediamo che è poi il periodo in cui vanno più o meno tutti. Andando a vedere i prezzi, scopriamo che una famiglia con due figli che prenota in questi giorni un soggiorno di 7 notti in Italia, ad esempio dal 9 al 16 agosto, ha un ventaglio di scelte ridotto e spende una media di 2025 euro, cioè in crescita del 12,6% rispetto a chi prenotava nello stesso periodo dello scorso anno.
1: Ecco, però voglio darvi un dato in controtendenza, cioè segnalarvi in base a questa analisi qual è la meta più economica di questa estate, così potete subito andare a cercare un alloggio a Vieste, in Puglia, dove pare che una settimana di villeggiatura d'agosto costi 1.255 euro. Insomma, rispetto alla media che ci davi, sicuramente è una cifra più bassa.
0: Poi vabbè, la benzina è inarrivabile per molte tasche degli italiani, fare un viaggio anche in auto diventa improponibile con gli aumenti appunto del diesel e anche della benzina, però il rincaro riguarda anche i mezzi di trasporti, perché c'è stato un aumento, rialzo generalizzato delle tariffe praticate anche dalla società di navigazione, quindi anche i traghetti sono in aumento, al punto che i biglietti per una famiglia con due figli e auto al seguito costano in media il 10,9% in più rispetto allo scorso anno, e anche qui insomma sono soldi da
1: Già, in
0: sborsare.
1: controtendenza i voli, perché proprio forse per la scarsa domanda si registra, in realtà, insomma, vabbè, così dicono, un abbassamento delle tariffe aeree per alcune destinazioni. Quindi, ad esempio, il monitoraggio di Assutenti ci dice che prenotando a inizio giugno un volo di andata e

0: per le vacanze, se vi va di raccontarci come vi siete organizzati, dove avete trovato, in che periodo, insomma, come vi siete riusciti a districare in questa giungla di rincari, grazie.
1: Grazie, siete i benvenuti, quindi iscriveteci diretta a radiumblu.it. Ritornando alla musica, ogni tanto un bel po' di anni 70 ce lo meritiamo.
0: Sì, 1970, tondo tondo, per
1: Che
0: questa
1: bella
0: meraviglia, bella
1: questa.
0: chitarra l'avete già riconosciuta,
1: Chitarra meravigliosa di
0: inconfondibile.
1: Santana, ovviamente. Allora, attenzione perché i prossimi 10 minuti toccano a te, Dani. Devi andare
0: Sì,
1: tu in soffitta per
0: sì.
1: l'ultima volta insieme, quindi separati,
0: Avevo già
1: ovviamente.
0: intravisto una notizia che in qualche modo ci aveva anche anticipato Paola, no? Parlava di
1: Sì.
0: questo divieto dei social, questa decisione che ha preso
1: Ottimo.
0: il Regno Unito, che fa un po' d'apripista, credo, anche per altri paesi. Potremmo approfondire quello se ti va.
1: Perfetto, quindi senza andare in soffitta, vedi, l'hai scampata anche stavolta. Parleremo di questo dato molto interessante e importante che abbiamo già toccato prima marginalmente, ma adesso approfondiremo insieme nel nostro magazine. Sono le 11:31, quindi sincronizzate i vostri orologi, anche perché tra poco dovete raccontarci anche cosa mangerete oggi,
0: Giusto,
1: giusto, Dani?
0: giusto, giustissimo. Quindi inviate le vostre schiscette, ovvero quello che vi siete portati per pranzo al lavoro o che mangerete a casa, a diretta chiocciolina radioinblu.it. E adesso eccolo, Carlos Santana.

0: Black Magic Woman, questo è il magazine in blu 2000. Max Occhiato, Lami, Daniela, a Corona Paolo, questo è il team
1: Sì.
0: che vi sta tenendo compagnia insieme ai nostri ascoltatori, come ad esempio Federica. Lei aveva
1: Ah.
0: risposto al quesito iniziale, tu avevi chiesto di
1: Sì.
0: raccontare come erano vestiti.
1: L'abito.
0: Lei ha la fortuna di lavorare in un ambiente estremamente informale, quindi anche oggi veste in maniera estremamente casual e molto
1: Ah.
0: molto colorata.
1: Bene, bene, insomma, ci sono quelli che viaggiano comodi anche al lavoro, che giustamente, insomma, fanno un tipo di lavoro per cui si sta magari tante ore in piedi, giusto, Dani? Quindi ci vogliono anche calzature comode, abiti
0: Certo.
1: comodi, jeans abbastanza larghi, insomma, da poter affrontare una giornata intera. E poi quelli che però devono anche utilizzare il dress code in ufficio, quindi anche stando seduti tante ore devono essere sempre chittati, diciamo così.
0: Giusto, e ci sono infatti
1: Vabbè.
0: anche quelli che si portano il cambio di scarpe, no? Soprattutto le
1: È
0: donne,
1: vero.
0: per
1: Per
0: riuscire
1: sopravvivere.
0: a combinare le due esigenze, quella di comodità e quella di presenza formale, diciamo.
1: Giusto, giusto. Allora, sbaglio oggi Paolo Accurone è abbastanza silenzioso, anche se non parla mai ovviamente al microfono, però lo percepisco silenzioso in questa
0: Guarda, lo
1: giornata.
0: percepisci bene perché in questo momento sta così. Tu mi
1: Ah,
0: vedi,
1: sta
0: sta
1: riflettendo sul Festival della
0: riflettendo.
1: Disperazione.
0: Esattamente, quindi era proprio lì sul pezzo.
1: Anche lui nel
0: Ma
1: mood,
0: adesso
1: diciamo.
0: lo andrò a consolare mentre ci fa ascoltare la prossima canzone.
1: Eh sì, sappi Dani, ti avrò.

0: diciamo, decisione, la cosa ha fatto arrabbiare la Big Tech. Secondo loro non è questo il modo di proteggere i ragazzi più piccoli. Il dibattito quindi continua nell'Unione Europea, intanto ferve, la Commissione Europea sta cercando un modo per tutelare i minori, ovviamente.
1: E poi tra l'altro pare essere un tema anche sul tavolo del G7 in corso in Francia. Anche il Canada, volendo andare a vedere un po' cosa avviene in giro per il mondo, si sta muovendo in questa direzione, vuole evitare proprio anche appunto il Canada l'uso dei social ai minori.
0: E voi direte, in Italia che succede? Beh, adesso se ne parla, se ne discute, ma non c'è traccia ovviamente di divieti, non esistono leggi sui controlli dell'età sui social. Spesso abbiamo detto da anni che sono soprattutto i ragazzini, addirittura proprio i bambini, ad avere già in mano il loro primo cellulare, quindi anche questo modo anche per stabilire un contatto con la famiglia, però anche dall'altra parte la sicurezza si va a far benedire in qualche modo.
1: Eh sì, non c'è dubbio, poi come spesso viene ripetuto è un'arma che sono proprio i genitori a mettere in mano i propri figli, no? Molto spesso per le motivazioni che tu dici, per stare più tranquilli paradossalmente, sì. E poi invece
0: poi
1: di tranquillità ce n'è poca.
0: Vabbè, raccontateci anche il vostro punto di vista su questo.

0: Ora li devi tirar fuori questi sandali.
1: Tiriamo
0: ormai
1: fuori questi sandali gioiello. Allora io li vado a comprare al volo mentre ascoltiamo una canzone nuova, un'altra coppia musicale.
0: Hai capito? Oggi va molto di moda il duetto in Italia.
1: Sì, sì, in questo caso Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato sera.

0: 2000 erano i Texas con Inner Smile.
1: Sì, sì, proprio loro, sa d'estate questa canzone, veramente. Allora, ancora messaggi, grazie. Giada da Roma, ad esempio.

0: nello stretto di Hormuz, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
1: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Tutti assolti.

0: loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere

0: www.mensa.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: TV2000.it.
8: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

0: Please Don't Stop the Music, ma noi la interrompiamo, ma poi la riprendiamo la musica.
1: Esatto, esatto. La interrompiamo per un attimo, visto che l'ultima mezz'ora del magazine si presta alle discussioni a tema cibo, perché abbiamo scovato questa lista, anzi un sondaggio in realtà di Time Out, che ha coinvolto 24.000 residenti locali in 150 città di tutto il mondo, per parlare delle 20 città dove si mangia meglio al mondo, Dani.
0: Esatto, e le persone interpellate hanno valutato la qualità dei ristoranti e del cibo, ma anche i prezzi e anche le curiosità della cultura locale. E proprio da questi elementi nasce questa classifica che secondo me un po' vi lascerà perplessi, perché vi diciamo subito, in queste 20 città ce n'è solo una italiana, però la prendiamo anche come spunto per assaggiare cose nuove.
1: Ma sì, è bello poi insomma fare i turisti e andare a mangiare le cose del posto, diciamo, Dani, perché è giusto anche non fermarsi alla propria cucina, ecco. La medaglia d'oro va a Lima, considerata da molti la capitale culinaria dell'America Latina. La metropoli costiera peruviana vanta pregiate specialità di pesce come il ceviche, si pronuncia così? Non lo so. E la causa limina, che è un piatto freddo composto da patate a strati. Lima è anche la città ideale per risparmiare, perché la città è anche la più economica tra le altre presenti in lista.
0: Questo sicuramente è stato un fattore importante. Per il secondo anno consecutivo la medaglia d'argento va a Bangkok in Thailandia, che è cultura dello street food senza uguali, così è stata definita. Terza posizione per Città del Messico, che ha una scena gastronomica variegata che spazia dai ristoranti stellati ai mercati di strada, al taco al pastor, piatto rinomato a base di maiale e ananas, è stato anche dedicato un corridoio del taco, pensa, che è appunto dedicato interamente a questo piatto.
1: Quarto e quinto posto troviamo Inghilterra e Spagna, quindi il quarto posto lo occupa Londra, che è una delle città con la scena gastronomica più variegata e multiculturale al mondo. La città britannica stravince secondo i residenti per la qualità dei ristoranti. Una tappa da non perdere è il Burr Market, questo mercato alimentare più antico della città, che risale al XII secolo, quindi multiculturalità dell'Inghilterra, che richiama anche i sapori mediterranei della Spagna, che troviamo invece al quinto posto.

0: sul
1: non si
0: mercato.
1: batte.
0: E passando poi alla croccantezza dei fritti del cuoppo, il cuoppo napoletano, naturalmente poi i dolci, il babà al rum, la pastiera, insomma sicuramente se lo merita questo
1: Esatto.
0: posto.
1: Tra l'altro viene citata anche l'impepata di cozze, non so se ti piace, ma è fantastica.
0: A me piace
1: Poi l'America,
0: tutto.
1: Diciamo che subito dopo Napoli, alla posizione numero 15, c'è lei, la grande mela, Stati Uniti d'America, ricca di influenze in New York, con influenze provenienti da chi si è trasferito soprattutto dall'estero, quindi New York vanta anche delle migliori pizze, i pastrami, molto altro. Il tutto è frutto del legame tra la scena gastronomica di New York e la sua storia anche di immigrazione, di cui la parte italiana gioca un ruolo significativo. Forse a New York ci sono più ristoranti italiani di matrice italiana al mondo, quindi se andate a New York e volete mangiare italiano non morirete di fame sicuramente.
0: Ah beh, non c'è dubbio. Tanto per darvi qualche altra curiosità, abbiamo detto le prime 5 posizioni. In sesta c'è Ho Chi Minh in Vietnam, Melbourne, Australia a seguire, poi Pechino, Atene, Lisbona, Città del Capo, Osaka, Bangalore, Napoli appunto in New York e poi...
1: New York, dove Hong Kong alla numero 16, Buenos Aires, Argentina alla 17, Marsiglia in Francia, Copenaghen, Danimarca alla 19, chiude Medellin in Colombia alla numero 20, che sarà anche la più economica, ma forse anche la più pericolosa.
0: Presumo di sì, però insomma vi abbiamo detto che è un sondaggio che aveva una serie di parametri, quindi se la classifica vi lascia perplessi, è comunque tutto spiegato anche nei parametri che vi abbiamo raccontato.
1: Esatto, quindi salutiamo anche tutte le città italiane non nominate a parte Napoli, perché si mangia un po' bene dappertutto nel nostro paese, diciamo la verità. La cucina italiana va bene dappertutto. Allora Dani, è arrivato il momento di dedicare una canzone a qualcuno.
0: Ad Elisa?
1: Ad Elisa, dai, già che ci siamo salutiamo tutte le Elise del mondo. Anni 80, questo è un successo di Alice.

0: Che belle voci, mamma mia, che invidia.
1: Le parli delle nostre, ovviamente.
0: No, di quelle delle artiste e degli artisti che programmiamo.
1: Ma anche noi facciamo la nostra bella differenza. Allora Dani, siamo arrivati al momento delle schiscette, e quindi l'ultima insieme, come condivisione tra Roma e Milano. Io qui a Milano ho portato ancora della pasta fredda in insalata, molto buona, mentre invece Davide Dede ha i fagioli piattoni con la feta finta. Hai mai mangiato la feta finta?
0: Cos'è, il tofu?
1: No. Il tofu, esatto, più o meno. Lorenzo Sada ha la pasta con le zucchine e tonno, molto estiva anch'essa. Mentre, vedi come sono linguaggio fuori, anch'essa. Mentre invece la nostra amica Gloria ci ha scritto: lei mangerà una piadina romagnola con prosciutto e squacquerone, che è un formaggio buonissimo. Mentre invece Luca, dulcis in fundo, pasta asciutta col ragù. E per concludere, la sua solita fetta o più fette di torta.
0: Mi sembra giusto, si deve tenere in forma. Qui a Roma è la medesima situazione, vale a dire anch'essa. Il nostro Corona, anch'esso insalata pomodori, tonno e semivari, cioè la medesima situazione di ieri fondamentalmente, sì. Insomma giù di lì. Andrea mangia delle carote, radicchio e formaggio, peperoni e parmigiano per Fabio, e poi Goffredo, spaghetti alla bolognese, oltre ovviamente al riso con tonno di Stefano. E quindi, come sempre, questo è l'angolo delle schede.
1: Ah, non c'è il personaggio famoso oggi?
0: No, oggi non c'è.
1: Ah, mi avete lasciato così?
0: Sì, ti abbiamo lasciato così.
1: Niente, va bene, grazie, va bene. Ragazzi, le schiscette però tornano domani nel territorio milanese, visto che tu te ne vai in vacanza, noi parliamo invece
0: magari se
1: del
0: mi
1: cibo
0: ricordo ti racconterò anch'io, ti mando un messaggino e ti dico quello che mangio, visto che sono a casa, riuscirò a cucinare qualcosa di decente.

0: Ma
1: Va
0: apri
1: bene.
0: il libro del pane, com'era quello del pane dimenticato di Rito Matteo, dei piatti
1: No, semmai
0: dimenticati,
1: il libro
0: ecco.
1: cos'era? Quello degli errori. Il libro degli errori è più consono a
0: Degli
1: me.
0: errori in cucina.
1: Gli errori in cucina, sì.
0: Ottimo. Oh, sono ritornati, eh?
1: Chi?
0: I Muse.
1: Ah, oh, sì, certo. Sono qui che bussano alla porta, li ascoltiamo.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Teheran non avrà nucleare. Dal G7 di Evian il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina, al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Pierachille Dolfini, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta.

0: I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla Premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
2: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il Ministero russo della Difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione. Un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.

0: di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia Piera Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona giornata.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.

0: dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17:03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
2: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.

La situazione più critica è proprio tra Brembo e Oglio, dove il deficit supera il 50%, mentre scorte un po' più abbondanti sono presenti nelle acque dei laghi Maggiore e Garda. Il dato più preoccupante è nella carenza di neve, manca oltre il 55% della neve sulle pendici montane e questo significa che c'è un'elevata probabilità che il disgelo si concluda con un mese di anticipo già verso fine maggio. In queste condizioni i rischi maggiori riguardano le colture che esprimono i maggiori fabbisogni irrigui nella stagione estiva, il mais in primo luogo, ma anche il riso, specie per quelle risaie in cui si semina in modalità asciutta. Mentre l'acqua per l'allagamento tradizionale delle risaie appare al momento assicurata nei bacini che alimentano la pianura

radiofonica all'interno delle classifiche di Blue 2000. Ringrazio, saluto colui che ha già anticipato i tempi sulle classifiche e oggi lo vedo in postazione già pronto, il nostro Sabino D'Alessandro, che ci condurrà fino alle 14 anche con le belle canzoni che fanno parte della nostra playlist quotidiana. In questo caso iniziamo dagli anni 80. Prima di riascoltare il podcast di oggi, ci sono i mitici Wham con questo grande pezzo del 1984.

0: sono Pazzi, Stupidi Ragazzi, la nuova di Raff, qui su Inglu 2000, e ritorna anche Maria José Castelli in replay con i suoi consigli di lettura, oggi con Ascolto Attivo ed Empatia, il libro di Daniele Trevisani che ci racconta l'importanza di una comunicazione vera che contraddistingue in generale le persone speciali, quindi in ogni ambito di vita. È un libro utile perché voglia di migliorare in modo importante e significativo il proprio modo di comunicare sia nel privato che nella professione, quindi riascoltiamo il podcast insieme.
1: Inglu 2000 replay.
0: Un gradito ritorno qui su Inglu 2000, e non la vedevo da tempo così, insomma, in versione primaverile. Finalmente ritornata con noi Maria José Castelli. Ecco. Ciao Maria.
2: Ciao Max, come stai, caro?
0: Bene, grazie. Bene. Ti vedo in forma, in piena forma.
2: E i nostri ascoltatori come stanno?
0: Infatti,
2: come state, ragazzi?
0: Se lo sono chiesto perché abbiamo un po' perso le tracce negli ultimi mesi di Maria José, ma sapete, lei è richiestissima. Poi è stata invitata recentemente anche al Salone Internazionale del Libro di Torino, quindi chi la vede più Maria
2: insomma,
0: José?
2: Allora, ormai, diciamo, invitata magari.
0: No, forse.
2: No, allora ho fatto un'incursione al Salone del Libro.
0: Ok, si è autoinvitata praticamente.
2: Esattamente, e sono andata a curiosare nelle bancarelle, cose nuove, cose meno nuove, eccetera, eccetera. Ovviamente poi gli impegni della vita, le cose
0: Beh, ogni tanto
2: ingenerano qualche blackout,
0: certo,
2: tra di noi, ma noi non ci perdiamo mai
0: No, l'importante è ritrovarsi sempre comunque col sorriso, con la voglia di fare.
2: Esatto.
0: E ci hai portato un bel carico di aspettative con le tue segnalazioni dei libri in questo periodo, soprattutto col primo libro di oggi, che parla anche di empatia, questa
2: esatto,
0: sconosciuta, diciamo.
2: Esatto. Allora, intanto quando

0: Non mi senti, tu lo sai che io
1: Sì,
0: vado
1: lo so.
0: avanti a macinare, a raccogliere, a tenere da parte i libricini che leggo. E, tra i libri che ho letto in questo periodo, ce n'è uno che ho tenuto da parte per segnalare, da segnalare ai nostri ascoltatori, che è appunto Ascolto attivo ed empatia. È un libro di Daniele Trevisani, che ovviamente è uno specialista, pubblicato da Franco Angeli. Quindi,

0: che appunto il sottotitolo che, si intitola, che recita I segreti di una comunicazione efficace, mi dava proprio l'idea appunto di riuscire a trovare delle chiavi, dei trick per comunicare nella mia vita di ogni giorno nel modo giusto con i colleghi, con le persone con cui interagisco anche per lavoro, eccetera. In realtà non è solo un libro di formazione professionale, ci sono tutta una serie di riflessioni, esempi pratici, casi specifici e concetti assolutamente moderni, per cui ad un certo punto, ho capito che si impara ad ascoltare, o meglio, a praticare un ascolto attivo e soprattutto a praticare quella che dicevi tu prima, ovvero l'empatia, ovvero quel momento magico in cui la tua emozione, diventa uno strumento, un ponte, perché gli interlocutori sono due, i protagonisti sono due nella comunicazione, chi parla e chi ascolta. Tra chi parla e chi ascolta, di mezzo ci sono sempre delle emozioni e questo aiuta tantissimo nel momento in cui chi ascolta recepisce e si mette proprio in ascolto non solo delle parole, ma anche dell'atteggiamento di chi sta parlando, dell'emozione che prova e che trasmette chi sta parlando, allora in quel momento si recepisce il messaggio nella sua interezza.
1: Sì. E
0: Ci ho pensato,
1: beh,
0: sai, poco fa
1: interessante.
0: parlavamo anche di cose di casa,
1: Certo.
0: eccetera, e effettivamente questa cosa aiuta anche nelle relazioni personali con un amico,
1: In chi
0: in
1: ascolta.
0: famiglia, con il proprio partner. È una chiave essenziale in un momento in cui siamo veramente pieni di tanti messaggi, anche dal telefonino, le notifiche,
1: Anche stupidi, diciamo,
0: anche
1: no?
0: stupidi, anche un po' vuoti, diciamo così, e devo dire che ho pensato subito, questa è una lettura che però ai nostri ascoltatori potrebbe
1: Sì.
0: interessare, perché non è solo professione, è anche vita di tutti i giorni e saper ascoltare il prossimo, secondo me, ci cambia tanto proprio, ci
1: È vero,
0: arricchisce
1: è vero.
0: anche. Una cosa molto carina che vi segnalo. È uno schema che si trova quasi subito alle prime pagine, dove viene sostanzialmente disegnato
1: Sì.
0: uno schema con gli stadi della qualità dell'ascolto, no? Per cui c'è una specie di classifica dove è molto facile mettersi, no? Cioè, se uno ha l'ascolto schermato, distorsivo, impreciso, l'ascolto giudicante, aggressivo, l'ascolto apatico, passivo.

0: scala di
1: Una scala,
0: tipologia
1: proprio.
0: di ascolti con le loro descrizioni, dove è stato divertente, perlomeno per me, cercare di capire che tipo di ascolto pratico. Ed è un'analisi che forse dovremmo farci un pochino tutti i
1: Quindi è
0: giorni.
1: molto interessante questa cosa qui dei vari gradi, no, di ascolto.
0: Eh sì,
1: Bello,
0: te
1: bello.
0: lo consiglio.
1: Allora lo consigliamo a tutti i nostri amici che ci seguono. Si intitola Ascolto attivo ed empatia. L'autore è Daniele Trevisani, edito da
0: Franco Angeli.
1: Grazie Mario Rosetti.

giugno del 1963, 63 anni fa, prima donna nello spazio. Si chiama Valentina Tereshkova, la prima donna della storia lanciata nello spazio. Aveva all'epoca 26 anni, un passato da operaia, quando fu selezionata per questo programma di addestramento da cui dovevano uscire anche i futuri astronauti della missione sovietica Vostok, la prima a portare ufficialmente l'uomo nello spazio. Dopo la missione, che si rivelò molto stressante per diversi inconvenienti tecnici, Valentina divenne davvero un'eroina nazionale. Le vennero dedicati tra gli altri un francobollo, una linea di macchine fotografiche, insomma divenne famosa ovviamente in tutto il mondo, quindi lei è ufficialmente da considerarsi la prima donna nello spazio nella data di oggi del 1963. Questo è il nostro ritorno al passato in replay per questa giornata. C'è una canzone nuova in arrivo, questa di Lana Del Rey.

un po' che non ascoltavamo anche questo grande successo di Negramaro. Mentre tutto scorre, allora scorre anche la nostra voglia di libri. Ne abbiamo parlato, il filo conduttore, il tema di Replay di oggi, e parliamo anche di una bella iniziativa che tocca la Sardegna già da qualche anno a questa parte, un programma molto articolato che si chiama Leggimi a Cagliari. È una piccola rassegna di libri che parla di cura quest'anno come filo conduttore, come tema, ed è il programma che esplora la cura oggi in ogni sua accezione, quindi per se stessi, per gli altri, per le cose, le storie che ci definiscono. E quest'anno il quarto appuntamento, ideato e realizzato dall'associazione Le Affinità Elettive di Cagliari, dedicata al tema la cura. Tutto ciò è iniziato a marzo scorso, andrà avanti a dicembre, un appuntamento al mese tra narrativa contemporanea, riflessioni personali, che trasformeranno gli spazi all'aperto di Cagliari, come le terrazze, le spiagge, i giardini, i chiostri, le verande dei piccoli locali, in questo salotto letterario intimo e autentico. La rassegna esplora quest'anno la cura in ogni sua forma, dal prendersi soprattutto cura di se stessi fino agli altri. È già iniziato il tutto, lo dicevamo, in questa giornata, ad esempio, un nuovo appuntamento della rassegna alle 18 nella terrazza della Fondazione di Sardegna a Cagliari. Igor Tuveri, in arte Igor, presenterà A cavallo con i poeti di Einaudi, dove dialogherà con vari autori, anche quelli più autorevoli, italiani di fumetti, illustratori, saggisti e musicisti. Lui è nato a Cagliari il 26 settembre e lavora nella cultura visiva dalla fine degli anni 70, operando tra Italia, Parigi, Bologna, Tokyo e la sua ovviamente amata Sardegna. Questo è uno dei tanti appuntamenti che va a, diciamo, ad aggiungersi alla lunga lista di Leggimi che si tiene a Cagliari proprio in questi giorni e che andrà avanti fino alla fine dell'anno.

Grandissima Rita Franklin, che ci porta dritti dritti da una canzone del passato, anni 60, a una attuale. Questa di Lumiero si intitola Cascasse il Duomo e questo è Replay insieme fino alle 14.

grandissimo Pino Daniele, ritorniamo a parlare di ascoltativo ed empatia, il libro che ci ha raccontato oggi in riascolto Maria José Castelli nell'appuntamento con i podcast di Blu 2000 che ritornano domani puntuali alle 13.15. Grazie a Sabino e Alessandro, tra poco insieme a noi ancora per le classifiche. Vi lascio con questa nuova canzone dei Mumford & Sons.

Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%. E quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malguer che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della Settima Penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
1: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000. Le classifiche.
3: Le classifiche.
2: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
4: E c'è anche Sabino D'Alessandro in regia. 5 minuti dopo le 14. Ben ritrovati nel secondo appuntamento settimanale in questo 16 giugno. Buon martedì pomeriggio con la classifica di Billboard da una parte. Nella prima mezz'ora la Billboard 800, quindi andremo oltreoceano a vedere quali sono le canzoni più ascoltate del momento in America, ma soprattutto gli artisti che fanno la differenza. E rispetto a 7 giorni fa ci sono anche numerose novità anche per quanto riguarda la vetta. Quindi strano a dirsi per la classifica di Billboard che rimane sempre più o meno statica nel corso delle settimane. In questo caso c'è veramente una nuova entrata che vi sorprenderà. Per quanto riguarda invece la seconda parte della chart, rimarremo nel territorio internazionale, però vedremo quali sono le canzoni internazionali più ascoltate nel nostro paese. Insomma, c'è da divertirsi anche con i vostri artisti preferiti. Comunicateci anche quali sono, ovviamente, in questo pomeriggio, mandandoci un bel messaggio a diretta @radioinblu.it. Iniziamo con una canzone del passato. Questo è Midge Ure.

allora Sabino, che io ti do i consigli giusti, tu non li vuoi cogliere per la tua professione, ma è così. Allora, tralasciando tutte le varie amenità che ci raccontiamo fuori diretta, era Sombre con Unbreaker alla numero 21 in salita questa settimana nella Billboard 800. Numero 20 in discesa ancora Drake con un altro singolo dal suo ultimo album, National Treasure. Mentre andiamo alla numero 19, dove troviamo il grandissimo Michael Jackson. Sapete che le sue canzoni sono ritornate, se mai ce ne fosse bisogno, di gran moda in questo periodo, grazie al biopic Michael, che è arrivato anche in streaming. E proprio di questo film parliamo, perché dopo aver dominato il box office per settimane, Michael si trova davanti a una nuova sfida, cioè raggiungere il traguardo del miliardo di dollari di incasso globale. Secondo le ultime stime, però, questo obiettivo potrebbe essere più difficile del previsto. Diretto da Antoine Fuqua con Jafar Jackson, le cui lodi, diciamo, abbiamo messo in primo piano nell'immedesimazione proprio nel corpo e anche nell'anima di Michael Jackson, lui nipote del re del pop, il film è arrivato nelle sale internazionali lo scorso 24 aprile e ha saputo superare anche le numerose polemiche che avevano accompagnato la produzione. Nonostante questo percorso complicato, che ha richiesto anche la riscrittura completa del terzo atto per questioni legali, anche un budget lievitato fino a circa 200 milioni di dollari, la scommessa si è rivelata vincente, quindi può essere vinta. Finora Michael ha incassato circa 355 milioni di dollari,

e ovviamente anche per lo streaming. Stella Lefty è una cantautrice che si sta facendo strada, un nome grazie al suo songwriting interessante e molto emotivo, anche un sound che coglie la sua sensibilità molto più pop rispetto alle sue colleghe. Il suo singolo Thinking About You, uscito a gennaio, ha riscosso grande successo online, totalizzando oltre 15 milioni di ascolti, anche un numero ancora maggiore di visualizzazioni sui social media. E quindi l'ascoltiamo alla numero 15 in salita. Lei è Stella Lefty, questa è Boston. On a train.

Ballata romantica di Bruno Mars, che funziona in America, al numero 14 in salita nella Billboard 800. Risk It All, numero 13, scende Olivia Rodrigo con Drop Dead, canzone che ascolteremo più tardi all'interno della seconda parte della chart di oggi, dedicata agli internazionali più ascoltati in Italia. Numero 12 in discesa Drake, ancora con la sua veramente discografia al completo, credo, non soltanto l'ultimo album, Run to Atlanta. Numero 11 scende Olivia Rodrigo, questo è il nuovo singolo dal titolo The Cure, mentre al numero 10 si conferma un grande successo non solo in America ma anche dalle nostre parti, questa canzone che è stata riscoperta veramente poche settimane fa, pur essendo uscita nel mese scorso di gennaio, e insomma in America l'hanno tenuta d'occhio per qualche tempo, poi è scesa un po' in classifica, poi è risalita, è rimasta così a metà della chart, e oggi si riconferma addirittura in top 10 perché entra direttamente al numero 10 in salita, questa di Tame Impala insieme anche al remix di Jenny che sta circolando in questo periodo. La canzone si intitola Dracula, qui su In Blue 2000.

Ultimo singolo in ordine d'arrivo, ma ritorniamo al suo passato musicale che le è valso anche un Grammy Award come canzone e soprattutto artista rivelazione dell'anno, perché continua a salire alla numero 6 proprio Olivia Dean con Man I Need.

È giusto anche per raccontarvi cosa accade nella chart di Billboard dopo Olivia Dean, che abbiamo ascoltato prima con Man I Need, alla numero 6 in salita. Alla 5 c'era Bruno Mars ancora con il precedente singolo, Just Might. Alla numero 4 scende la Langley con Me Her. La top 3 è occupata da Drake con Janice alla numero 3, mentre al numero 2 è stabile la Langley con Choosing Texas. E la nuova numero 1 della settimana, lo dicevamo, una novità per gli americani, ma anche per noi che la stiamo programmando, il nuovo singolo di Ariana Grande, che raggiunge direttamente la vetta e che ascolterete anche nel pomeriggio di Blue 2000, dal titolo Hey That I Made You Love Me. Intanto le note che abbiamo ascoltato prima erano di Taylor Swift, con cui abbiamo inaugurato ufficialmente la classifica degli internazionali in Italia, ovvero le canzoni straniere che funzionano di più nel nostro paese, anche le più ascoltate in radio. Alla numero 20 Nico Santos in salita con All Time High. Alla 19, appunto appena ascoltata, Elizabeth Taylor di Taylor Swift, numero 19 in salita. Alla 18 sale Gordo con Rainer dal titolo Loco Loco la canzone. Numero 17 scende ancora Taylor Swift, protagonista con la sua Opalite, il singolo precedente, mentre al numero 16 Martin Garrix è in discesa con Repeat It. Numero 15 new entry per il nuovo singolo di Meek, questo nuovo fenomeno internazionale che ci ha già regalato Fabulous nelle scorse settimane. Ritorna con Beautiful Freaks, questa è praticamente la nuova entrata più alta della settimana. Andiamo ad ascoltare invece la numero 14, dove sono stabili Miles Smith e Niall Horan, questa è Drive Safe.

Sienna Spyro, veramente brava, numero 10 in salita, Material Lover. Alla numero 9 troviamo un personaggio che è anche uscito con una nuova canzone che è già in programmazione qui su In Blu 2000, ma a noi piace soprattutto riascoltare i singoli, quelli del recente passato, degli artisti che fanno parte anche della classifica che stiamo scalando insieme, ovvero quella degli internazionali più ascoltati in Italia. Questa è Fever Dream di Alex Warren.

Harry Styles lo ritroviamo alla numero 2. Chi ci sarà alla numero 1 agli internazionali d'Italia? Sembra quasi una partita di calcio, in realtà ci sono loro. Madonna e Sabrina Carpenter salgono in vetta con Bring Your Love. Si conclude qui il doppio appuntamento di oggi con la chart di Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia. Tra poco restate lì, c'è l'informazione. E adesso i Simply Red.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corsa a Vienna in Francia. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump anche proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto.

0: col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta, ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita, nelle ultime 24 ore sono state uccise 15 persone, di cui due donne, dal Gerusalemme, Rigna Voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas, la povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, reo confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malgher, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo di nazionalità marocchina sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale. Addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi lascia stare che è un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo.

è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, cioè era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausea dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato. Cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sulla Terra. Valentina Tereskova però mantiene la calma, corregge i dati a mano in collegamento via radio con la Terra e al momento del rientro si lancia col paracadute, 6.000 metri d'altezza, a terra nella steppa asiatica, con un labbro spaccato, lividi dappertutto, però viva. Prima di Valentina Tereskova, tra l'altro, la scienza medica dava per scontato che i corpi maschili e femminili avrebbero reagito allo stesso modo alle condizioni estreme dello spazio, una miopia scientifica che ci portavamo dietro da secoli. Ma quel viaggio proprio ha costretto i ricercatori a capire che la microgravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni

TAC per la risonanza magnetica, derivate, no? Dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna? Cioè, esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo le stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereshkova è decollata operaia ed è tornata a terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze. Cioè, il vuoto cosmico

E invece quel volo è l'inizio di una rivoluzione scientifica silenziosa che ha cambiato proprio il modo in cui studiamo la vita. La nostra vita invece, impegnata nel pomeriggio di In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, gli ultimi giorni, insieme prima dell'estate, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo!

mi è sempre piaciuta tantissimo, non lo so, poi tra l'altro lui con quel cognome lì, cioè da grande puoi fare solo il cantante o il chitarrista al massimo. Sam Fender con Olivia Dean era Rain Man nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, la cosa interessante è che è un po' di tempo che non facciamo le pulci sull'intelligenza artificiale, no? Adesso siamo nella fase del pessimismo cosmico, per cui gli algoritmi ci ruberanno il lavoro, succede, e quando succede, mettiamo i puntini sulle i, c'è sempre qualche direttore che guarda ai soldi, all'efficientamento estremo, a tagliare, no? Perché le competenze, la professionalità che uno magari costruisce nel tempo,

dettagli, no? È successo a Gucci, che per la Spilatta di Milano aveva pubblicato immagini generate dall'intelligenza artificiale, si è ritrovata un'ondata di commenti delusi. È successo a H&M, è successo a Guess, insomma, chi ha usato modelle sintetiche, collezioni progettate dall'intelligenza artificiale si è ritrovato davanti a un coro di no, grazie. E la cosa interessante è che questa reazione non è soltanto una questione di gusto estetico, no? Dall'idea di cosa uno possa, pensa, cosa possa essere la bellezza. È una questione di economia, una questione politica, una questione culturale. Cioè, la gente non sta andando contro l'intelligenza artificiale perché fa lavori brutti, perché fa foto brutte, no? Cioè, l'idea piuttosto è che per un'azienda che vende un prodotto, facendoselo pagare un sacco di soldi, tra l'altro, ma quel prezzo è giustificato dal lavoro vero, di persone vere, reali, umane, cioè non mi puoi usare un'intelligenza artificiale per sostituire proprio il lavoro umano, cioè questo è un po' la stortura, no? E infatti i marchi hanno cambiato rotta. All'improvviso, dappertutto si vedono ste mani che cuciono, che intrecciano, che tagliano, che lucidano, mani precise, mani lente, mani sapienti, mani imperfette, no? Immagini che mostrano, che so, il processo di invecchiamento della pelle, che celebrano l'intrecciato come fosse un rito proprio. Marchi che commissionano animazioni disegnate a mano, gli illustratori, cioè le persone, i creativi che tornano al centro della scena. È come se la moda avesse riscoperto che l'artigianato è proprio il confine culturale, capito? Poi ci sono i messaggi espliciti, per dire marketing spicciolo, l'azienda che ha messo nero su bianco la promessa che non useremo mai corpi generati dall'intelligenza artificiale si è ritrovata più 23% di vendite. Aziende che comprano pagine sui quotidiani per ricordare che il mondo non è generato dall'intelligenza artificiale. Persone che giurano fedeltà al lavoro reale, serie TV che mettono il made by humans nei titoli di coda, no? Fatto dagli uomini. È un contrattacco simbolico, come fosse un manifesto proprio. Poi la realtà è meno romantica, perché per dire, st'intelligenza artificiale, se vai a vedere dietro le quinte, la usano quasi tutti nella comunicazione della moda, e non solo della moda, magari non per le campagne di punta, no? Quelle che devono raccontare un'identità, però tutto il resto sì. Perché oggi un marchio deve produrre, per esempio, immagini come fossero, capito, noccioline per i social, per le newsletter, per le vendite online, per i cataloghi. Cioè, non è pensabile che con la stessa foto fai tutto, va bene per tutto, per linguaggi diversi, per formati diversi. Quindi, ecco che l'intelligenza artificiale fa risparmiare almeno la metà di quanto costa un servizio fotografico vero. Ed è un compromesso silenzioso. La facciata è artigianato, no? La punta dell'iceberg. Il resto sotto è generativo, insomma. E intanto succede un'altra cosa ancora più interessante, che è l'imperfezione che torna di moda. Non l'imperfezione finta, cioè l'imperfezione proprio, cioè, studiata. Quindi ecco gli abiti con delle sbucciature volute, coi fiori incompleti, con le cuciture che si vedono. È come se il lusso avesse capito che l'unico modo per distinguersi da un algoritmo è valorizzare quello che un algoritmo non sa fare.

ma al di là poi delle scelte personali, dice: questa è la musica mia, non mi avete chiesto nessun permesso, quindi siete pregati di togliere tutto di mezzo. E tanto ha detto e tanto ha fatto che adesso sul video, il video è rimasto, ma al momento si legge che l'audio non è disponibile. È una piccola grande conquista, evidentemente. Ariana Grande nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Francesco Gabbani.

0: eterea, capito?
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Angelina Mango, c'è tanta musica nera dentro la sua voce, c'è tanto ascolto delle grandi, insomma, vocalità, no? che sono citate da tutti gli artisti che provano a fare la musica di mestiere, lei così come Marco Mengoni, ma tutto quello studiare un po' messo da parte, abbandonato. C'è questo coro incredibile che riporta tutto poi alle radici mediterranee, alle radici della tradizione italiana, insomma, a questo mondo più concreto, no? più materiale, e non è un caso che l'abbiamo scelta, insomma, questa canzone come novità più interessante tra le ultime.

0: una cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.

0: riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute. Sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola. Il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato gli otto imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto otto condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.

canzone che ha fatto saltare il banco, è un mischione di country, di folk, di pop, di indie. A 19 anni, Stella Lefty, Boston, poi canzone che ha trovato il suo acceleratore in TikTok.

la mattina, no? Il primo gesto che si fa è accendere la macchinetta del caffè e aspettare quei minuti interminabili perché esca, no? Da che mondo è mondo? Il caffè si fa con l'acqua bollente. Il calore serve a sciogliere gli oli, a sprigionare l'aroma, a tirare fuori la caffeina. Almeno fino a prima di questa scoperta che è destinata a cambiare le carte in tavola, perché c'è un gruppo di ingegneri chimici in Australia che ha trovato un'alternativa tanto semplice quanto spiazzante anche per fare un vero espresso a temperatura ambiente. Cioè, sembra un ossimoro questo, no? Visto che per definizione il caffè espresso è caldo, con la tazza calda, ma qui parliamo proprio di un cambio di paradigma completo dove al posto delle caldaie, no, per riscaldare l'acqua, entrano in gioco le onde sonore. L'hanno chiamato espresso a ultrasuoni, cioè in pratica hanno

della musica pop. Ed eccoci qui, Mark and Cremont dall'Italia con furore, insieme a Serena Brancale e The Colors, candidati ad essere uno dei tormentoni di quest'estate. Era Partenope nel pomeriggio di 2000, ora con Violet Grove.

0: in Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, salve.
1: Con te parliamo di moda, moda uomo, perché alla Fortezza d'Abbasso a Firenze è iniziata la 110esima, come si dice?
2: 110esima, l'edizione 110 e ti salviamo.
1: L'edizione 110 di Pitti Uomo, che tutti conoscono, diciamo la verità. Quest'anno c'è qualche novità, Giovanni?
2: Allora, l'aggancio è, come sempre, anche con quelle che sono le manifestazioni di Milano, come ormai succede da diverso tempo, proprio per poter avere lo stesso pubblico, la stessa platea, soprattutto dei buyer internazionali che possono unire i due appuntamenti. Si parla di oltre 720 brand, che è un numero anche in crescita rispetto agli anni scorsi, che propongono le proprie collezioni, e un migliaio di buyer, la metà provenienti dall'estero. Questo è un dato che piano piano sta ricrescendo dopo il periodo del Covid, naturalmente, sì, che ha portato anche delle difficoltà. È tra l'altro un appuntamento che arriva pochi giorni di distanza da quelli che sono stati i dati di Confindustria Moda sul settore per il 2025. È uno dei settori a livello italiano che sta pagando di più la crisi internazionale, una crisi che arriva in realtà per il comparto moda da diversi anni, questo perché ci si basa soprattutto sulle esportazioni, e qui ovviamente si sta soffrendo un panorama internazionale molto molto critico, soprattutto perché ci si basava su esportazioni anche sui paesi dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, della Russia, e capite che insomma è una platea che piano piano è scomparsa.
1: Oh, poi tu hai detto 720 brand, più di 30 paesi rappresentati, è tantissimo.
2: Sì, esattamente,
1: insomma,
2: la dimensione internazionale sta appunto riprendendo dopo il 2020-2021, che aveva visto che evidentemente un caso.
1: Allora, voi avete sentito Paolo Mantovani, che è presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, sentiamolo.
3: Il momento è complesso, però Pitti Uomo rimane una tappa importantissima, e lo è ancora di più in questo momento, perché effettivamente il fashion system sta subendo un momento di grande difficoltà, soprattutto per un cliente ancora poco deciso e poco desideroso di moda, e anche perché c'è una competizione molto forte soprattutto dai mercati digitali. Però questo Pitti è un Pitti importante, perché ho visto tanti temi, come dire, giusti, che si stanno preparando all'interno della fiera. Ho letto le recensioni, ci sono tante tante aree che a me personalmente, come buyer, mi fanno molta voglia di vedere. Siamo in flessione, l'industria italiana, che è molto basata su quello che è il fashion system, sta soffrendo. È importante capire che non è tanto un problema di personalità della moda italiana, perché il nostro sistema è probabilmente uno dei più forti del mondo. Il vero problema sono tanti mercati ricchi che in questo momento hanno difficoltà a comprare o a ricevere i messaggi che arrivano dal nostro fashion system.
1: Abbiamo detto però anche altre volte, Giovanni, che

0: Aiutarci a risolvere le piccole cose può essere un grande passo avanti, diciamo, per metterci in una condizione di aiutare le imprese ad essere più competitive. Formazione e filiere, dobbiamo imparare che le filiere sono lo scheletro, l'ossatura della nostra economia e quindi di una dimensione di benessere diffuso.
1: Non c'è dubbio, grandi capacità artigianali, tu ricordavi la lavorazione del cuoio, poi insomma grandissimi stilisti sono stati, perché adesso sono le case sono passate un po' di mano, ma insomma nati, cresciuti e diventati famosi in Toscana. Noi ci dobbiamo lasciare, ma con un grande in bocca al lupo a Pitti Uomo. Grazie Giovanni.
2: Grazie mille Federica, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori. Ascoltavo con interesse perché anche a Rimini, cattolica, abbiamo parlato di AF solo poche settimane fa e della crisi, insomma, di questa grande azienda di moda. Ebbene sì, siamo un po' coesi noi con la Toscana per alcuni aspetti.
1: Speriamo poi insomma che la coesione finisca e che riprendano queste aziende. Pensavo, adesso poi passiamo ovviamente alla Notte Rosa, che si parla sempre di esportazioni, no, nel ramo della moda, ma perché non sono così appetibili anche per il mercato interno?

0: lo speriamo tutti. Hai detto artisti, cantanti, si fa un po' di tutto
1: Si
0: in
1: fa un po'
0: questi
1: di
0: giorni.
1: tutto, Federica. Diciamo che l'idea, non ti sto a citare i nomi perché sono poi quelli che fanno tutte le piazze italiane durante l'estate, magari
0: Sì.
1: qua hai la possibilità di ascoltarli gratuitamente, no? A differenza di altri concerti anche più strutturati. Però ecco, la cosa che è bella e nel tempo si è strutturata è il fatto che sì, c'è un'offerta per un pubblico molto giovane, appunto appassionato anche di artisti di un determinato genere musicale, ma le offerte sono per tutti, nel senso che hai piacere di camminare all'alba, bene, trovi il comune che ti offre quell'opportunità. Hai voglia di passeggiare con i piedi nell'acqua all'ora del tramonto, magari ascoltando della buona musica, puoi
0: E
1: fare
0: lo
1: anche
0: puoi
1: quello.
0: fare.
1: Cioè, diciamo che si è proprio pensato che potesse essere per tutti, dalle famiglie con i bimbi piccoli e quindi tante offerte kids,
0: Ai
1: fino ad una
0: ragazzi
1: persona
0: giovani
1: più, sì, più grandi
0: che
1: anche della nostra
0: resistono,
1: età,
0: ma
1: giovani
0: no,
1: come
0: noi
1: noi.
0: non resistiamo fino alle 4 del mattino.
1: No, noi andiamo a dormire, ci svegliamo alle 4 del
0: Ci svegliamo e
1: mattino.
0: andiamo a vedere l'alba.
1: Adori di fare il dritto. Ah, vabbè, ma possiamo
0: Io
1: fare anche quello
0: preferisco sempre la
1: se
0: sera. Quando mi dovevo svegliare all'alba per la radio, non l'ho mai digerita questa cosa. Allora, sentiamo anche Roberta Frisoni, che è assessora sport e turismo della Regione Emilia-Romagna.
2: Tra l'altro sapete che quest'anno abbiamo anche un progetto dedicato a SPAS proprio per far vivere esperienze che dalla costa uniscano l'entroterra e quindi tutto si tiene. Una notte rosa alla 21ª edizione all'insegna del relax, del divertimento a seconda di quello che uno vuol fare, ma sempre col tradizionale sorriso e accoglienza che da noi non manca mai.
0: E poi ci sarà una chiusura in cielo il 21.
1: Sì, beh, quello sempre. Per noi, insomma, in cielo bisogna sempre portare lo sguardo perché abbiamo anche bisogno un po' di
0: Eh sì, eh
1: alzarlo, il nostro
0: sì.
1: sguardo. Faccio solo una piccola accenno a questa cosa che diceva l'assessora, chiaramente in modo
0: Sì.
1: molto sintetico, di Aspas, che questo è un modo di dire, chiaramente tratto anche dal nostro dialetto, che significa a spasso, cioè ti porto a spasso, ti porto in giro. Ecco, quest'anno hanno fatto questo bel progetto di bus che dalla costa, quindi dalle località di mare, ti portano a vedere i nostri borghi, provandoti a
0: È
1: fare
0: una
1: anche
0: cosa
1: esperienze, che ne so,
0: meravigliosa.
1: imparare a fare la piadina, a mangiare
0: Simona,
1: qualche cosa di
0: Simona, dobbiamo
1: caratteristico.
0: sentire la
1: Lo
0: Rinaldi,
1: so.
0: siamo in ritardissimo. Allora, Patrizia Rinaldis, che è presidente Federalberghi Rimini.
3: Al momento il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo avuto un inizio con moltissime presenze, grazie però anche agli eventi, perché abbiamo avuto il wellness, che ha riempito comunque fino a Cesenatico, ha riempito. Poi abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Achille Lauro, poi c'è la classica settimana. Ma il dato positivo è che le prenotazioni continuano ad arrivare. Vediamo comunque una percentuale di stranieri molto molto alta, anche questo dovuto comunque all'ampliamento dei voli, e vediamo anche una conferma degli italiani che probabilmente, mi dispiace dirlo, però la situazione geopolitica in qualche modo probabilmente ci favorirà durante tutta l'estate. I weekend, anche l'ultimo, comunque moltissime richieste, e adesso dobbiamo solo vivere l'estate.
0: Simona, noi prima di vivere l'estate ci dobbiamo salutare e ci
1: Ci
0: diamo appuntamento
1: salutiamo
0: alla prossima
1: e ti aspetto
0: settimana.
1: con un cappellino rosa. Ciao.
0: Benissimo, ciao ciao. Noi andiamo a Radio 3 M Stretta. Giuseppe Cova è collegato con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Allora, con te parliamo di un grande poliziotto investigatore, Renato Cortese, che è stato, insomma, che tra l'altro è stato uno di quelli che ha catturato dei super latitanti come Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Perché ne parliamo, Giuseppe?
4: Ne parliamo perché nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania è stato presentato un libro che parla proprio di questo super poliziotto di Renato Cortese, che è il libro del vice direttore dell'Espresso, che si intitola, scusa, che ha un titolo specifico appunto, ovvero L'ostaggio, da cacciatore a preda, è il sottotitolo di questo libro. Praticamente parla di questo poliziotto, di questo Renato Cortese, che prima è stato una delle figure dell'antimafia veramente vera, perché ha catturato, come hai detto tu, dei latitanti importanti, Brusca, Bernardo Provenzano, dopo 43 anni, ma poi è finito in un intrigo internazionale, purtroppo per lui e non solo, nella famosa vicenda di Alma Shalabayeva, scusate la pronuncia, in cui era poi morto un magnate kazako che si chiamava Mular
0: Sì,
4: Abiladze.
0: vabbè, sì, è stata una storia adesso, a prescindere dai nomi, insomma, in cui si trattava di.

0: di poter portare in Italia, non poter portare in
1: Esatto.
0: Italia, è una faccenda poco chiara che adesso non stiamo qui a
1: Sì, esatto, no,
0: ricostruire.
1: esaminare
0: E
1: perché
0: lui è stato uno
1: purtroppo.
0: dei protagonisti, però quello che ha fatto è stato letto in un
1: Sì.
0: certo modo. Enrico Bellavia, che è il vice direttore dell'Espresso, poi siciliano e per tanti anni ha scritto per Repubblica dalla Sicilia, ha scritto questo libro, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
1: Io trovo che Renato Cortese sia uno dei migliori poliziotti italiani, ma questo potrebbe essere solo un giudizio, il curriculum parla e i risultati operativi che ha conseguito in 30 anni di carriera raccontano esattamente questo. È uno dei migliori poliziotti italiani. Finito in un gorgo inestricabile, una vicenda complessa, di cui è soltanto un capro espiatorio, una vicenda di ingiustizia che ho paragonato, fatte le debite proporzioni, al caso Tortora. Un caso Tortora però meno conosciuto, meno noto, che sta provocando però la distruzione delle carriere, della reputazione di persone che hanno dato moltissimo per questo paese e tra queste la prima persona che ha dato un contributo fondamentale nella lotta alla mafia è proprio Renato Cortese.
0: Beh, poi come poliziotto molto abile è stato riconosciuto da tutti, poi è passato alla Catturandi, ha diretto due Catturandi a Reggio Calabria e poi a Palermo, insomma penso che sia riconosciuta, siano state riconosciute le sue capacità, Giuseppe.
1: Sì, la sua carriera parla da sola, l'hai detto tu,
0: Appunto.
1: è stato veramente un grande poliziotto, è un grande poliziotto perché per fortuna ancora è tra di noi, e diciamo che lui l'ha fatto anche lontano dalla Sicilia, lontano dalle campagne di Corleone, lontano dai Piccini, però diciamo che è stata veramente una persona che ha agito contro la mafia in maniera diciamo puntuale, in maniera anche decisa. Gli arresti di cui parlavamo prima ne sono la prova. Come dice comunque Bellavia, questa vicenda rischia e ha rischiato e rischia di compromettere tutto ciò di buono che ha fatto questa persona e magari gettare delle ombre sulla sua persona, quando invece non è così, come dice l'autore del
0: No,
1: libro.
0: vabbè, certo, poi vabbè,
1: Noi
0: la
1: ovviamente
0: vicenda
1: mettiamo il beneficio del
0: era
1: dubbio.
0: sì, no, la vicenda era contorta, avranno ricevuto degli ordini che poi dopo sono stati
1: Esatto.
0: smentiti rispetto a questa donna e alla figlia che sono state espulse. E va bene. Allora, hai sentito anche Salvatore Zappalà, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania. Sentiamo.
2: Bene, la presentazione del libro del direttore Bellavia sul caso relativo al super poliziotto Renato Cortese è stato portato alla nostra attenzione come uno di quegli elementi in cui c'è un qualche cortocircuito nell'ordinamento dello Stato. E quindi ci è sembrato opportuno una presentazione al Dipartimento di Giurisprudenza proprio per discutere i vari aspetti di questo cortocircuito che passano da aspetti interni all'ordinamento da una parte agli aspetti di proiezione internazionale dall'altra, che riguardano ovviamente il posizionamento del paese rispetto alle principali convenzioni sui diritti umani, ma anche il problema della cooperazione tra stati nell'esercizio delle attività di giurisdizione.
0: Ecco quello che stavamo dicendo, che ci sono state delle contraddizioni e quindi lui che comunque era in quel caso ci è andato di mezzo, insomma poi adesso torti e ragioni la condanna c'è stata e così è andata, però ricordare tutto quello che ha fatto ci sembra doveroso. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il territorio parla, torna domani.
3: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Vienna in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo di

0: intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori irregolari e aumenta invece il sommerso.
1: Dalle colfe allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
2: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico, solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
1: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio, dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, Social Club con Carlo Magistretti.
4: Sono iniziate ieri a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Özpetek che arriverà nelle sale a Natale. Si aggiungono al cast anche Amanda Lear e già annunciata nelle scorse settimane anche Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Milena Vukotic, Carmine Recano, insomma come al solito un cast molto importante e ricco per Özpetek, che rimane uno dei registi più amati e più desiderati anche dagli attori italiani. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti. Oggi iniziamo parlando di cinema perché torna nelle sale Django, ma non quello di Tarantino, quello originale, quello di Corbucci, ne parliamo tra poco. Poi tante altre notizie, tra cui anche non è come è andata a finire, ma insomma un altro capitolo di una notizia che vi avevo raccontato nel 2023, se non ricordo male, qualche anno fa, all'indomani dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, qualcosa che riguardava la cultura, i libri antichi, le biblioteche europee e la sparizione dei capolavori di Pushkin. Questo mistero e altre cose nel corso della puntata di oggi di In Blu Social Club, che comincia però con una canzone adatta al periodo estivo e al caldo. Holiday, Madonna.

Madonna con Holiday. Allora torna in sala Django, il film al cinema come evento speciale, quello diretto da Corbucci e quello che accantonava l'epica del western alla Sergio Leone. Il vero protagonista del film è il fango, il western più piovoso e sporco di sempre, a cominciare dalla sequenza iniziale dei titoli di testa, Franco Nero che trascina una bara camminando in un pantano infinito mentre piove. La violenza è estrema, paradossale per l'epoca, quasi insostenibile, ma è un gioco naturalmente per adulti. Dopo il successo di Per un pugno di dollari, il western furoreggiava anche in Italia soprattutto, e Corbucci un giorno si presenta a casa del suo amico Piero Vivarelli per coinvolgerlo in una bizzarra avventura. Vivarelli era totalmente disinteressato al western, scriveva canzoni per Celentano. Il suo film più recente era Rita, la figlia americana, scritto per Totò e Rita Pavone, quindi insomma molto lontano dal genere del western. Il successo però di Django fu tale che cominciarono a uscire Django apocrifi ovunque, non firmati appunto da Corbucci, ce ne furono tanti, tipo Django spara per primo, pochi dollari per Django, Django il bastardo, viva Django, e poi l'elenco potrebbe continuare, tutti quanti di basso livello eccetto il primo, perché il capostipite era un film dignitosissimo, dicono anche i critici, grazie anche alla collaborazione per esempio di Luis Bacalov per le musiche. La canzone dei titoli di testa, Django, era cantata da Rocky Roberts. La fotografia era firmata da Enzo Barboni. Qualche anno dopo, questo signore, firmandosi E.B. Clutcher, diventa il regista dei primi due Trinità, quelli che trasformarono il western di nuovo, stavolta in commedia farsesca, decretando di fatto la fine di un'epoca. Django torna al cinema. Se non l'avete mai visto, l'originale di Corbucci, questa è l'occasione.

Ora parliamo di manifestazioni culturali in giro per l'Italia da sud a nord, perché iniziamo con Foggia. La direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che dice nelle interviste: sì, certo, mi potete chiamare maestra, si riferisce a quell'altra questione, vi ricordate, la Fenice Venezia, Beatrice Venezzi vuole essere chiamata maestro, eccetera eccetera. Torniamo a Foggia, un talento e un amore per il repertorio italiano che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Gianna Fratta, insieme a Dino De Palma, cura l'edizione, la prima edizione del Festival Gio Festival, GIO, Giordano International Opera Festival, che fino al 20 giugno, a partire da oggi, animerà Foggia e i borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, e andrà poi attraverso il Tavoliere fino al Gargano. Oltre 20 eventi e centinaia di artisti fra jazz, cinema, musica da camera, una notte bianca e due giorni di convegno scientifico nel nome di Umberto Giordano. Vengono presentate tre sue opere: la prima messa in scena di Marina, Il Re, che entrambe hanno debuttato nei giorni scorsi, e l'Andrea Scenia, che forse è il più famoso, di Giordano, sabato 20, nella ripresa dell'allestimento della Scala, firmato da Martone, sul podio appunto la maestra Gianna Fratta. Da Foggia ci spostiamo direttamente nel nord Italia, in Piemonte, per il Portami Via Festival, una manifestazione che prende il via anch'essa in questi giorni. In questo caso la direzione è del musicista e scrittore Massimo Zamboni, un evento diffuso che unisce i luoghi della resistenza della Langa Astigiana per trasformare la memoria in leva culturale. Si comincia venerdì 26 giugno a Canelli con l'inaugurazione della mostra I manifesti del 68 parigino di Georges Fouissy. Poi in serata c'è la stand-up comedy di Edoardo Mattiozzi, sabato 27 l'aeroporto partigiano Excelsior di Vesime ospita la tavola rotonda La Forza e l'Inerme, il Cippo del Falchetto a Santo Stefano Belbo avrà le letture da Fenoglio, al Santuario dei Caffi di Cassinasco concerto di Anna Castiglia. Domenica 28 i musicisti del Conservatorio di Alessandria uniranno arte e paesaggi sonori allo spazio arte di Bubbio. Tutte le info sono sul sito portamiviafestival.com. Dall'Italia andiamo tra poco in Grecia.

Dicevamo in Grecia, perché in questi giorni l'Italia è molto presente dal punto di vista culturale in Grecia. Intanto il ministro della cultura Giuli è da quelle parti per presentare progetti congiunti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ieri

inaugurato due mostre frutto della collaborazione tra i Ministeri della Cultura italiano e greco. La prima si chiama La Grecia e le rotte per l'Occidente, il relitto del canale di Otranto, che presenta per la prima volta all'estero i reperti del relitto di una nave del VI secolo a.C. rinvenuta nel canale di Otranto nel 2018. Poi la mostra Ispirazioni, vite italiane dell'arte greca al Museo dell'Acropoli di Atene racconta le molte forme di presenza, trasformazione e reinterpretazione dell'arte greca nel nostro paese, dalla tarda età del ferro fino ad arrivare a oggi. E poi libri, è cominciato il viaggio dei tre libri vincitori del premio internazionale Intersezioni Italia-Grecia quest'anno. Il riconoscimento promuove la traduzione della narrativa italiana e contemporanea all'estero. Giovedì si svolgerà ad Atene la cerimonia di premiazione dei tre vincitori, che sono Malbianco di Mario Desiati per Einaudi, Il prodigio di Fabrizio Sinisi per Mondadori e Destinazione errata di Starnone per Einaudi. Un mese dopo la proclamazione, avvenuta il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, i tre titoli hanno già trovato tutti un editore greco, e questa è una bella notizia. Il premio Intersezioni infatti nasce proprio con lo scopo di sostenere la traduzione italiana all'estero e della narrativa italiana contemporanea. Infatti ogni titolo vince un contributo di 5.000 euro che non va all'autore o alla casa editrice, ma va all'editore, che prenderà i diritti e lo pubblicherà nel suo paese, in questo caso la Grecia. L'edizione di quest'anno era dedicata alla Grecia, appunto. L'anno prossimo si sta già lavorando per un altro paese e pare che ci siano degli abboccamenti, degli incontri già in stadio avanzato con Madrid e la Spagna. Vedremo, vi aggiornerò.

E adesso parliamo di intrigo internazionale nel mondo del libro e delle biblioteche. Bibliofilia e spionaggio, un'accoppiata che è adatta a un romanzo, a un film probabilmente. Questa però è accaduta davvero ed è in dimensioni pare piuttosto importanti. Un saccheggio delle biblioteche d'Europa partito probabilmente dalla Russia. Si è aperto a Parigi un processo che potrebbe dare molte risposte a quello che è accaduto a partire, guarda caso, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina qualche anno fa, quando all'improvviso dei ladri molto abili hanno iniziato a rubare edizioni antiche e preziose di classici russi, soprattutto Pushkin, il poeta nazionale, in molte biblioteche d'Europa, tra cui tre in Francia. Ora si potrebbe immaginare che siamo di fronte a una banda Pushkin, possiamo dire così. Il modus operandi era praticamente quello già raccontato in altri romanzi bibliofili e in altri racconti gialli. Insomma, un finto o anche vero studioso va in una biblioteca dove ci sono delle edizioni antiche preziose, in particolare appunto di classici russi, chiede di studiarne una, di visionarla, e lo fa per molti giorni, va in biblioteca tranquillamente, legge, annota, prende informazioni e studia appunto il volume che prezioso che gli viene dato appunto in visione dentro alla biblioteca. Poi, finita la sua ricerca, ringrazia e saluta. Dopo qualche mese torna, chiede una nuova consultazione, dice: beh, volevo controllare qualche cosa, non sono sicuro di aver preso un appunto corretto. Gli riportano il libro, a quel punto di nascosto lui sostituisce, ecco, il libro antico con una copia esattamente uguale, che però è una copia. E quindi quando se ne accorgono è ormai troppo tardi, perché di solito passano molti giorni se non settimane prima che ci si accorga di questo furto. Si calcola che tra il 2022 e il 2023 siano spariti con questo sistema in Europa circa 170 libri antichi. Dove siano finiti non si sa. Ora gli inquirenti francesi si interrogano se si tratti di un traffico di beni destinati a ricchi collezionisti oppure, cosa che molti hanno sospettato fin dall'inizio, si tratti di un'operazione ideologica incentrata sul rimpatrio di

un patrimonio letterario simbolico. Al momento non è stato provato il coinvolgimento di nessun mandante politico, Russia inclusa. E tuttavia il contesto della guerra in Ucraina, come coincidenza dell'inizio di questi furti, l'esaltazione di Pushkin come figura nazionale, la reticenza, pare, delle autorità russe nel collaborare a queste indagini, fanno pensare che qualcosa sotto ci sia. O comunque si può fantasticare. La figura dello spione bibliofilo è ciò che più di letterario si possa immaginare. Chissà se un giorno ne faranno un film.

0: Adesso parliamo di nomine importanti che vedono il nostro paese sempre in prima linea, perché dal punto di vista culturale, come non è, siamo sempre tra i primi al mondo. Allora, all'Italia è andata per 3 anni la presidenza di ICOMOS Prerico, la Commissione Internazionale Patrimonio Religioso e Riti, braccio operativo dell'UNESCO, nata nel 2017, si occupa di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e dei siti nei vari paesi del mondo. Per il triennio 2026-29 l'ufficio di presidenza vedrà alla guida Olimpia Niglio, coordinatrice, insieme all'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, coordinatori del progetto internazionale Thesaurum Fidei. E quindi complimenti e buon lavoro a loro, ma complimenti e buon lavoro anche a Francesca Casadio, chimica e conservatrice italiana, che è stata nominata direttrice del Getty Conservation Institute di Los Angeles. Dopo oltre 20 anni a un istituto analogo di Chicago, guiderà una delle istituzioni più influenti al mondo nella ricerca, tutela, formazione sul campo della conservazione del patrimonio culturale internazionale.
1: È una canzone.

Questa sera su TV 2000 in prima serata arriva in prima TV una serie televisiva dal Brasile, Tempo di Amare. Ogni martedì sarà in prima serata. Una serie brasiliana di Globo TV racconta un amore contrastato ambientato tra Portogallo e Brasile nel 1927. Protagonisti sono Maria Vittoria e Ignacio, si innamorano negli anni 20 del secolo scorso, tra Portogallo e Brasile appunto, ma la distanza e una serie di altri ostacoli li separano, ma nonostante tutto continuano a credere che un giorno riusciranno a ritrovarsi. La storia è ispirata alla famiglia dello scrittore Rubem Fonseca e intreccia temi come l'emancipazione femminile, il razzismo e la corruzione politica. Tempo di Amare in prima TV su TV 2000 stasera, lo trovate sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa la potete recuperare su Play 2000, la nostra app gratuita da scaricare e installare sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli che per oggi si ferma qui. Noi torniamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, mi raccomando, restate sempre su In Blu 2000. Buona serata!

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto col premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi, continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso ai Viani in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperto anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo.

0: Dialogo tra le religioni della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
1: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace. Qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
2: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita. Ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
1: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi. Per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
0: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese Vivian in un secondo colloquio, poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit d'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron. Sì, a Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelli.

0: ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del Paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia, sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
2: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
3: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
4: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
2: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
5: Tutti assolti gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragioni il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia, si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
6: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo che galleggiava nel piccolo corso d'acqua è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Dischino.
7: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi

0: Delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tarka ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
11: Soul.
10: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
12: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

0: In cammino. In cammino. Con Enrico Selli. Enrico Selli. In cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo di formazione e prevenzione, l'impegno della Chiesa italiana per la tutela delle comunità.
0: In Cammino.
1: E ne parliamo con il nostro ospite che ringraziamo per essere qui con noi in studio, Padre Luigi Sabarese. Bentrovato Padre Luigi.
2: Buonasera, bentrovati a tutti.
1: Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e anche referente per la tutela minori della Città del Vaticano, è docente, insomma, tra le altre cose, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sezione San Tommaso a Napoli. Allora, Padre Luigi, sono tanti gli argomenti, parliamo di tutela minori, tutela degli adulti vulnerabili, l'impegno che da, insomma, da diversi anni la Chiesa italiana, anche la Chiesa italiana, sta portando avanti con grande forza in tutte le regioni ecclesiastiche, in tutte le diocesi. Sta per partire anche un corso, un diploma interdisciplinare di safeguarding che fornisce conoscenze e competenze di base sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Come nasce questa idea? A chi è rivolta? E insomma, perché tanta energia su questo tema?
2: Beh, intanto il corso è già partito da qualche settimana, dura da febbraio a giugno, è un'idea che è stata coltivata tra i minori insieme anche alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e anche all'Unione delle nasce appunto dall'esigenza di formare persone sul tema, conoscenze, competenze di base,

0: che continua, che deve essere sviluppata, approfondita.
1: Safeguarding, no? Questo termine anche nelle formazioni aziendali, no? Si fa proprio per i propri dipendenti. In ambiente ecclesiale come si declina? Che accezione ha?
0: Beh, diciamo che ci sono diversi aspetti che possono aiutarci a capire il senso della cura e della tutela. Safe, c'è dentro la parola salute, ma c'è anche la parola salvezza. E
1: Certo,
0: quindi,
1: vero.
0: specialmente nel contesto ecclesiale, credo che sia importante non perdere di vista, per così dire, il profilo teologico del safeguarding.
1: Proviamo a spiegare meglio per i nostri ascoltatori.
0: Beh, insomma.

0: progetti. È che talvolta questo aspetto sfugge di mano perché
1: Questo incarico viene un po' tradito.
0: quando appunto la cura diventa incuria, quando l'autorità diventa autoritarismo, quando noi usiamo le persone e quindi ne abusiamo e quando insomma smettiamo di essere educatori, cioè di condurre le persone a Cristo e in qualche modo diventiamo seduttori, cioè le
1: Certo.
0: conduciamo a noi, le teniamo attaccate a noi. Ecco, a me sembra che questo abbia una valenza teologica, ripeto, perché ci obbliga a fare sempre i conti con il senso della nostra vocazione, della nostra missione, che è una vita come Gesù, donata per gli altri, e anche con il senso del nostro servizio, del nostro ministero. Siamo servi e dobbiamo imparare a rimanere servi, quindi non usare del nostro ministero per un nostro tornaconto o addirittura per violare, per commettere peccati e violare delle leggi nella Chiesa.
1: Le persone che stanno partecipando a questo diploma

0: attività umane. E per quanto riguarda quelli che lavorano nei nostri contesti ecclesiali, sicuramente per chi non ce l'ha una prima formazione di base, perché la formazione è importante non solo per se stessi, ma è anche importante poi per dare informazioni corrette alle persone che si rivolgono, non so, ai centri di ascolto, ad esempio, che vogliono presentare una segnalazione, una denuncia. Cioè, dobbiamo sapere bene di cosa stiamo parlando, perché coloro che si rivolgono a noi hanno bisogno di indicazioni chiare, precise.
1: La Conferenza Episcopale Italiana che percorso sta facendo in questi ultimi anni? Abbiamo detto di un grande impegno, un ufficio diocesano, tanti uffici in quasi tutte le diocesi praticamente, con una presa di coscienza magari di una storia e soprattutto per avere un futuro comune, più, diciamo, con gli occhi aperti.
0: Se guardiamo l'impegno della Chiesa italiana negli ultimi anni, possiamo dire che in un primo momento, ad esempio nel 2014, quando sono state pubblicate le prime linee guida in maniera

0: di introdurre i centri di ascolto, costituiti da persone provenienti da diverse discipline, esperti in diversi ambiti, perché in questo campo, come è evidente, bisogna
1: Certo.
0: lavorare in maniera interdisciplinare. E poi in tutte le diocesi ormai c'è il referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Questa figura è stata voluta da Papa Francesco con il motto proprio Vos estis lux mundi.
1: Ci fermiamo per qualche istante di musica e ascoltiamo un brano di Arisa che si intitola Nuvole.
2: No.

0: Era Risa con Nuvole, questo brano del 2025, una ballata soul, quasi una ninna nanna che racconta la fine di una relazione tossica e la successiva rinascita personale. Oggi stiamo parlando con il nostro ospite, padre Luigi Sabarese, che ancora ringrazio, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della CEI. Insomma, spesso anche il lavoro che fa questo ufficio, questo servizio, è per contrastare talune, diciamo così, relazioni tossiche che possono così avvenire anche nei nostri ambienti, quelli ecclesiali.
1: Esattamente, mi sembra una parola chiave questa, relazione. Noi giochiamo tutta la nostra vita sulle relazioni, e quando devono essere gratuite, quando devono essere edificanti, maturanti, sono impegnative. E quindi penso che una buona chiave di lettura per comprendere il fenomeno degli abusi sia proprio quello della relazione. Dobbiamo imparare a costruire relazioni sane, relazioni autentiche, relazioni paritarie, relazioni improntate alla gratuità, alla crescita dell'altro. E questo è terribile.

0: questo, imparare poi a redigere un protocollo efficace che accompagni l'azione della Chiesa, che le restituisca quella credibilità che purtroppo ha perduto.
1: Anche cioè, vogliamo... perché spesso basta un caso per...
0: Assolutamente, noi dobbiamo combattere anche quel caso, e anche dove non fosse mai successo un caso, noi dobbiamo dare informazioni corrette, dobbiamo avere operatori preparati sempre anche su questo tema.
1: Sì. Abbiamo 50 secondi. Tutto questo grande lavoro che sta facendo in Italia il Servizio Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della CEI è un grande lavoro di speranza.
0: Assolutamente. Gli abusi sono un segno di sconfitta, diciamo, della Chiesa, della sua missione, della sua vocazione. Noi dobbiamo riprendere la speranza. La Chiesa è ancora un luogo sicuro, è ancora la Chiesa di Cristo, che può appunto svolgere la missione che Cristo ci ha consegnato.
1: E allora grazie per queste parole, per questo impegno a Padre Luigi Sabbarese, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Buon cammino, a presto.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: E allora abbiamo ancora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino. Questi sono i nostri titoli di coda. Allora grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia. Saluto e ringrazio come sempre il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, collegatevi al nostro sito radioblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima. In Cammino.

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera. Siamo collegati con Biagio Marsiglia, caporedattore centrale. Buonasera Biagio.
2: Ciao Federica, buonasera a tutti.
1: Allora, che faccio? Te lo chiedo.
2: La prima parte del giornale direi sì. Che è obbligata.
1: Sì.
2: Parliamo ovviamente del G7 e con tutti annessi connessi. Il G7 c'è l'incontro con Trump che non vedeva i suoi, tra virgolette, amici europei, che fino all'altro ieri ha insultato, e oggi è di Macron,
1: sì.
2: Che cioè, è un grandissimo, un grande, un buon alleato. La stessa cosa vale per la nostra premier Meloni, che era una che aveva tradito.
1: E come mai, detto, come mai ha cambiato? Cambiato atteggiamento.
2: Come mai Trump cambia atteggiamento? Sicuramente bisogna che andiamo a sminare Hormuz, che ci prendiamo carico.
1: C'è un motivo.
2: È questo. Però ha fatto la battuta: sono stato abbandonato.
1: Un'altra volta.
2: L'ha detto prima, però adesso.
1: L'ha detto un sacco di volte che l'avevano abbandonato.
2: Sì.
1: E adesso che Hormuz si apre, allora ha bisogno degli europei che vanno a lavorare,
2: sì, tra
1: lì.
2: L'altro Hormuz si apre, 300 milioni andranno per la ricostruzione all'Iran. Non mi sembra che sia stata una guerra intelligente, se mai esistessero guerre intelligenti, insomma, ecco. Comunque questo ce lo siamo detti tante volte, non si capisce.
1: È intelligente per Netanyahu,
2: per qualcun altro. Esatto, Netanyahu che mentre noi parliamo credo che abbia fatto sganciare altre due bombette sul Libano, e quindi vabbè, è chiaro che tutto questo adesso si tiene, no? Come dicevamo, il G7,
1: però adesso che devono andare alla firma, insomma qualcosa
2: sì,
1: vorranno ottenere.
2: È stata spostata a Lucerna e
1: sì.
2: Dovrebbe essere venerdì in questo
1: sì.
2: Famoso resort sul lago e niente, vediamo se tiene fino a lì e se poi tutte le cose che si metteranno in fila perché sia una pace duratura, i famosi 60 giorni con tutto deve filare
1: sì,
2: liscio.
1: Ma il nodo, non lo so, non sono un analista, adesso mi dirai chi farà le vostre analisi domani, però più dell'uranio arricchito, che a un certo punto troveranno una formula come è stata trovata poi in tutti
2: sì,
1: questi anni.
2: Non sia il problema urgente,
1: il problema vero è Israele in Libano.
2: Ma infatti adesso
1: perché
2: di questo perché è chiaro, come avrai sentito sicuramente, che lui ha dichiarato stamattina che
1: Israele non si muove
2: esiste,
1: su questo,
2: no, lui ha dichiarato che Israele esiste ancora come Stato perché c'è l'America che l'ha protetto e tutelato.
1: Sì,
2: di fatto
1: sì.
2: Queste cose sono andate a braccetto in tutto questo periodo. È chiaro che Netanyahu lo ha spinto e adesso lui si è reso conto, e non poteva essere diversamente perché la situazione economica anche in America sta precipitando. Lo stallo in cui lui si era infilato diventava pericoloso, e infatti lui ha avuto fretta di risolvere con un accordo che non mi pare che sia un buon accordo per gli Stati Uniti e gli altri, però è un accordo che almeno mette fine diciamo al fuoco incrociato e vediamo come
1: certo
2: riuscirà.
1: Certo, però questa l'Iran vuole che Israele vada via dal Libano, ma Israele non va via, non so cosa metteranno nell'accordo di venerdì.
2: No, per ora, sai, poi adesso sembra retorica dirlo, ma chi dice poi che non possa succedere qualcosa magari provocato da altri, e parlo magari di una finta esplosione, di un qualcosa, per cui insomma è tutto appeso a un filo, perché Netanyahu si è riservato, questo lo dicono anche gli americani, se attaccati risponderemo. Insomma io non sarei proprio
1: così tranquillo. Se attaccati risponderemo, ma ha anche detto che dal sud del Libano non se ne va.
2: Non se ne vanno, certo, ma questo l'ha sempre detto, perché deve garantire
1: la sicurezza di Israele. Ecco, siccome invece Teheran dice che nel memorandum ci deve essere anche che l'occupazione israeliana del Libano deve cessare, allora lì c'è un nodo che
2: esattamente che non è ancora stato assolutamente sciolto.
1: Certo, questo dico.
2: Il famoso accordo di cui abbiamo parlato fino a questa mattina in realtà è una cornicetta in cui ci sono quattro punti, ma dentro è tutto vuoto, quindi è tutto da riempire. Vediamo come,
1: e vedremo anche i commenti domani, anche se non si sa poi nello specifico cosa c'è scritto dentro, quindi

0: c'è stato una, c'è un'inchiesta in corso con 100 indagati, quindi insomma è un fenomeno quello della truffa, gli anni appunto della, che insomma che purtroppo si ripete, ecco.
1: Ma forse perché non hanno dei compiti poi che vengono controllati, perché insomma in certi mestieri se tu non fai quella cosa se ne accorgono.
0: Sì, non c'è dubbio che c'è una carenza di

0: israeliana. Ha già protestato il ministro degli esteri iraniano, che ha sottolineato che la fine della guerra in Iran e in Libano è interconnessa, ma Israele, tramite il suo ministro della difesa, ha detto che non si ritirerà dal sud del Libano. Noi siamo collegati digitale. Che cosa si dice lì?
1: Ma a parte che appunto i dettagli di cosa sia contenuto in questo memorandum, che sembra, come ha detto il Presidente Vance, semplicemente una pagina e mezza, quindi senza, come dire, gli aspetti fondamentali ben delineati. È chiaro che è un accordo che non piace alla maggioranza degli israeliani, di destra come di sinistra. È chiaro che in realtà già ieri sera Netanyahu, dopo 24 ore di silenzio, ha tenuto una conferenza stampa con i giornalisti israeliani qui a Gerusalemme, e anche lui ha ripetuto che Israele non si ritirerà dalle aree di sicurezza così come vengono occupate, o definite quelle occupate, appunto Libano, Siria e Gaza, finché appunto non sarà assicurata la difesa dei confini israeliani. E chiaramente ieri ha parlato dopo una lunga giornata in cui è stato attaccato davvero da tutti qui in Israele, da leader delle opposizioni, che pensano appunto che questo accordo sia comunque un fallimento, che però imputano al premier Netanyahu, perché se militarmente c'è stata molta forza, poi non c'è stata una strategia né diplomatica né di cooperazione internazionale. Quindi, da quello che si sa, è un accordo che di fatto non risolve i punti nodali di questa guerra contro l'Iran, perché al di là della distruzione, dell'uccisione di una serie di leader del regime iraniano, appunto le questioni di fondo restano il nucleare, restano chiaramente i missili balistici e anche i finanziamenti ai proxy regionali.
0: Trump, ovviamente, il presidente statunitense, ha espresso, insomma, le sue critiche nei confronti di Netanyahu, e anche lui ha dichiarato ai giornalisti che Netanyahu deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Ma al di là di questi giri di parole, come sono i rapporti?

0: occupato più di metà della striscia di Gaza e comunque l'altra metà è praticamente distrutta, quindi sicuramente Netanyahu ha sfruttato l'alleato che poteva avere più vicino rispetto ai precedenti presidenti americani, però ecco adesso anche i nodi vengono al pettine quando comunque si capisce che poi a un certo punto si hanno interessi differenti,
1: certo. E che rapporti ci sono attualmente tra Israele e Siria? Perché sempre il presidente USA ha detto che ha suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah.
0: Israele ha, quando appunto è caduto il regime di Assad, occupato anche una parte di territorio siriano, che è quella appunto vicino al Golan, che è comunque una zona dal loro punto di vista strategico per la sicurezza, anche davanti al vuoto di potere che comunque c'è stato durante appunto tutta la caduta del regime. Poi sappiamo chi è l'attuale presidente siriano, sappiamo qual è il suo background, ma appunto Donald Trump l'ha incontrato più di una volta e quindi come dire... Lo ritiene un partner affidabile, anche se all'interno della Siria appunto lo stesso premier non riesce comunque a controllare le tante milizie che girano armate in diverse parti del paese, quindi è una situazione ancora estremamente instabile, sicuramente non democratica come sappiamo, è chiaro che la parte diciamo del confine con Israele, dove sono passate tantissime armi, dove sono rivolte come dire agli Hezbollah, dove anche c'è molto contrabbando, appunto come dire, sembra abbastanza improbabile che al momento il governo siriano sia in grado di controllare anche questo, però come dire un modo da dire, come dire fate in modo che siano i siriani a combattere Hezbollah, perché sappiamo che Hezbollah era molto pesantemente militarmente presente in Siria durante il regime di Assad proprio per in funzione anti-israeliana, e quando appunto è successo il crollo del regime chiaramente sono riscappati all'interno del territorio libanese.
1: Per chiudere, l'opinione pubblica che cosa dice in questo momento della situazione? L'accordo, ma insomma
0: come dicevo all'inizio, la maggioranza degli italiani sono assolutamente contrari a questo accordo, perché dicono appunto che è un accordo che è assolutamente ancora nebuloso e di cui ancora non si conosce la strada per risolvere per loro il problema dei problemi, che è quello appunto dell'arricchimento dell'uranio da parte del regime di Teheran.
1: Alessandra, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Livio Cosentini in regia, torniamo domani.
2: Buona la prima!

in quel pozzo di piscio e cemento, a quel campo strappato dal vento, a forza di essere vento, porto il nome di tutti i battesimi.

canto, un diamante nascosto nel pane, per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

segreti che fanno paura. Finché un uomo ti incontra e non si riconosce, e ogni terra si accende e si arrende, la pace. I figli cadevano dal calendario, jugoslavo.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio di questa campina, ai miei occhi limpidi come un addio, lo può dire soltanto chi sa di raccogliere in bocca il punto di vista

0: cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, tre storie, un tema comune e ogni sera un viaggio nuovo dentro la musica. Questa sera vi parleremo innanzitutto di Eddie Dalton, il cantante da classifica che però non esiste, poi di un interprete, Nat King Cole, e infine di un disco di Gianni Togni intitolato "E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci, sul palco mi invento". Avete sentito bene. Ora però c'è una canzone d'apertura e poi si comincia.
2: Stare con te.

0: più.
1: L'aneddoto.
0: Oggi apriamo parlandovi del cantante Eddie Dalton, che però non è una persona reale, ma una creazione interamente generata dall'intelligenza artificiale, che nei primi mesi del 2026 ha raggiunto risultati commerciali sorprendenti sulle piattaforme musicali digitali. Dietro questo nome c'è un progetto tecnologico ideato per imitare profili di artisti soul, blues e R&B, con una voce sintetica e un'immagine costruita da algoritmi di generazione automatica. Non esiste né una biografia umana né una storia personale legata a esperienze di vita o carriera artistica. Eddie Dalton non è mai stato su un palco, non ha rilasciato interviste, non ha una carriera reale come musicista. Non esiste, ma è straordinariamente bravo.

hanno occupato la top 100 contemporaneamente. Secondo diverse analisi editoriali, queste tracce hanno generato diverse centinaia di migliaia di ascolti e vendite. È poco importante che la voce come l'immagine non fossero reali. Ciò che conta è il gradimento e quello, a quanto pare, non manca.

Somewhere Along the Way è un altro singolo del progetto Eddie Dalton. Sì, perché è di questo che stiamo parlando, di un progetto, non di un cantante, non di un artista, ma di un algoritmo che ha generato volto, voce e canzoni. Eddie Dalton non esiste, esiste il gradimento che riesce a generare nell'ascoltatore, quello sì. Il suo caso è diventato oggetto di dibattito nell'industria musicale e tra gli osservatori della tecnologia, perché mostra come sistemi di intelligenza artificiale possano generare prodotti artistici percepiti come

0: autentici e commercialmente competitivi, senza alcun artista reale alle spalle. Di contro, il caso ha sollevato preoccupazioni sui diritti d'autore, sulla trasparenza delle piattaforme di streaming e sul valore culturale di opere create da algoritmi. Ma adesso è tempo di parlarvi di un artista reale, Nat King Cole. State su In Blue.
1: Cose di musica.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: interprete.
1: Nathaniel Adams Cole, universalmente noto come Nat King Cole, è stato uno dei musicisti americani più influenti del XX secolo, con una carriera che ha attraversato jazz, pop e intrattenimento televisivo. Nato il 17 marzo 1919 a Montgomery, Alabama, e cresciuto a Chicago in una famiglia profondamente legata alla musica, il padre era pastore battista e la madre direttrice del coro, sviluppò un precoce talento per il pianoforte, che cominciò a suonare già da bambino. All'inizio degli anni 40, Nat King Cole fondò il King Cole Trio, un ensemble innovativo senza batteria in cui la combinazione di piano, chitarra e contrabbasso creò uno stile distintivo nel panorama jazz. Il trio ottenne successo di pubblico e critica, risultando tra i nomi più ascoltati dell'epoca.
2: L is for the way you look at me. O

La voce di Nat King Cole in questa puntata in cui stiamo ripercorrendo le sue principali tappe artistiche e pur rimanendo un eccellente pianista, è proprio la sua voce calda e ben modulata che Cole deve la sua fama globale. Interpretò ballate, brani pop dai primi successi come Sweet Lorraine alle grandi hit degli anni 50 e 60 come Unforgettable che stiamo per ascoltare, Nature Boy e The Christmas Song. Le sue registrazioni attraversarono generi e confini culturali, consolidando un'eredità duratura nella musica americana. Cole non fu solo artista discografico. Nel 1956 divenne il primo afroamericano a condurre un programma a varietà nazionale con The Nat King Cole Show su NBC, un evento storico che però durò solo una stagione per la riluttanza delle televisioni all'epoca a sponsorizzare uno show condotto da un uomo di colore.

Nat King Cole insieme alla figlia Natalie in questa celebre versione postuma di Unforgettable datata 1991, uno dei suoi più grandi successi reinterpretati negli anni da numerosi crooner. Cole morì per un cancro ai polmoni il 15 febbraio 1965 a Santa Monica in California all'età di 45 anni, ma la sua influenza è rimasta viva nel tempo. I suoi brani continuano a ricevere ampia rotazione anche sui social. La sua carriera, segnata da straordinari traguardi artistici e da difficoltà legate alle discriminazioni razziali dell'epoca, ha contribuito

appese sopra il tuo boulevard. Io sono dentro gli occhi tuoi, insieme sognerò i tuoi fiori.

pur viscolo spezzato a luce, le bocche aperte senza voce, nei vecchi dallo sguardo che non c'è, poi le nostre sedie così vuote, così persone, così abbandonate, il totale.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia e una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
2: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a lei, a tutti quelli che ascoltano.
1: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo, ma che cosa fa Don Fabio?
2: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
1: Tra l'altro, la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio, da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
2: Sì, sì, sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo. Della mia vocazione, che

0: La sua vocazione, Don Fabio, in che anni dobbiamo tornare?
1: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei, ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però, diciamo, proprio in quegli anni io frequentavo intensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche, diciamo, altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento e a un certo punto mi sono detto, ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualcosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
0: Però questo tipo di impegno l'avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
1: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale anche, più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita.

0: Lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza. E poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante. Devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale, di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire, rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero
1: Beh,
0: comprendere.
1: bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
0: Altro che, certo, moltissimo, sì, anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
1: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa
0: Ah,
1: partiamo?
0: io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché è del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Fil Blu, il compositore Preisner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo. Un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì, in realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè, è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no? Di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliati, beh, sicuramente della parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi cambiati?
1: Beh, sì. Inizialmente con una gran voglia comunque. Poi di ritrovarsi, questo è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e beh, credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente
1: Sì.
0: per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito

0: che comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare sei qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca Fieri, che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna, e mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee, spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
1: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
0: Certo. Leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme. Penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso. Abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, e a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo. E questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. Dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
1: Esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è poi esattezza.
0: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no?

0: è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse, e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
1: E poi, per completezza, la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
0: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? E qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono, cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande, che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
1: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore, che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
0: Sì. La canzone è Un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, peraltro, cioè, restituisce proprio indipendenza, libertà a affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice: altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè, uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente, in un modo però meno scontato. Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè, certo, i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini, credo che sia molto vero. È un giorno.

0: ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
1: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
0: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
1: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
0: Ah, non me l'ho accorto, ma sono felice.
1: Anche io, molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
0: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
1: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.

sincera come la sera quando arriva già. La la la la la la la la la. Nuovo come nuova la stagione e nuovo nome

0: Succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
1: In Blue Social Club
2: è un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa.

0: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
1: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
2: Attenzione, tutti studio!
1: È pronto Giacomo?
3: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.

0: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su Inblu 2000.
2: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
3: teatro, suggerimenti di lettura,
4: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
4: le parole del weekend.
5: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
2: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su Inblu 2000.
4: Le nostre voci.
5: E le parole del weekend.
1: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Le ragazze ci sorridono.

Fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina sei più bella di